0: Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Compagnie Boutique.

0: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Boutique Radio Company.
2: Boutique. Che nome dà?

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
1: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
0: e Gianluca Pacini.
1: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
2: Boutique Radio Compagnia.

0: Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Boutique Radio Compagnia.

0: move like that.
1: Radio Company.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go, Dame Sateria version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Suona Botta 90 qui su Radio Company, la mattina presto con Mauro Tonello, puro suono anni 90, oramai un classico. Ricordiamo che tutte le puntate di Botta 90, quelle in versione mattutina presto o magari quelle serali, le trovate nella nostra applicazione, quella di Radio Company, oppure nei vari aggregation. Streamo in particolare, ricordiamolo, quindi ve le potete ascoltare come, dove e quando le volete. D'ora partiamo con Ira Bouge, Be My Lover, JK con You and I e i B.A.R., la voce quella di Roxy, Come Together.
2: Questa è Botta da 90.

0: Sì, Come Together, J.K. con You and I. In apertura invece gran bel pezzo per i La Bush con Be My Lover. Troppo, ritorniamo con D-Lacy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Il suono è quello inconfondibile la mattina presto di Radio Company con Botta 90 che vi sta parlando ora Mauro Tonello, di Genica, la console già piazzato, fa partire anche di lei con la sua Hardaway. Troviamo anche i 20 Fingers, Short Dick Man.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Fingers con Shawn, Nick Mann e Dee Lacy, uno dei pezzi house più ballati del 90 con Hathaway. In arrivo dalla Sicilia, Typical, The Call Inside e Dana Dawson, Creek is Family.

0: Trace Family, grande successo all'epoca di Dana Dawson e Typical, ha chiuso la puntata di Botta Domanta. Da Mauro Tonello tutto, grazie a Genica. Ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: piaci tanto, Saif qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Ma come andiamo?
1: Buongiorno.
0: Ragazzi?
1: Molto allora... bene, che belli questi uccellini, però sono molto primaverili.
0: Sì, infatti era quando uscivi che c'era l'alba, c'erano gli uccellini che cantavano. Situazione tipicamente primaverile, sì. Sì,
1: anche se ieri in un momento di... dopo un po' che siamo a casa non sappiamo più che cosa fare, quindi puoi anche uscire, andarti a fare una passeggiata, ma poi insomma sei a casa. Allora ieri, per distrarre Bianca, a un certo punto prendevo il citofono che noi usiamo molto poco, sì, e glielo facevo ascoltare e si sentivano gli uccellini proprio così.
0: Che bello!
1: Sì, non fosse la primavera, era molto bello.
0: Ma questo gioco lo facevamo anche io e mia sorella da piccoli, ci mettevamo ad ascoltare quello che c'era fuori dal citofono.
1: Anch'io sperando sempre di trovare delle gossip.
0: Sì, qualcuno che parla, che passa, che poi non capisci niente, sì, ci trovano, però insomma ci sta. Senti, allora io volevo fare subito un appello agli allergici all'ascolto, quelli che normalmente hanno gli allergici. Ragazzi, io e Carlotta siamo divelti dall'allergia. Ieri sera ho dovuto prendere un antistaminico perché vado via degli starnuti. Ma voi?
1: Sì, anch'io.
0: Ma cosa sta succedendo? Agli allergici all'ascolto, quelli che normalmente sono allergici a pollini, polvere varie ed eventuali, come sta andando in questo periodo? Perché tra l'altro è fuori contesto questa allergia.
1: Sì, un saluto all'asma allergica, che veramente fa sempre piacere.
0: Allergia che è capitata tra capo e collo, che non si capisce che cavolo sia.
1: Allora, secondo me, però strano perché comunque ha fatto una grande pioggia e dovrebbe avere un po' pulito l'aria.
0: Appunto.
1: E invece no.
0: Ieri un cielo azzurrissimo pazzesco, ragazzi, dopo che ha piovuto dalle mie parti, poi si è aperta proprio una giornata meravigliosa. Tra l'altro ieri Corazon ci ha anticipato che sarà così per tutta la settimana, quindi un bel tempo per tutta la settimana. Ale,
1: ci
0: come
1: voleva,
0: stai?
1: Dai, tutto sommato. No,
2: tutto
1: buongiorno.
2: Bene, tutto bene, ragazzi.
0: Tutto bene. Ragazzi, come sempre, qui noi abbiamo due diktat all'inizio della puntata.
1: Il primo
0: è un buongiorno da voi, cioè un buongiorno che ci fa sapere come state, da dove siete, quindi un buongiorno da dove vi trovate in questo momento.
1: Proprio le regole per poter partecipare a questa prima mezz'ora.
0: E in questo caso, se siete allergici, fateci sapere se siete di antistaminico pure voi. Il secondo diktat è, Carlotta, prego,
1: la canzone dei sommersi.
0: Esatto.
1: Tutti i giorni potete scegliere una canzone. Ovviamente la suggerite, perché non è che noi la mettiamo subito. Però se c'è una canzone che secondo voi è piuttosto carica, che avete voglia di ascoltare, una canzone bella che dite questa non si sente mai eppure mi piace così tanto, ce la potete suggerire mandando un messaggio al 3332688688. Se volete, insomma, ci fate i classici convenevoli: ciao, vi sto ascoltando, sono allergico eccetera, mi piacerebbe ascoltare come il brano dei sommersi questa canzone qui, noi le mettiamo abbiamo una lista lunghissima di sì, abbiamo tutto segnato, canzoni che voi ci suggerite. Poi il secondo brano dei sommersi è di solito scelto da voi, tipo
0: esatto.
1: Adesso che cosa c'è?
0: Esattamente, senti cosa parte. Mamma. Allora, in
1: capito,
0: realtà non sappiamo chi l'abbia scelto perché non si era firmato, ma questa, ragazzi, è un inno alla meraviglia. Linkin Park, In The End, questa è la parte dedicata ai sommersi fino alle 7, siete su Radio Company, questa è la

0: In the End, Linkin Park qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questo è il disco sommerso dei sommersi, sommerso, chiamatelo come volete. Come si chiama?
1: Mi piace il disco sommerso dei sommersi. Io lo chiamerei proprio il brano dei sommersi, il disco dei sommersi, perché siete voi a sceglierlo e voi siete i sommersi, signori. E allora, prima Sisma diceva, vabbè, buongiorno da, insomma, classico, lo sapete che per entrare in questo spazio la parola chiave è buongiorno, sono il vostro nome, da dove venite, quindi questo è proprio, sai, come si fa nei club privé, che dovete dare
0: la tessera, quella proprio esclusiva per
1: esatto,
0: l'abbonamento.
1: E noi vi facciamo il timbro
0: sì,
1: sulla mano.
0: Oh, che bello il timbro sul polso, ragazzi, mi ricordo la domenica pomeriggio.
1: Oh, ma quanto fighi ci sentivamo il giorno dopo, quando ti sembrava di essere stato in un club a Manhattan.
0: Sì. Poi ti ricordo, vabbè, piccola parentesi, l'abbiamo detto spesso, no, il Super Sonic di San Biagio di Callalta, che purtroppo hanno buttato giù, ragazzi, diventava il, per quelli fighi, New York Jazz. E allora, quando eri stato al New York Jazz, ragazzi,
1: ma De Biasi, scusami De Biasi, tu sei mai stato al New York Jazz con le tue Saucony Jazz?
2: Me ricordi? Le ho ancora,
1: certo. Le hai, ma non le metti più, non le metti
0: no,
1: mai
0: non le mette più perché lui ragazzi, le scarpe le indossa solo una volta e dopo le mette a collezione. Sì, alla
1: non
0: teca.
1: Si fa così, sì, non
0: alla
1: si mette
0: teca,
1: Senti, invece di non perdiamoci in chiacchiere, no. Salutiamo Francesco, che dice che aveva lui segnalato la canzone, quindi bravo Francesco.
0: Ciao,
1: perché In the End dei Linkin Park è una canzone pazzesca. Poi Sisma chiedeva buongiorno, da dove siete, chi siete, ci state ascoltando, e poi avete allergia? C'è Cristina che dice buongiorno da Cristina, allergia?
0: Idem, KO. Ci consoliamo allora.
1: Sì,
0: poi c'è Lilia. Ciao ragazzi, per fortuna io non ho allergie, ma la mia amica ieri era messa KO e pensare che doveva partire per andare in Nepal col suo fratello. Speriamo che le passi l'allergia. Allora, non so da che cosa è dovuta. Sarà mica un complotto? Sarà mica che case farmaceutiche stanno buttando fuori qualche cosa per il nostro naso, per farci acquistare antistaminici?
1: Io direi una cosa, scusatemi, facciamo un piccolo check. A che cosa siete allergici? Perché io sono allergica alla polvere, ok? Tu sei allergico alla polvere?
0: Allora, io sono più allergico alle betulle che vanno, tra l'altro, da un periodo molto strano. Perché?
1: Sono allergico alle betulle.
0: Da marzo a maggio, metà giugno, ho allergia. Dopodiché a me passa durante l'estate. Qualche antistaminico qua e là, ma tutto sommato quelli sono i primi mesi.
1: No, per capire che magari, che ne so, le scie chimiche stavano rilasciando il polline delle betulle. La polvere.
0: Sai che anche l'altro giorno al 6 di Se del mio paese è venuto fuori un altro post di quelli che guardavano il cielo. Il cielo era pieno di scie. E ma quindi c'è qualcuno che ha messo la solita pentola di aceto fuori dal...
1: Grazie,
0: ragazzi,
1: per il vostro servizio.
0: Grazie,
1: ragazzi,
0: per
1: anche oggi avete salvato il mondo.
0: Allora, poi vediamo. Buongiorno Family, questa canzone. Ah sì, giusto, Francesco l'aveva suggerita lui. Come cominciare col botto? Grazie per il disco dei sommersi, Pamela alla Padova. Ciao Pamela. Buongiorno Family, da Jason mi piacerebbe ascoltare, e ci propone ovviamente un altro disco. Tra pochissimo, ragazzi, noi ascoltiamo i vostri vocali, quindi buongiorno da, se avete voglia di proporre dei dischi, se siete messi come me e Carlotta con un po' di allergia, 333 2688 688.

0: nei War Republic, questa è Starlight. Buongiorno amici, questa è la Family Sommersi, si parla con voi. Per esempio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao ragazzi, di
0: buongiorno.
1: Come sta andando? Da merda. C'è stato un momento che ero convinto fosse aprire un'altra volta perché non era possibile. Malissimo.
2: Vedi che anche lui però ha allergia, ragazzi. Cioè,
0: ma sarà che non esistono più le mezze stagioni?
2: Non credo che sia quello, Carlotta.
0: Però.
2: Non credo, poi.
3: Buongiorno a tutti, ma vogliamo fare complimenti a mia figlia Francesca, che ieri si è laureata in scienze politiche e rapporti internazionali. Grandissima Francesca, e vai, e buongiorno a tutti voi.
2: Grande Francesca.
0: Ma senti, papà orgoglioso, bello,
2: certo.
0: Congratulazioni.
2: Certo,
4: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Allergia? Allergia, amica mia. Ho appena fatto una serie di starnuti. Ciao.
2: Va bene. Vedi che almeno non siamo soli, Carlotta. Ma tu
0: no,
2: puoi...
0: infatti, tra l'altro, io ho finito lo antistaminico e sono un po' in.
2: Ne vuoi un po'? Io sono spacciatore ufficiale di antistaminico.
0: Sì.
2: No, è vero. No, ragazzi,
5: Treviso, però.
2: Ne ho due scatole a casa perché veramente non, a volte ho paura di prendermi senza antistaminico. Perché quando
0: ed eccomi qua.
2: Certo. Poi.
6: Buongiorno a tutti, sono Tommy dalla provincia di Rovigo. Io sono ultra allergico al lavoro e l'antistaminico, nel mio caso, ahimè, è il conto corrente, l'estratto conto del conto corrente. E quello mi fa passare l'allergia e mi fa andare a lavorare.
2: Sì,
6: adelante, buona giornata.
2: No, ma non è che non vai a lavorare con l'allergia, cioè tra l'altro l'allergia non è che sia riconosciuta come la febbre che puoi stare a casa, no?
0: Beh, no, certo, anche se in realtà anche se, in alcuni casi.
2: Sì, sono,
0: per esempio, se tu guidi e ti viene un attacco di allergia, è un incubo. Mi piace lui perché secondo me ogni mattina si mette davanti alla porta del suo posto di lavoro, apre l'home banking, guarda il conto corrente, fa un bel respiro e poi entra. Io me lo immagino così. Ci sono altri messaggi,
7: Ale?
0: Un
7: saluto metterli? Da Marco, da Meliès.
8: Buongiorno ragazzi,
0: buongiorno.
8: Oscar a Teolo, e alla mia sinistra si vedono le nostre belle montagne con tutte le luci accese. Finalmente si vede un po' di limpidità.
2: Che bello!
9: Ciao raga, non c'entra niente. Ma a te, Carlotta, come la traduci in dialetto questa frase? Io non dico niente, ma neanche sto zitto. Ciao, non sono allergico a niente. Ciao.
2: Allora, per chi ci sta ascoltando dal resto d'Italia, è una tipica frase veneta che viene detta, cioè in Veneto viene detto, che tu sai, tra l'altro, tu neanche essendo veneta, però la utilizzi qualche volta.
0: Allora, devo dire che io in dialetto veneto non parlo, non so parlare, purtroppo, e so veramente niente, e quando lo parlo sono anche veramente ridicola. Ma se c'è proprio una frase che io so dire bene e che dico spesso è questa. Ovviamente non la diciamo
2: in Veneto perché
0: è poco radiofonica.
2: Però è molto bella,
0: però
2: molto
0: grazie
2: rispetto.
0: Per aver, si vede che i nostri ascoltatori mi conoscono benissimo.
2: Sì, è molto.
5: Comunque,
2: è vero,
5: io
2: è vero.
5: Adoro le meridionali che parlano veneto.
2: Tu adori.
5: Mi piace lo stesso.
2: Allora, aspetta.
5: Perché hanno questo
2: appello.
5: Modo.
0: Cioè, tu hai questo.
2: Aspetta. Scusa. Aspetta, definiamo. Dondone. Allora, definiamo. Meridionali, cosa intendi? Da dove? Da che regione in giù?
0: Cioè, dal Veneto in giù per lui sono meridionali, perché lui è di Veneto.
2: Dalla Toscana in giù.
0: Toscana
2: ok.
0: In giù.
2: Escludiamo l'Emilia Romagna, poverini.
0: Vabbè,
2: escludiamo.
0: Beh, vabbè, non sono meridionali
2: i
0: romagnoli.
2: È vero, è più a nord. Ok, dalla Toscana in giù, quindi appello a tutte quelle ragazze che abitano la Toscana in giù.
0: Toscani sono meridionali, se vogliamo, però.
2: Va bene, mezzogiorno d'Italia, allora le
0: Sì, cioè, nel senso, a metà in giù,
2: che parlano però. Che provano a parlare dialetto veneto?
5: Ridendo.
2: Un po' in giro. Sappiate che De Biasi è single, sta facendo casa ed è pieno di dindini.
0: Senti, ma quindi tu hai questa
2: è una perversione.
0: Perversione delle donne meridionali che parlano dialetto veneto.
2: Anzi, quando sta facendo zoom.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Su Radio Company, nella Family c'è un brano nuovo, Hugel, David Guetta, French Montana, questa è Shine.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Mystic Sound da Fluido il martedì notte insieme a Stefano Conte. Bello questo disco, Shaina, Ugel, David Guetta, French Montana, I Dan Martin. Ma porca miseria, ragazzi, ma vi impegnate proprio a far fare fatica ai ragazzi qui della radio, gli speaker che parlano?
1: Ma poi
0: sono
1: 18 persone tutte
0: ma
1: con
0: sì,
1: nomi di...
0: No, state tranquilli,
1: ma
0: esatta.
1: Il buon vecchio Peppino Di Capri, un nome facile, semplice, veloce, che noi ci ricordiamo, sappiamo dire, pronunciare.
0: Il buon vecchio Albano. Basta.
1: Ah, bravo, veloce. Albano. Grazie, Albano.
0: Little Tony, piccolo Antonio.
1: Già Little Tony è un po' difficile. 7 e 1 minuto. Già Little Tony mi sei un po' international.
2: Di parlare?
0: Sì, infatti, veramente, ha rotto le scatole. Oh, Ale, ma la sigla... Ah, no, non è, è martedì. No,

0: va? Tutto bene? 13 ottobre 2026, sono le 7 e 2 minuti, siamo in larghissimo anticipo, quindi adesso possiamo fare tutto quello che ci pare.
1: Devo tossire, posso?
0: Vabbè,
1: scusate, è l'allergia, ragazzi, mi sta ammazzando. Come state, amici? Buongiorno, questa è la Family, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Ricostisma, regia, Ciale De Biasi. Qui siamo colpiti tra capo e collo dall'allergia. Non sì, si sa, qualcuno sì. dice allergia tardiva, ma perché?
0: Ma non sappiamo perché. Noi pensiamo a un complotto delle case farmaceutiche. Ma non vogliamo entrare in questo,
1: no, per favore, no, entriamo in questo ginepraio. Piuttosto ci sono tanti vocali, sentiamoli, vai Ale.
2: Buongiorno Radio Company. Buongiorno. Sono Max da Mezzogiorno, provincia di Ferrara. Allora si va al lavoro e temperatura 10 gradi alle mie spalle, un'alba bellissima, rossa, spettacolare. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, sono Michele e sto quasi per entrare al lavoro. E niente, allergia, io mi sono accorto con certezza che sono allergico al gin tonic, perché ogni sera che ho avuto l'occasione di berlo, alla sera, alla notte mi si è chiuso il naso e mi sono alzato con il naso chiuso al mattino, e poi ho scoperto che sono allergico al ginepro, e ovviamente è fatto così.
0: Ciao. Alessandro, metti una base in documentario per cortesia, se ce la fai.
4: Vado.
0: Perché adesso, no, allora lui, l'amico, non ha torto. Allora, nonostante l'alcol sia un vasodilatatore, e voi sapete bene che è un vasodilatatore, ma effettivamente quando ho bevuto anch'io l'americano, diciamo più di un americano, il naso mi si chiudeva. No, davvero, veramente, nonostante sia un vasodilatatore, quindi... Tu mi sai, Carlotta, tu mi insegni, Carlotta, che dovrebbe aprire i vasi sanguigni. In questo caso andava a chiudere il naso, non so per quale motivo, però effettivamente, ragazzi, a me è capitato, lo so, a voi è capitato.
1: Ma, scusami, ma se tu se in questo caso tu vai ad ingerire, no, questa cosa qua, ma se sei allergico, la reazione allergica, essendo comunque non dovrebbe farti darti un altro tipo di reazione, cioè tipo se tu sei allergico alle noci, okay, e mangi le noci, non ti si gonfia la gola, non ti si gonfia la lingua, sì, oppure ti viene una, non so, uno sfogo,
0: sì,
1: chiedo, è una domanda proprio da ignorante che sono.
0: Non ho capito però la domanda, cioè
1: la mia domanda è questa, è se tu hai un'allergia,
0: sì,
1: a un alimento, in questo caso l'americano contiene...
0: Ma è l'alcol, cioè, non so se sia poi, perché lui ha parlato di gin tonic, l'americano contiene altre cose, forse è l'alcol proprio.
1: No, ok, ma che sia gin tonic o che sia l'americano, contiene comunque, sono robe alimentari in quel caso, sì, perché tu le stai, sì, ingerendo.
0: Sì.
1: La reazione allergica, secondo me, cioè non dovrebbe essere più... gola che si gonfia, lingua che si gonfia, allora, oppure una reazione rispetto al naso che si chiude, no? Faccio una domanda,
0: proprio. Ma qui tu stai parlando di una reazione allergica fortissima, cioè quasi da shock anafilattico.
1: Sì, tu dici il primo step è il naso.
0: Sì, diciamo che si chiude il naso, ma non ti fa più danni di quel, cioè non è che vai
1: all'ospedale.
0: Pensavo
1: che il naso si chiudesse solo quando c'è tipo rinite, quindi qualcosa nell'aria.
0: Ma non lo so, perché in questo caso, se bevi il gin tonico, bevi un americano o un alcolico qualsiasi, a me e al signore qui che ci ha mandato il messaggio, di si tappava il naso,
1: non so, io penso un dottore allergologo di turno che accende la radio e ci sente parlare di queste cose. Penso a questi due ignoranti, ragazzi, capre.
0: Ho capito, ma ragazzi, non è che possiamo sapere tutto. Poi
5: ciao ragazzi, ho sentito la sveglia, ho molto probabilmente spento e mi sono girato, quindi sono mezz'ora in ritardo di palestra.
0: Aia,
6: buongiorno ragazzi, palestra. Che è quell'artista autore che ha appena detto là in studio da voi, che ha detto adoro le meridionali che parlano veneto. Io ne ho una che devo smaltire da casa mia, la regalo, non voglio neanche soldi, anzi magari ti pago io se la vuoi, è usata, ma è usata, a 50 anni, pochi chilometri, solo che consuma, te lo dico, consuma comunque, del resto tagliandi roba, acqua, olio,
1: crudele,
0: consuma, però tagliandi e cose sono tutto a posto. Molto ridere.
7: Buongiorno family, Giada da Chioggia, direzione Jesolo. Io sono allergica agli ecoli della polvere, ciao, buona giornata a tutti.
0: Sì, anche tu Carlotta, moltissimo. Senti, facciamo così, allora, la settimana scorsa avevamo aperto un argomento molto scottante, che riguardava i telepass. Se, se volete mettiamo un disco e poi sentiamo un po' di messaggi che erano arrivati.
1: Prego.
0: Prego.

0: Sonica con Istrice, ragazzi. Ma questa canzone quanto è bella. Posso dire, poi non l'ascoltavo adesso non voglio fare la marchetta all'ufficio musica, però non l'ascoltavo da tanto tempo, quindi volevo ringraziare Fabio e l'ufficio musica, perché ogni tanto cioè avere questi brani bello, mi piace molto. Allora, amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, fino alle 9 stiamo insieme. E sì, allora, venerdì, se non sbaglio, Sisma ad un certo punto ha lanciato così una polemica, però sapete come Sisma lancia, se nasconde la mano. Parlava di telepass, perché ad un certo punto lui fa: oh, ma com'è possibile? Secondo me tutti quanti dovrebbero avere il telepass. Questa era la tua polemica, giusto?
1: Assolutamente, perché poi, attenzione, ci ritroviamo, che ne so, a quell'uscita famosa per andare a quel parco di divertimenti famoso che esce a Peschiera del Garda, per esempio. Per esempio, perché quello ti fa girare i cocomeri a mille, ok? Ad esempio, tu sei lì, hai il telepass, ma siccome le corsie si allargano solo alla fine del casello, tu devi stare incolonnato fin tanto che quelli pagano il biglietto e non ti fanno passare. Poi tu, che hai il telepass, alla fine, quando arrivi alle corsie che si allargano, la corsia del telepass è sempre libera, o quasi sempre libera. Ok, quindi io dicevo, certo, è ovvio che se tu non usi mai l'autostrada ha senso, ma secondo me già quando cominci a usarla 3-4 volte all'anno, secondo me il telepass ha senso, anche perché non costa così tanto.
0: Ricordami, perché io ce l'ho il telepass, ma come tante cose.
1: Allora, io
0: non mi ricordo.
1: Se non sbaglio, ragazzi, però non vorrei sbagliarmi,
0: €7? No,
1: meno, dovrebbe costare una cosa come €1,50 al mese il telepass, più ovviamente i pedaggi dell'autostrada, d'accordo?
0: Vabbè, ma i pedaggi tanto poi li vai a pagare, non è che li paghi di più col telepass.
1: Esatto, allora io dicevo, spendiamo, perché mi ci metto dentro anch'io, per tante più cavolate, anche semplicemente un caffè al bar, che non so, è arrivato credo a €4 il caffè al bar, perché ormai siamo su, penso,
0: no, che ma che dici €4, ma cosa dici? No, vabbè, sempre €1,50
1: per ridere, nel senso, sì, ok. E a volte non facciamo una cosa come quella del telepass, che permetterebbe a tutti di essere anche più veloci, di smaltire il traffico anche nei caselli autostradali.
0: Ma quindi qual è il domandone di oggi?
1: Ma non è un domandone, ma voi telepass sì, telepass no, ha senso? Secondo voi dovrebbero farlo tutti il telepass, o magari la società autostrade dovrebbe rendere gratuito questo servizio in modo che tutti lo potessero avere? Sentiamo.
2: Buongiorno Company, pienamente d'accordo, telepass a tutti, costa un caffè al mese.
3: Buongiorno ragazzi, io non ho il telepass perché prendo l'autostrada credo una volta al mese, e per quella volta al mese che lo prendo, perché devo pagare un canone vincolante di una cosa che non uso? Esempio, in parcheggi ho scaricato un'applicazione che si chiama Easy Park, che pago solamente il tempo effettivo di sosta, senza dover mettere giù le monetine in più, che poi magari metti giù dopo o ti scala il parcheggio. Vabbè, ok, è un'app molto utile, a cui consiglio a tutti. Ma il telepass assolutamente no.
1: Però
3: il telepass io non pago per un servizio che non uso.
1: Ma siamo d'accordo che già una volta al mese è sufficiente per poter prendere il telepass? No? Lui ha detto una volta al mese.
0: No, una volta al mese secondo me no, Sisma, perché se tu paghi, adesso qualcuno dice che il telepass costa €3,99 al mese, cioè se tu paghi €3,99 al mese più il parcheggio, cioè non ti conviene, in questo caso non ti conviene. Dai, facciamo così, 333-2688-688, si parla quindi di telepass, sì, no, ci sono delle alternative, voi vorreste ma non lo usate, oppure ce l'avete ma non lo usate mai, insomma, come vi comportate con il telepass e le autostrade?

0: qui su Radio Company, questa è la Family. Ragazzi, stiamo parlando di Telepass. Sì, no, per quale motivo acquistarlo o non acquistarlo? 333-2688-688, ci sentiamo tra poco.
1: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, si parla di Telepass. Stavamo dicendo l'altro giorno, poi abbiamo insomma ripreso oggi il discorso, che effettivamente avere il Telepass o i, insomma diciamo i simili è molto comodo, sia che tu siano, sia che tu ovviamente debba entrare ad uscire dall'autostrada, ma molto spesso anche per i parcheggi.
1: Adesso
0: perché
1: sì.
0: Sì, molti, devo dire io soprattutto quando, cioè, in linea di massima, come ne avevamo già parlato, parcheggio dell'ospedale, quello gratuito, essendo sempre pieno, ma pieno pieno pieno, che c'è sempre gente che aspetta di parcheggiare, io vado diretta in quello che, in cui si entra col Telepass. Per carità, si può anche pagare con le monetine, però effettivamente però lo trovo molto comodo.
1: Comunque al di là dell'ospedale, per esempio, ce n'è uno vicino a Piazza Bra, Verona, che è una città grande, quindi deve sostenere parecchio traffico, dove tu invece di dover andare in cassa a fare bigliettino, eccetera eccetera eccetera eccetera, eccetera, entri col Telepass, esci col Telepass, molto comodo,
0: cioè,
1: molto comodo.
0: È una questione
1: comodo.
0: Proprio di comodità, certo. E come diceva Sisma, ci sono delle autostrade che hanno le uscite in cui il traffico si imbottiglia, finché ad un certo punto non vai avanti, vai avanti, vai avanti, ti rendi conto che la corsia del Telepass è vuota e sono tutti che in realtà nelle corsie in cui il Telepass non c'è. Quindi si diceva il Telepass sì, il Telepass no, dovrebbero averlo tutti, è giusto che ognuno decida cosa deve fare. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno Radio Company, sono Nicola Verona. Io ho fatto il Telepass quest'anno perché avevo comprato la mia prima macchina e comunque vedo che ultimamente fanno molti abbonamenti vantaggiosi, nel senso, se ti iscrivi per la prima volta hai un anno o due gratis, hai del cashback se fai carburante presso dei distributori loro indicati, del tipo spendi 30 euro, 10 euro di cashback ogni 30 euro di spesa di carburante, quindi io l'ho fatto soprattutto per il carburante, e visto che è un anno gratuito, perché non approfittarne? Poi quando l'anno scadrà lo disdico e vado in un'altra compagnia sempre di quella linea lì, ecco, perché ce ne sono più e ognuna offre diverse soluzioni, ecco.
1: Ah, ok, quindi diciamo un po' una buona soluzione secondo me. Poi
3: allora Marco Matrix, il camionaro, io ho il Telepass e ho anche EasyPark. Il collega di un collega, il signore di prima ha detto che paga solo l'effettivo utilizzo, però tu paghi una commissione a EasyPark, all'applicazione, per poter effettuare il pagamento tramite telefono, roba genere. Per cui anche quella ha un costo. Se tu usi EasyPark tanto in un mese, paghi tante commissioni a EasyPark, per cui alla fine hai una spesa.
1: Sì, effettivamente sì, è una spesa, è anche su EasyPark, sì. L'unica cosa è che dico, Marco, che noi conosciamo bene, che fa il camionista,
0: grazie,
1: lui lo usa,
0: certo,
1: per lavoro, ci mancherebbe. Cioè, ragazzi, se lo usate tutti i giorni, anzi, dovete avere per forza, secondo me.
4: Ciao ragazzi, Telepass a vita. Assolutamente, molto comodo, pratico, niente code. Assolutamente sì.
5: Allora, io addirittura di Telepass ne ho due, uno su ogni macchina, perché poi succede che sull'altra me lo dimentico e poi vengo matto. Comunque, due precisazioni, costa un po' di più di un euro e mezzo, sai,
1: sì,
5: è aumentato,
1: è vero,
5: penso nell'ultimo anno hanno aumentato, però comunque ci stai dentro. Io sarei favorevole a una cosa, e dovrebbero dare, magari anche il comune tutto, dare proprio il Telepass, oppure fare una sorta di, che manca, di Telepass, tra virgolette, ricaricabile, no? Cioè tu lo compri una volta per tutte, poi quando sai che devi muoverti, gli ricarichi sopra, non so, 10, 15, 20, 30 euro, e sei a posto, così non hai l'abbonamento fisso e insomma è comodo.
1: Ma sai che sono d'accordo, ma poi scusa, allora,
0: molto interessante.
1: Ma anche tu, allora, io mi rendo conto che per la società autostrada, che va bene, non apriamo quella parentesi dove guadagnano un sacco di soldi, ma io sono d'accordo sul fatto che potrebbero vendertelo una tantum, perché l'apparecchio comunque costa qualcosina anche a loro, non è che te lo possono regalare. Però se tu lo paghi una volta per sempre e poi ce l'hai per sempre, no? Lo paghi 20 euro e poi ricarichi all'interno i soldi che ti servono per viaggiare. Sì, sì, poi non
0: allora
1: paghi più.
0: Non ci guadagnano più.
1: Vabbè, vedi, è sempre la solita storia, porca miseria.
0: Ma scusa, certo.
1: Siamo vittime delle multinazionali.
0: Esatto, mentre voi continuate a darci la vostra opinione sul Telepass, che succede, Sisma?
1: Succede che c'è il mixatone Nostalgia preparato dal nostro grandissimo, meraviglioso, fantastico Ale De Biasi.
6: Questo è il mixatone Nostalgia.

0: Company.
1: Il modo migliore la mattina presto, un caffè e mixatore nostalgia con Radio Company. Un abbraccio a Enrico, Carlotta e Ale. Ciao!

0: Andato indietro alle superiori. Mitico.
1: Ma certo, il mixatore di nostalgia che torna domani. Tra poco invece lo sfigometro.
2: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
3: Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
9: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
8: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
10: La radio rende famosi. Occhio.
9: Anzi, orecchio.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Noia, lui è Samurai J, amici, buongiorno. All'interno della Family, come sempre a quest'ora, inizia lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Amici dell'Ariete, le stelle sono in guerra oggi, aiuto. Nel mezzo dell'amore, del lavoro, le vostre emozioni sono un bel po' di casino, però voi riuscite a bilanciare tutto, o meglio, ci provate. Sfigometro meno 13, rotometro 31%.
3: Ale, bevi di meno.
0: Toro, dove tocca a voi, dimenticate il passato e abbracciate il futuro. Venere vi dà una pacca sulla spalla per farvi capire che è ora di lasciar perdere i drammi passati, soprattutto nelle relazioni. Sfigometro meno 16 e rotometro 67%.
4: Carlotta, sei il mio spirito guida.
0: Grazie. Gemelli, Venere è polemica, mette in discussione le vostre relazioni. Le avventure invece nate per gioco non dureranno a lungo, quindi godetevele. Sfigometro meno 12 e rotometro 20%.
5: Salutatemi.
0: Ciao allora. Cancro, se il lavoro vi tiene lontani dall'amore, è ora di ritrovarlo. Mettetevi d'accordo con il vostro partner e recuperate il tempo perso con un po' di comunicazione, magari un po' di tempo per voi, anche un'oretta la sera va bene, eh? Sfigometro meno 14 e rotometro 58%.
6: Grazie Carlotta che fai vincere il Capricorno in questo senso.
0: Non è detto. Leone, le rivoluzioni vi stancano, non mollate, fate scelte razionali, non lasciatevi trascinare dall'orgoglio e consultate chi per voi conta, ovviamente, prima di agire. Sfigometro meno 14, rotometro 56%.
7: Vince il Capricorno!
0: Amici della Vergine, la voglia di rinnovamento è molto forte. Non analizzatevi troppo, mi raccomando, fate analisi, insomma, fatene. Aiuto, che fatica oggi questa mattina. Ripartiamo. Amici, dicevamo, voglia di rinnovamento molto forte. Fate un'analisi dei motivi di soddisfazione che vi fanno stare bene, ma anche di quelli che non vi danno soddisfazione. Questo è molto importante. Avete Venere che vi sta dando una mano in amore, quindi a questo punto concentratevi su quello. Sfigometro meno 17, rotometro 79%. Portate
8: buongiorno
0: a casa anche questa.
8: Buongiorno a tutti. Ma quanto attizza la voce di Carlotta.

0: bilancia, tocca a voi, la passione è nell'aria, ma attenzione ai problemi da affrontare, recuperate forma e benessere e attenzione al lavoro perché ci sono delle tensioni importanti. Sfigometro meno 14 e rotometro 48%.
1: Sisma, perché tu sei uomo di mondo.
0: È vero, Scorpione, la settimana è un po' particolare per voi, ci sono momenti stimolanti ma anche momenti un po' difficili, soprattutto per quanto riguarda alcuni progetti su cui state lavorando. Agite, mi raccomando, con disciplina e sfruttate i transiti positivi. Sfigometro meno 15, rotometro 52%.
2: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.
0: Sagittario, Saturno vi rende esigenti, polemici, cercate di cambiare equilibri e cercate anche di revisionare dei progetti vecchi che vi stanno dando fastidio oppure vi stanno mettendo in difficoltà oppure stanno rovinando quello che state organizzando, lavorando, quello che state De Biasi, tu mi devi aiutare in queste situazioni. Vabbè, i progetti
3: che stanno praticamente lavorando
0: per il futuro. Sì, esatto, io non ho ascoltato niente. Vabbè, d'accordo. Sfigometro meno 15, rotometro 52%. Capricorno, tocca a voi, non trascurate il trasporto fisico, soprattutto in amore, con il vostro partner, ma anche con qualche collega, attenzione. Disagio poi per chi è lontano dalla persona che amate e oppure lavora un pochino troppo. Momenti difficili, soprattutto tra ieri e oggi, da domani invece molto meglio. Sfigometro meno 14, rotometro 43%.
3: Mi raccomando, state attenti.
0: Certo, certo. Acquario, le proposte d'amore potrebbero arrivare, rimanete selettivi, chiarite le relazioni nate per gioco oppure nate magari quest'estate così per, sai, fugaci, storie estive. Sfigometro meno 17, rotometro 66%.
4: Era il Kit Kat che si spezzava.
0: Ah, non si capiva. Pesci, tensione nell'aria, attenzione soprattutto alle discussioni con il vostro partner, con i vostri titolari, con i vostri datori di lavoro, ma anche con qualche collega. Muovetevi con diplomazia ed evitate i comportamenti polemici. Sfigometro meno 13 e rotometro 25%.
3: State calmi.
0: Posso dire, oggi è stato molto difficile fare lo sfigometro. Sì.
4: Ma anche tu, Carlotta. Scusami, Carlotta, però il Capricorno diceva che bisogna fare attenzione al lato fisico con i colleghi?
0: Non lo so, può essere, sì, se no, vado a ripetere. Non
4: allora,
0: trascurate il trasporto fisico in amore, sì, oppure
5: oh anche
0: con il collega. Ci può
4: allora,
0: stare,
4: la domanda
0: no?
4: È, quindi De Biasi, io cosa devo fare con te? Ma soprattutto
0: ma
4: con
0: siete
4: te.
0: Tutti e due del leone, siamo cosa leoni, c'entra De Biasi?
3: Non c'entriamo.
4: Ah no, è vero, noi siamo, non siamo del Capricorno. Vabbè, scusa, volevo essere. Ma tu, Carlotta, sei del Capricorno? Ah no.
0: Io sono del Toro, ma non abbiamo colleghi del Capricorno che io sappia.
4: Non mi sembra, non mi sembra. Come no, non c'è nessuno.
0: Vabbè, no, aspetta, di gennaio. Mia mamma è Capricorno.
4: Ma chi se ne frega, tua
3: tempo.
4: Mamma non è una tua collega, è una nostra collega.
0: È la vera riferimento temporale.
4: Allora, il segno fortunato di oggi è io sparo i pesci.
0: Aspetta un attimo, perché veramente oggi hanno fatto schifo tutti.
4: Oggi le stelle non hanno voluto contribuire a questa cosa.
0: Ok, ce l'ho.
4: Toro.
0: No.
3: Vergine.
0: Sì.
4: Cosa?
0: Sì, Vergine.
4: Basta,
0: ragazzi, scusa. Ah, Stefano cosa? Ferrari ci fanno. Ma ragazzi, ma le ascoltatrici che sanno che Stefano Ferrari è il Capricorno?
4: Ma ragazzi,
0: Ferrari

0: Stefano, ricordo.
1: Stefano, ragazzi. Stefano.
0: Quindi abbiamo tutti un'attrazione verso Stefano Ferrari. Beh, certo, ragazzi. Ma stai scherzando?
1: Comunque, Stefania lo ha scritto due volte Stefano Ferrari. Sarà perché un po' che si chiama Stefania, quindi. Sarà anche perché magari. Ma Ferrari, ragazzi, con quell'occhio azzurro. Ho capito, va bene, è vero, c'è il disco alza volume. Dobbiamo andare, vai.
2: Ora alza il volume.

0: Boys. Qui su Radio Company c'è Andrea che ci scrive: sto pogando con mia figlia in auto, grazie Ale. Allora, innanzitutto devi ringraziare la family, perché qui siamo una squadra, non è che ringrazi solo lui. Chi ha deciso questo disco, Alessandro?
1: Il signor Sisma.
0: Disco alza volume di oggi, Green Day.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova.

0: Roberto Serena Brancale. Questa è Partenope alle 8 e 5 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Spot. La family di Company. Radio Company.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: pronti per giocare con il Canta Chi con noi al telefono. C'è Cristina da Padova. Ciao Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Come stai Cristina?
1: Come?
2: Come stai?
0: Come stai?
1: Bene, sto bene, sto andando a lavoro e quindi in ottima forma.
2: Allora, sì, prima di partire con il gioco, Cristina, noi volevamo scusarci per il nostro regista che nel fuori onda ha usato una parola che non si usava più dal 1986. E
0: cioè la parola cornetta.
2: Ti ha detto.
1: Cornetta?
2: Sì, perché ti ha detto, guarda, che poi potrebbe cadere la cornetta.
1: No, non mi sono neanche resa conto che l'ha detto. Comunque sarà un boomer.
0: No. È un po' boomer. Pur essendo giovanissimo, in realtà dentro è molto boomer.
2: Sì, perché
0: lui
2: ha 30 anni.
1: Vabbè,
2: 30...
1: dai, i geni.
2: Sì,
0: geni,
2: sì,
0: esatto.
2: Senti, Cristina, tu conosci questo gioco?
1: Sì, l'ho sentito qualche volta e ho la... vado a settimane alterne, quindi sì, direi di sì.
2: Ok, allora tu sai che abbiamo un minuto di tempo dove devi indovinare l'artista giusto per ogni brano che ti do. Ovviamente noi ti diamo la possibilità di capire sia quale sia l'artista giusto che quello sbagliato, devi indovinare quello giusto. Hai un minuto di tempo, i brani sono 8 e se per caso sbagli si torna da capo, va bene?
1: Ok, proviamoci.
2: Allora dai, proviamoci, sigla. Cristina, mi raccomando, non mi mettere giù la cornetta,
1: No.
2: Okay. Allora, al mio tre
1: mi
2: si parla
1: qualche cornetto.
2: Brava, bravissima, i cornetti, molto meglio. Al mio tre parte il tempo. Uno, due, tre, andiamo. Cara Italia, Gali o Max Pezzali?
1: Max Pezzali.
2: No, Cara Italia, Gali o Max Pezzali?
1: Gaudi.
2: Whenever, wherever, Madonna o Shakira?
1: Shakira.
2: Estate, Mattia Bazzaro o Negramaro?
1: Negramaro.
2: Every breath you take, Coldplay o The Police?
1: Coldplay.
2: No, Cara Italia, Gali o Max Pezzali?
1: Gali.
2: Whenever, wherever, Madonna o Shakira?
1: Shakira.
2: Estate, Mattia Bazzaro o Negramaro?
1: Negramaro.
2: Every breath you take, Coldplay o The Police?
1: The Police.
2: Fai rumore, Jovanotti o Diodato?
1: Diodato.
2: Beautiful Day, Maroon 5 o
1: U2?
2: Regina di cuori, Litfiba dei giornalisti?
1: Litfiba.
2: Shape of You, Ed Sheeran o Mika?
1: Ed Sheeran.
2: Sì!
0: Mamma mia, che ansia!
2: Da cardiopalma questa chiamata.
0: Sì, è vero.
1: Volevo vincere.
0: Ce l'hai fatta.
2: Sei stata bravissima.
1: Grazie, brava Cristina.
2: Allora noi ovviamente ti invieremo a casa la Company Bag che è tutta tua. Grazie per aver partecipato.
1: Grazie, farò felice il mio ragazzo.
2: Bene.
1: A me ovviamente.
2: Certo.
0: Bene, un abbraccio e allora saluta anche il tuo ragazzo. Ciao Cristina.
2: Ciao Cristina.
1: Grazie, ciao, arrivederci.
2: Ciao, la cornetta.

0: Rubel con Ocean House qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Siamo anche arrivati a quel momento in cui ci colleghiamo con i ragazzi di Tribi Meteo. C'è Nico Schiodetto, buongiorno.
1: Ciao Nikos, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, novità Nikos?
2: Sì, allora novità ci sono, perché dopo una giornata di ieri che è stata a tratti temporalesca sulle nostre regioni nordorientali per una perturbazione che poi è scivolata in giornata anche verso il centro-sud, anche qui con rovesci temporaleschi e colpi di vento, ora andiamo incontro a una fase decisamente più stabile, più tranquilla dal punto di vista atmosferico per il rinforzo dell'anticiclone da ovest. Come sempre, quando parliamo di anticiclone parliamo di una figura barica contrapposta alla zona di bassa pressione, ovvero non sono incentivati molti verticali d'atmosfera, quindi niente nuvole, niente piogge, e vivremo infatti una giornata di martedì da oggi pomeriggio e poi anche a metà settimana, almeno fino a venerdì, con generale stabilità. Ci saranno momenti soleggiati, di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio, quindi insomma qualche nuvola ci sarà di tanto in tanto, ma non sarà foriera di piogge. Quindi direi che sul nord-est la situazione rimane generalmente tranquilla fino a venerdì, con perturbazioni ancora lontane. Le temperature però di notte saranno bassine, ecco, relativamente fresco, perché anche le prossime mattinate avranno delle minime anche fino a 8-9 gradi, quindi insomma si può scendere anche su valori a una cifra sotto i 10 gradi. Le massime invece più o meno nei prossimi giorni è attorno ai 20 gradi, grado in più, grado in meno, comunque siamo attorno ai 20 gradi, in linea con il periodo o poco al di sopra. Insomma è una giornata sia di oggi ma anche di domani, quindi tranquilla, ma come vuole anche una pausa in questo mese di ottobre, che poi potrebbe riservarci delle novità da domenica in poi. Quindi insomma attenzione, perché a partire dal fine settimana e con la nuova settimana, quindi la prossima, potrebbe riaprirsi la porta atlantica.
0: Ok, ci godiamo questi giorni nel frattempo allora.
2: Direi di sì.
0: Grazie Nikos.
2: Ciao, buona giornata a voi.
1: Ciao Nikos, grazie.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Leali su Company nella Family. Amici, buongiorno. Ultimi messaggi per quanto riguarda il telepass. Si parlava stamattina, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi lo vorrebbe ma non ha voglia di pagare il canone. Insomma, cosa ne pensate del telepass, o comunque, come dicevamo, anche simili, perché non è che esiste solo quello. Secondo voi è utile averlo o sì, no, in che occasioni? Sentiamo.
1: Buongiorno Family. Allora, io non ho il telepass ma ho un Apple Move, e c'è un abbonamento annuale, nel senso annuale, che te lo danno e tu paghi diciamo l'affitto del telepass solo il mese che lo usi. Cioè io non lo uso, ecco, 2 o 3 volte l'anno, perché vado fuori anche all'estero oppure mi sposto, e praticamente il canone mensile io lo pago solo il mese che lo uso.
2: Vedi?
1: E basta, e naturalmente l'autostrada.
2: Questo comincia ad essere già utile anche poi per i parcheggi, appunto. Poi
3: a questo punto tanto vale che facciamo come in Austria, facciamo sì che le persone paghino una volta all'anno la vignetta per chi prende l'autostrada, e per chi non prende l'autostrada, chi la prende molto meno, si becca la vignetta di 3 giorni, è obbligato a pagarla, o di 24 ore guarda.
2: Però non è male nemmeno quell'alternativa, no, della vignetta.
0: Sì, non so come funzioni la vignetta,
2: come
0: nel senso che
2: anche in Slovenia, se non sbaglio, c'è, no? Quando
0: sì, però non è che la puoi proprio controllare la vignetta, perché
2: controllo con le telecamere se ti fermano
0: telecamere.
2: Sì, sì, sì, okay. Sì, hanno le telecamere nelle autostrade.
4: Sì, ma però scusami tanto, cioè non è il comune che ha sviluppato l'app e che quindi deve essere gratuita. Cioè io preferisco un'app fra virgolette a pagamento, comunque pagare una commissione leggermente superiore per avere servizio, rispetto alla pubblicità o il tracciamento sinceramente dei dati. Quindi benvenga EasyPark dove è disponibile. Non penso che debba essere gratuito, perché penso che sia corretto che chi ha avuto questa idea geniale di far pagare il parcheggio e stringere convenzioni con i comuni che hanno aderito, corretto.
0: Ah beh, certo.
2: Però io non sono di tutto d'accordo su questa cosa, nel senso che WhatsApp è un servizio di messaggistica, per esempio, che ti dà la possibilità di messaggiare, è un'applicazione in costante aggiornamento, ma non te la fanno pagare o ti schiaffano dentro pubblicità, capito?
0: Sì, cioè, ho capito, ma non è che fanno beneficenza, cioè da qualche parte i soldi li prendono.
2: Ma anche il comune comunque secondo me prende i soldi per parcheggiare, e anche abbastanza ultimamente.

0: si parla di Telepass, sentiamo voi.
1: Concordo con quello che dice il ragazzo, che ogni tanto tempo carichi quello che vuoi. Secondo me, per ovviare il problema di pagare il dispositivo, potrebbero semplicemente, che è una cosa che io penso da tanto tempo, di spostare l'app in un telefono, cioè nel telefono, ti scarichi l'app, quando devi passare al casello, qualsiasi macchina tu hai, sia la moto o qualcos'altro, metti il telefono vicino al cruscotto e te lo legge come fosse il dispositivo.
0: Potrebbe anche essere una soluzione.
2: No. Pericolosissimo, se hai il telefono scarico rimane intrappolato dentro l'autostrada.
0: Oppure vedi gente che guarda il telefono invece di guidare.
2: No, esatto.
0: Effettivamente poi.
3: Sì, ma è inutile avere Telepass, Unipol Move con canoni a zero e tutto quanto. Che quando dopo vai per passare col Telepass non si apre la sbarra né in entrata né in uscita, devi star lì a parlare con l'operatore,
2: ecco,
3: e dire dove sei entrato e tutto.
2: Questo è un tema,
3: cioè, aggiorniamo i sistemi prima di,
0: allora,
3: dire facciamo il Telepass.
0: Vero,

0: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
1: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
1: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
3: C come Company, C come C Radio.

0: auto sa di felicità.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità.
4: Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: qui su Radio Company, amici, appuntamento della Family che finisce qui. Grazie Carlotta, grazie Ale De Biasi.
1: Oh, grazie a te Sisma, grazie agli ascoltatori. Noi vi lasciamo con Viviane e il suo Company Matinee, ma noi torniamo domani puntuali ore 6:30. Radio Company.

0: Sono le 9 in punto. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Ciao domani!
3: Breaking news. Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
1: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
9: Pronto?
10: Ciao Romina!
9: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
10: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
9: Sempre al verde?
10: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
9: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
11: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Clano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Cabello con Havana su Radio Company. Noi non andiamo all'Havana, ma andiamo alle Hawaii, perché lo scorso sabato si sono svolte proprio le nozze di Jennifer Meyer con l'imprenditore Geoffrey Ogunlesi, un uomo ricchissimo, miliardario, al Four Seasons Resort di Lanai, che è la sesta isola più grande delle Hawaii. E chi è Jennifer Meyer? È l'ex moglie da pochissimo di Tobey Maguire, il grandissimo Spider-Man che abbiamo amato in tante pellicole della saga. E allora, che è successo di particolare? Che Tobey Maguire ha partecipato, ma non solo come invitato, cioè la ex Jennifer Meyer gli ha chiesto di poter celebrare la cerimonia, di poter celebrare il matrimonio, quindi prendere il microfono, parlare di lei, parlare di lui, parlare della coppia. Loro si erano appena divorziati, cioè appena 3 settimane prima, quindi le cose secondo me sono due: o lui non vedeva l'ora di sbolognarsela, guarda, faccio tutto quello che vuoi, basta, è finita, oppure è un uomo fantastico. Allora sentiamo voi, matti del mattinè, che ne pensate?
1: Buongiorno Vivi, mi hai invocato un ricordo. Beh, sicuramente io direi fatto bene a scegliere la sposa, guarda quanto è bella e quanto mi assomiglia.
0: Ah,
1: cosa vera, eh?
0: Ma dai, molto bella, bionda, sicuramente una bellissima ragazza. Vedi, abbiamo la Jennifer Meyer del, non so, del Triveneto, anche se hai un accento che mi sembra straniero rispetto all'Italia. Quindi magari sei una bella biondona con gli occhi azzurri. Mandaci una foto, dai, così possiamo valutare. Sentiamo un altro matto o matta.
2: Io sarei un po' cattivella.
0: Ecco,
2: vi direi che la soprannominata la mia pensione, che mi voglio sistemare. E poi aggiungerei che sei pure cornuta. Auguri.
0: L'auguri finale è fantastico, proprio, guarda, sincero al 100%. L'hai soprannominata la tua pensione? Beh, effettivamente io rosicherei un po' del fatto che quest'uomo è molto molto più ricco rispetto a me. Cioè, capito, il mio ex si sposa con una che è ricchissima, va bene, guarda, io ci vengo a celebrare il matrimonio, però una percentuale quantomeno, anche perché ti ho lasciato libero. Che ne pensate? Perché vi ho chiesto proprio questo: cosa fareste voi al posto suo? Sareste andati, avreste celebrato il matrimonio, avreste detto no assolutamente, oppure magari vi sareste tolti qualche sassolino dalla scarpa una volta preso il microfono, che è un po' il potere al matrimonio dell'ex. Messaggi vocali 333-2688-688.
3: Che nome dai d'un suo?

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Chiedere è lecito, rispondere è company.

0: One, Need a Sign, Show Me Love, Robin S. Sì, è ripresa proprio da quella canzone cult degli anni 90. Ciao a tutti, sono Viviana Matti del Mattino, che ci ascoltate da nord a sud, da est a ovest, da tutta l'Italia. Buon martedì mattina, martedì 13. Allora, stiamo parlando di Tobey Maguire, quest'attore che ha ufficiato, ha celebrato il matrimonio della sua ex. Si erano lasciati da pochissimo, dopo tanti anni insieme, due figli addirittura, e una volta divorziati lei si è risposata praticamente subito e lui ha celebrato il matrimonio, quindi ha preso il microfono e lei si è sposata con un uomo molto molto più ricco rispetto a lui. Avrà rosicato? Ma sarebbe stato divertente essere lì, sentire cosa ha detto, però sicuramente solo cose belle. Ma noi avremmo fatto davvero lo stesso? Allora, intanto c'è Nikuta che scrive: ma no Vivi, io mi riferivo alla moglie del mio ex, perché lei ha detto che somigliava molto all'ex. Io avevo capito all'ex di Tobey Maguire. No, invece lei somiglia molto alla moglie, alla nuova moglie del suo ex. Comunque lo fanno molti uomini, ma anche molte donne, se li prendono con lo stampino. Tutti uguali. Va bene, sentiamo un vocale, vai.
1: Allora,
0: Matto,
1: Viviana,
0: del mattino, eccolo.
1: Te lo racconto solo a te.
0: Solo a me.
1: E quei milioni che ci ascoltano, forse.
0: Ecco,
1: dai.
0: Ecco.
1: Comunque,
0: come forse.
1: La retroscena è che sai che, insomma, Tobey Maguire ha fatto Spider-Man.
0: Certo.
1: Si sono lasciati appunto con la sua ex perché lei aveva il vizio di tirar via tutte le ragnatele in casa.
0: Ecco,
1: allora lui
0: perché
1: non ci ha visto più, l'ha mollata. Per
0: giusto.
1: Quello era felice per presenziare e officiare lui al matrimonio.
0: hai ragione. Va bene, allora voi prendereste il microfono al matrimonio del vostro ex? Cioè, intanto ci dovete andare, quindi dovete accettare di andare non solo come invitati, ma prendete anche il microfono e celebrate, quindi tutta la manfrina. Vuoi tu prendere lei come tu? Riuscireste a farlo? Non avete un po' l'istinto di metterci qualche battutina, qualche ricordo, qualche aneddoto? Nel caso ce lo dite, messaggi vocali 333-2688-688.
2: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova, a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella. Al resto ci pensiamo noi.
4: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Girls, who do you think you are? Su Radio Company. Beh, mi ha fatto molto ridere il reel, il video dello Spice Boy, ovvero David Beckham, che è un po' tutti noi. Quante volte ci è capitato, no, di avere i nostri genitori che dicono: no, il cane io non lo voglio, non mi portate cani in casa. E poi sono i primi che si innamorano. E lui aveva detto proprio questo al figlio Cruz. Adesso c'è lui che praticamente è per terra, quattro zampe, e sfiora il naso con il cane, innamorato pazzo. Va bene, allora chiudendo l'argomento per quanto riguarda Tobey Maguire, che ha celebrato il matrimonio della sua ex, quindi ha preso il microfono, ha parlato, e ci sono molti matti del mattino che non lo farebbero mai, ma non si presenterebbero proprio al matrimonio. Ma io invece sì, se mi invitano io ci vado, sapete che c'è. Tutto sommato ho buoni rapporti, anche se magari non ci sentiamo, con gli ex, quindi se mi invitano mi presento e cerco di non bere troppo, perché sennò potrei raccontare cose che è meglio tacere. Allora, c'è chi scrive: ma stai scherzando Viviana, mica stiamo impazzendo, un matrimonio finito è un matrimonio finito, punto e basta. Ma infatti loro il matrimonio l'hanno finito, però poi, voglio dire, lui è andato, sono rimasti in buoni rapporti, hanno dei figli, quindi non è che per forza bisogna litigare, andare in causa. Certo, dopo 3 settimane dal divorzio è curioso, davvero. E poi, Fernanda, quando gli leggo le promesse, quindi tu vai, aggiungo: attenti che le bugie hanno le gambe corte. E auguri. Beh, te ne ha raccontate un bel po', probabilmente, però l'hai scoperto. E poi, ciao, al matrimonio del mio ex, dopo un trascorso di 13 anni, ma neanche per sogno, ma manco ci andrei, ma proprio in totale indifferenza. Tanti cari auguri, buona vita a entrambi, quindi tu non andresti. E poi, un altro matto del mattino dice: assolutamente no. Poi c'è Roby che ci saluta invece, che ci sta ascoltando dal cantiere motonautico a Venezia, ci manda un forte abbraccio, stanno rifacendo il trucco al suo taxi. Va bene, grazie a voi, continuate ad ascoltarci, state qui, e tra poco vi parlo di un altro personaggio famoso e un video virale che mi ha fatto molto ridere.

0: io andassi al matrimonio di una mia ex, penso che berrei tutto il bar. Tanto lo metto in conto a lei. E beh, certo, andiamo per l'open bar. Tanti di noi andrebbero solo per questo. Sentiamo un vocale, vai, l'ultimo.
1: Ciao, Viana. Ciao. Il matrimonio della mia amica, 10 anni fa, al suo matrimonio erano presenti tutti i suoi 5 ex dei vari anni. Tutti amiconi, tutti che facevano festa e tutti praticamente in chiesa, anche uno vicino all'altro. Il neo marito, anche durante la festa, non era affatto felice, questo me lo ricordo. Ciao.
0: Oddio, questo è un film di David Lynch, un horror. Però loro secondo me erano felici della serie. Oh, l'abbiamo scampata bella, se la cucca lui. Rimanete con noi, a tra poco.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica.

0: Casa di Show Cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va?
3: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Igu Woman, il nostro successo del presente e dal passato. Eddie Brickell e New Bohemians con What I Am. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Sister Sisters, Fire with Fire su Radio Company. Buon martedì mattina, matti del mattinè, seconda ora insieme. Sono Viviana, un appuntamento importante per tutti voi. La vostra data di nascita serve solo a ricordarvi che state invecchiando? No, datele un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo con Filippo Pigaiani. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita, oltre all'età che cerchiamo di nascondere. E se volete cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Strimmo. Informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando chiocciola Mattia Casarin oppure scrivendo a info@ilnumerologo.it. Biglietti su i-ticket.it. Il numerologo a teatro, la tua data di nascita non è mai stata così divertente.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. per questa pubblicità. 0824 43 732.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Wrong Impression su Radio Company. Oh, parliamo di mio cugino Tony F. Nicolò Rapisarda, che è del mio stesso quartiere di Roma, Rione Monti.
1: Mi fa impazzire se fa la cattiva.
0: Era all'Ottobrada Monticiano, l'ho incontrato, ve l'ho salutato. Nel caso, no, non è vero, scherzo. Allora, che cosa è successo? C'è un video che a me ha fatto molto ridere di questo rapper duro, coi tatuaggi, sempre che ha qualcosa da dire, anche di provocatorio. Ultimamente se n'è uscito col fatto che siamo tutti schiavi degli zuccheri, del cibo, mentre lui va a correre, entra in un jeans 38 da donna. Ecco, adesso invece è entrato in un altro abito, ovvero un cappellino e delle orecchie a punta. Si è trasformato in un elfo per la figlia Priscilla, che ha fatto il compleanno qualche giorno fa, e quindi lui, da bravo papà, per accontentarla si è dovuto vestire da elfo, perché era la festa delle fatine, la festa degli elfi, la festa di Peter Pan. E lui ha proprio fatto questo reel, questa story, dicendo: guardate che mi tocca fa per mia figlia, io Tony F, duro e puro, eppure per i figli si fa questo ed altro. È stato comunque molto autoironico, devo dire, molto simpatico, però certo, con quelle orecchie, quel cappellino, è quantomeno buffo, quantomeno singolare, non lo avevamo mai visto così. A Sanremo si era vestito più da padrino, e adesso invece tutt'altra situazione. Vorrei sapere da voi, matti del mattinè, se vi è mai capitato di dovervi vestire o dover fare qualcosa di un po' ridicolo, cioè, che un po' vi vergognate, per i vostri figli o per i vostri nipotini, per dei piccolini, per dei bambini. Avete fatto qualcosa di cui un po' mamma mia, che cringe, che vergogna, ma guarda che mi tocca fare. Se vi va ce lo raccontate, perché l'abbiamo fatto tutti. Poi ve ne racconto una anch'io, non mia in realtà, di mia sorella. E se vi va ce lo raccontate, dai, ci fate un po' ridere, sorridere, perché comunque per i figli, per i nipotini si fa veramente tutto. Messaggi vocali 333 2688 688.

0: Malika Ayane, detto tra noi su Radio Company. Allora, Tony F si è vestito da elfo per il compleanno della figlia e è stato molto autoironico nei suoi video, perché insomma, voglio dire, lui duro, rapper, tatuato e poi con le orecchie a punta ha detto: guardate che mi tocca fare, ma sto swaggando comunque della serie, comunque sono spavaldo lo stesso. Allora, sentiamo i matti del mattinè se hanno mai fatto qualcosa per i loro figli di un po' imbarazzante, di cui magari un po' si vergognano, ma per i figli, per i nipotini, insomma per i bambini faremmo qualunque cosa. Sentiamo voi, Matti.
1: Buongiorno.
0: Eccoli. Ciao, buongiorno.
1: Company, sono sì. Cristia.
0: Ciao Cristian.
1: Quest'estate mia figlia mi ha iscritto al concorso Miss Campeggio Vittoria.
0: Ma veramente?
1: Eravamo in campeggio a Rosolina Mare.
0: Ma è una grande.
1: Mi ha fatto vestire da donna.
0: Ma è un mito.
1: Erano tutti uomini vestiti da donna.
0: Ah,
1: che
0: era
1: sfilavamo
0: così.
1: E ballavamo. Un po' mi sono vergognato. Però mia figlia si è divertita tanto.
0: E ti credo.
1: E gli è piaciuto, ecco. Per mia figlia farei di tutto.
0: Ma ci possiamo credere? Ci sono delle foto, delle testimonianze di questa cosa? Dai, sarebbe bello. Ma l'importante è che lei si sia divertita comunque. Secondo me qualche foto te l'ha fatta di nascosto. Sentiamo, dai, un'altra matta del mattinè.
2: No, io personalmente no, però ho fatto vestire mio marito da unicorno.
0: Brava!
2: Per la festa delle bambine del compleanno. Quindi immaginati questo 1,85 m per quasi un quintale, 95 kg abbondanti, vestito da un unicorno bianco con un unicorno tutto colorato.
0: Bellissimo.
2: È stato l'anima della festa, si sono divertite in tante, in troppe, tutte.
0: Attenzione. Ciao, Viviana, Chiara. Era lui l'attrazione. Beh, facciamoglielo fare come lavoro, scusa, se è andato così bene, se ha riscosso tutto questo successo. Se vi va, ci dite quella volta in cui avete fatto una cosa un po' imbarazzante per i vostri figli, per i vostri nipotini, ce la raccontate. Messaggi vocali 333-2688-688.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
9: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: italiana. Marco Mengoni è tornato con Giornate Perse.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai,

0: Marco Mengoni, giornate perse, la novità su Radio Company. Io sono Viviana, ciao a tutti. Allora, i vostri messaggi, i vostri vocali, Matti del Mattinè, quella volta che vi siete messi un po' in imbarazzo per i vostri figli, i vostri nipoti. Avete fatto qualcosa di un po' cringe, se vogliamo, ma con tutto l'amore del mondo. Sentiamo, vai.
1: Ciao amici. Ciao. Io di cose per mio figlio ne ho fatte tante, ma raramente le trovo imbarazzanti, perché poi sono un giocherellone anch'io, mi piace divertirmi. Ma vi racconto questa: una volta, vai, quando mio figlio era piccolo, andava all'asilo, le maestre i primi giorni di scuola avevano organizzato un incontro maestre, genitori e alunni,
0: sì,
1: in cui ci facevano vedere un po' la scuola, le, okay, attività che svolgevano i nostri bimbi nell'orario scolastico. E alla fine di questa piccola riunione, diciamo, avevano molto carinamente preparato un piccolo aperitivo,
0: oh,
1: con dei,
0: carine,
1: salatini, tanto per stare un po' insieme, per conoscerci tra genitori.
0: Certo.
1: All'annuncio di questa cosa, di questo buffet, mio,
0: sì,
1: figlio salta fuori, alza la mano davanti a tutti e dice: no, guardate che mio papà beve solo spritz al Campari.
0: Non è
1: e
0: vero.
1: Questo, e con questo mio figlio si è giocato il motorino a 14 anni, perché
0: no,
1: è una figura del cazzo così,
0: no,
1: io non l'ho fatta mai.
0: No, oddio che figuraccia, però no, il motorino è sacro, no, non può essere punito per aver detto semplicemente la verità. Fantastico. Vai, sentiamo un altro Matto.
2: Scusate, vale lo stesso se sono miei figlie che mi pregano di non vestirmi da niente e di farle sentire in imbarazzo. Tanto mi vesto alle loro feste da dinosauro, inizio a ballare, vado in giro, faccio il cretino con le loro amiche e amici, quindi sono loro che mi dicono: oh, mi raccomando papà, non venire giù.
0: No, vabbè, cioè l'unico caso in cui sono loro a dire al padre: ti prego, non ti vestire da nulla, grazie, non vogliamo fare figuracce. Geniale. Allora, una volta mia sorella, l'ho costretta io per i fratellini del mio ex fidanzato di tanti anni fa a vestirsi da Befana, per la Befana, insomma, per il 6 gennaio. Lei si era vestita, era una Befana vera, era perfetta, era fantastica, ogni volta che glielo ricordo diceva grazie, però era stupenda. E niente, alla fine la mamma ha annullato il tutto perché i bambini si erano comportati male, e quindi lei la Befana l'ha fatta solo per noi. Peccato, perché vi giuro era stupenda. House of Glass, Disco Down su Radio Company.

0: mia figlia si rivolge al commesso e le dice: mi scusi, mi può fare un po' di sconto a mia mamma? E lui scoppia a ridere. Io dico: ah, siamo, cosa dici? E lei risponde: vedi che è povera, lei non lavora. Mio papà, sì, vedi, c'è il bancomat di mio papà. Volevo
1: Oddio,
0: sotterrarmi. Una figuraccia, ma una
1: non ce
0: figuraccia.
1: la posso fare. Mi spezza, tua figlia mi spezza, però è perfetta. Bisognerà portarsela sempre in giro per farsi fare lo sconto. Che te l'ha fatto poi il signore oppure no? Beh, dopo tutta sta figuraccia, spero proprio di sì. Grandissima. Salutiamo anche Nico che ci scrive: dopo 2 mesi spesi in Costa d'Avorio, non vedevo l'ora di tornare a ascoltare Radio Company. Ciao Viviana, grazie, bentornato. Noi finiamo qui la nostra trasmissione di oggi, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
2: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: la canzone dell'estate e non solo, perché sta andando avanti alla grandissima Jugel, Ultranate, Moving to the Sun, il nostro successo del presente, dal passato, Cool and the Gang con Get On It. Ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, quindi saremo finalmente on top dello scivolo a metà settimana, già pronti e diretti a scivolare verso il weekend. Poi tornerà la corrida, grande richiesta, confidiamo in voi, nelle vostre barzellette freddure, quindi allenatevi. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao su Radio Company, le 11:01.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il Policlinico Gemelli di Roma si prepara ad accogliere Papa Leone in tarda mattinata per asportare il nodulo al polmone. Tutto dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia, ma in Vaticano si respira aria di ottimismo. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Nessuno si aspettava questo intervento, ha dichiarato il segretario di Stato, Cardinale Parolin. L'economia mondiale ha retto, ma è sotto sforzo. Lo avverte il Fondo Monetario Internazionale, sottolineando come la resilienza sia messa a dura prova da shock geopolitici e debito elevato. Migliorano invece le previsioni per l'Italia. Il PIL dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2026 rispetto allo 0,5% stimato in precedenza. E il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando alla Camera, ha definito la richiesta di scostamento di bilancio per difesa ed energia un passo consapevole, sottolineando la difficoltà di programmare a lungo termine in tempi turbolenti. Proseguiamo sul sentiero del consolidamento, ha aggiunto. Il premier bulgaro Radev denuncia altri due attacchi a navi nel Mar Nero, definendoli inaccettabili. Un mercantile battente bandiera maltese è stato colpito da droni, mentre un'altra nave è affondata. Radev convocherà l'ambasciatrice russa. Nel frattempo Donald Trump afferma: credo che Putin voglia raggiungere un accordo più di Zelensky. Prosegue la mobilitazione a oltranza degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato in tutti i siti del gruppo. Blocchi su due statali a Genova, presidio permanente davanti alla prefettura dove è atteso il ministro Piantedosi. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto contenente misure per l'indotto. Lo sport, calcio, il Torino di Abate conquista 3 punti fondamentali battendo l'Udinese per 2-1 all'Olimpico Grande Torino. Torna a sorridere anche l'Atalanta che supera il Venezia 3-1. E da oggi riflettori sulle sfide di Champions League. Stasera si giocano Inter Bruges e Villarreal Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Ayala con Ain't in LA, 11.07, amigos.
1: E amigas.
0: Buongiorno. Martedì, come state?
1: Bene.
0: Mi fa male un'anca.
1: Ah, io ho raffreddore.
0: Perfetto, Martino, a posto.
1: Non devi stare tutto bene, okay. Martino, non
0: il
1: puoi.
0: Il problema più grosso di Martino, sai qual è? Noi due. E sì. Per questo, sigla!

0: Ciccio, Ciccio Carati. Eri scomparuto. Eri scomparuto. Dove eri andato? E dove eri andato? Che eri uno dei fan numeri uno. Ed eri sparito.
1: Ma così è andato a fare un po' il guru in India. È andato
0: un attimo. Che bello, 7 anni in Tibet. È andato. E non è tornato.
1: Non è tornato, invece è tornato. Bravo Ciccio.
0: Bene,
1: eccolo.
0: Sono contenta. Amici, buongiorno, abbiamo un sacco di notizie da darvi, un sacco di cose da dirvi. Una soprattutto è per noi un grandissimo traguardo. E ve ne parleremo tra pochissimo. Intanto cominciamo con Lady Gaga.

0: era LadyGaga.com 911. Allora ce l'abbiamo fatta, ragazzi miei, ce l'abbiamo fatta, dobbiamo comunicarvi una conquista mostruosa.
1: Allora lo sapete che la nostra lotta con, tra noi e la palestra è sempre veramente dura. È la palestra che ci dà degli sconti e ci dice: per favore venite, vi facciamo pagare di meno, però presentatevi in palestra.
0: Ogni settimana un messaggio su WhatsApp con, che ne so, va bene, allora vi togliamo un euro.
1: E noi avevamo detto: vabbè, guarda, quando arriverà a 3 euro all'abbonamento annuale, per 3 euro forse ci andremo. Ebbene,
0: siamo andati oltre
1: perché questa mattina in contemporanea ci è arrivato un messaggio: questa palestra vi regala 6 mesi.
0: Sì, abbiamo praticamente l'abbonamento del regalo.
1: Ce l'abbiamo fatta. Ci andremo? Aiuto. Ovviamente no.
0: No, però.
1: Però è una grandissima conquista.
0: No, almeno ci recheremo lì in sede dicendo: beh, ma un po' meglio non si poteva fare. Cioè, voglio dire sei mesi.
1: Sei mesi volano,
0: già,
1: ragazzi.
0: Già che
1: dai.
0: Ci sei, fai l'anno. Ma scusa.
1: Ma poi, ok, allora, sai cos'è? Step successivo: sì. Devono pagarci. Devono pagarci loro. Volete che veniamo in palestra?
0: Sì.
1: Sganciare il dinero, ragazzi.
0: Sì, anche perché veniamo il primo giorno.
1: E poi basta. Però devo dire che questa è una cosa forse tipica italiana: l'arte del contrattare.
0: Sì. Allora, in realtà ci sono altre civiltà, altre popolazioni che lo fanno molto meglio di noi, come costume. Lì, tipo in Marocco, devi contrattare.
1: Okay.
0: Però in Italia non c'è questa abitudine del devi contrattare, ma ognuno
1: però,
0: di noi.
1: Però un pochino lo fa.
0: Sì,
1: lo
0: c'è,
1: facciamo,
0: chi lo fa nei negozi, chi lo fa nei mercatini, chi lo fa. Martino lo fa sempre.
1: Dappertutto.
0: C'è anche col semaforo. Dai, vediamo se riesce a darmi il verde in meno tempo.
1: Voi che genere di persona siete? Magari ne parliamo tra un pochino. Se vi va, il numero per messaggi scritti o vocali è il 333-2688-688. L'arte del contrattare, argomento di oggi.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
14: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.

0: Vado, scatarro?
1: No, perché? Scatarro? Ah, sì, sì, vai, vai.
0: Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. 11:25, amici, ma buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Amici contrattatori, ecco, all'ascolto.
1: Sì. Sì, stiamo parlando di questo. Allora, contrattare quando si va in un negozio, quando si è al ristorante, magari già più difficile, magari nei mercati, mercatini, venditori ambulanti, cose varie,
0: allora,
1: professionisti.
0: Allora, vi do un pochino di contesto culturale, ok? Perché abbiamo detto che effettivamente magari non è una cosa tipica italiana l'arte del contrattare, piuttosto di altri paesi. Effettivamente nei mercati del Medio Oriente e del Nord Africa soprattutto, contrattare non solo è una cosa diffusa, ma è parte dell'esperienza di acquisto, ok? La vedono proprio come un rituale sociale, cioè
1: certo.
0: Si chiacchiera, c'è pazienza, si rilancia, diventa una cosa che quasi se non lo fai è un'offesa.
1: Sì, assolutamente un'offesa, perché non si crea quel legame quasi di conoscenza o di affinità
0: io
1: che loro
0: sono
1: ricercano.
0: Capace. Lo so. Io non ce la posso fare.
1: Odiata in tutto il mondo.
0: Anzi, guarda, te ne do di più.
1: No,
0: non ti preoccupare.
1: Cafona, no.
0: Oppure nei mercati asiatici come in India e in Vietnam è molto diffusa la contrattazione, soprattutto però nei mercati tradizionali e con i venditori indipendenti, perché invece nei centri commerciali o nei negozi quelli normali con l'etichetta, magari anche grandi distribuzioni,
1: sì, no,
0: lì assolutamente
1: fa.
0: No. Stessa cosa negli Stati Uniti, non è per niente diffuso. In Italia siamo molto abituati al prezzo esposto e alla cassa, cioè questo è il prezzo, se posso lo pago, altrimenti no. Tranne nei mercati,
1: sì,
0: negozi di antiquariato,
1: certo,
0: negozi dell'usato, sulle auto e per lavori e servizi.
1: Quindi, che ne so, l'idraulico, uh-huh, altre cose, insomma, ci si mette d'accordo. Però, insomma, la vostra reazione io me l'aspettavo diversa. Perché,
0: anch'io.
1: Per esempio, Alberto dice: ma buongiorno, no, anche lo stress di dover contrattare,
0: faccio meno
1: di comprare, faccio molto prima e così risparmio anche.
0: Vedi, anche Giovanna ci scrive: io non ho una sola cellula commerciale in tutto il corpo.
1: Siamo in due allora.
0: Se voglio qualcosa guardo il prezzo, se il prezzo mi sta bene prendo, se è troppo alto lascio, non sto a discutere, io non contratto. Stessa cosa quando vendo, magari io stessa so già quello che voglio prendere, prendo quello che chiedo, oppure pace, me la tengo così. Contrattare è inutile per quanto mi riguarda, in Marocco impazzirei.
1: Allora, ci sono delle persone che riescono a farlo in qualsiasi caso,
0: sì,
1: ma anche al ristorante, e non intendiamo tipo dai mi offri l'amaro, della serie dai abbassa
0: dai,
1: un po',
0: però, vabbè,
1: dai,
0: ma
1: abbassa
0: sei un
1: po',
0: pezzente,
1: dai,
0: ma
1: aggiungici
0: paga
1: una bottiglia di vino, quelle
0: ma
1: cose lì,
0: paga,
1: perché c'è gente
0: ma...
1: che lo fa.
0: No, lei dice: mio papà è tremendo, contratta anche quando non ce n'è bisogno. Una volta in vacanza ha perso 10 minuti, ma anche lì, per risparmiare 3 euro su una borsa. Poi però al ristorante ha lasciato 5 euro di mancia.
1: Ma perché lì ti senti un
0: proprio,
1: signore?
0: Certo. No, questo sta a significare che è proprio il godimento,
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: farlo. Cioè i soldi ce li ho e te li lascio anche se hai fatto un buon servizio, però prima voglio contrattare, voglio pagare di meno.
1: È un po' l'esperienza che si ha quando vedi qualcosa al supermercato e dici in sconto, allora lo prendo, ma non ti serve.
0: Poi magari
1: ma
0: sono 25 centesimi di sconto però su una cosa che non ti serve, ma tu l'avrai.

0: Tom Jones con Black Betty. Allora, riusciamo a leggere un messaggio?
1: Uno al volo. Alessandro ci scrive: per carità, stiamo parlando di contrastare, ok? Sì. Quando si va a comprare qualcosa, per carità, già mia moglie ci mette un pomeriggio per scegliere un maglione, figurati se deve anche mettersi a contrastare il prezzo, le tocca prendere ferie.
0: E questo sarebbe un problema in più. Dai, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Radio Company Snack. Radio Company
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Corri con Whisper. Ancora buongiorno amici, se vi siete appena collegati state ascoltando Snack, Giulia Pegoleo e Martino in regia fino alle 13. Noi a microfoni spenti ci stavamo scannando perché si sta parlando del contrattare, sì. Dove ci sta a contrattare magari e dove no. E allora siamo concordi, linea comune sul fatto che magari con i Wucumpra per esempio,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: spiaggia
1: con gli ambulanti,
0: con i venditori ambulanti in generale, che magari ti chiedono 6 euro, no, fatemi do 5, ma dagli sto euro,
1: ma dai. Anche perché poi lì si innesca anche un po' un fattore umano che non ci sta, secondo me, però vabbè, lì è proprio personale.
0: Anche perché sono persone che magari hanno comunque, se sono a fare quel lavoro, non hanno più bisogno magari di te,
1: sì,
0: e a te l'euro non cambia la vita, te lo farai offrire il caffè il giorno dopo, non ti preoccupare che ce la fai. Su altre cose invece ci sta, e stiamo parlando dei servizi. I servizi, soprattutto quando dall'altro lato c'è chi ti chiede il soldino.
1: Non si fa.
0: Però non che lo facciamo noi.
1: No, noi
0: polizia. No.
1: Anzi.
0: Però se ci devi guadagnare tu, ci devo guadagnare anch'io.
1: È proprio così.
0: È così.
1: Cioè, se tu devi delinquere io devo delinquere con te, allora il guadagno deve essere.
0: Sì, ragazzi. A me succede spessissimo quando prendo il taxi a Palermo, che mi dicono ah sì, sarebbe 60 euro col POS,
1: sì.
0: Però il POS non funziona, è comunque 60. No, no. Ciccio.
1: No, e no, mi dai anche tu la ruota di scorta.
0: Ci guadagno anch'io.
1: Tu che torni a casa con il cerchione.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Poi leggiamo un paio di vostri messaggi. Io odio contrattare. Mi ricordo, appena sceso dal bus alle piramidi del Cairo, una marea di venditori arrivano per vendere tutte le cianfrusaglie. Dumaroni, insistono. Io alla fine avevo un orologio Swatch con Napoleone disegnato,
1: sì.
0: Me lo sono tolto e gliel'ho dato, gli ho detto basta che ti levi dalle scatole.
1: Mamma mia, proprio così, delirio. Poi c'è chi dice
0: pensa che adesso c'è un egiziano che va in giro con lo Swatch con Napoleone
1: con la manina sul petto così, anzi fa da lancetta,
0: esatto.
1: Il vomito. Invece per quanto riguarda il mercato dell'usato dice si contratta moltissimo, e poi conferma in Marocco nei mercati liberi si contratta anche il nuovo tanto, non solo
0: sì.
1: L'usato
0: comunque sembrano tutti incapaci di contrattare. Anche lei, io sono incapace, mi sento subito in imbarazzo. Una volta al mercatino uno mi ha detto dai dimmi tu quanto vuoi spendere, succede,
1: sì.
0: Io nel panico gli ho risposto che il prezzo che hai detto tu va bene.
1: Perché non ce la fai.
0: Se
1: qualcuno ha una tecnica diciamo così utilizzata sempre e comunque certificata da voi stessi, fatecela sapere, consigliateci.

0: E lui è Toman con Soesi, Toman che è pseudonimo di Tommy Production, un DJ emergente, tra l'altro produttore italiano.
1: Di Catania.
0: Di Catania, quindi siciliano. Bello, bello, bravo.
1: Molto bravo. Sentiamo un ultimo messaggino al volo, dai, una vostra esperienza.
2: Laura da Treviso. Ciao. Io non riesco a contrattare, chiedo il prezzo. Loro mi dicono se a me non sta bene non compro, però in questo caso sono loro che spesso cercano di contrattare, ma io gli dico no, perché no, se tu hai stabilito quel prezzo vuol dire che tu dirai quel valore e loro a volte si arrabbiano perché sì, vorrebbero vendertelo lo stesso, magari un po' meno.
1: Ma Lauretta, nessuno ti regala niente, eh? Quindi se possono abbassare il prezzo vuol dire che se lo possono permettere.
0: Ma infatti.
1: Quindi tu prendi
0: ma
1: tutto.
0: Ma sai che male, io te lo regalo.
1: Non lo voglio.
0: Mamma, che animo nobile che hai.
1: Chiudiamo, vai. Ultimo messaggio su tutti, finalmente uno che ama contrattare e dice, anzi io adoro contrattare su tutto e con tutti, potrei farlo per lavoro.
0: Mamma mia.
1: Vai a fare il venditore.
0: Sì, ma no, il venditore.
1: Il compratore.
0: Non lo so, però sai, se il venditore sa benissimo come si comporta uno che contratta. Mm.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C come Company, C come C Radio.

0: bugia più grossa.
1: È Cesare Cremonini con Paparazzi, il nostro successo del presente dal passato, Bryan Adams con Heaven.
2: Allora, è arrivato un messaggio che ti fa capire come cambiano anche le dinamiche familiari quando c'è qualcuno a cui piace contrattare. È arrivato questo messaggio di Nicola, dice: ogni tanto contratto, finché lo faccio mia moglie si vergogna e vorrebbe nascondersi, però quando usciamo mi fai complimenti.
1: Vedi, siete complementari, ci vuole sempre uno nella coppia che ti fa vergognare, lo vorresti prendere a testate, te vorresti andare, però lo ami.
3: Ma
1: se non
3: io
1: ci fosse
3: adoro
1: lui.
3: Contrattare, soprattutto quando sono all'estero, in quei paesi dove, che avete detto voi, in Asia, in India, io adoro, cioè il mio divertimento.
1: Mamma mia,
3: più
1: ma venite a farlo anche per noi. Anche per contrattare a rialzo sugli stipendi.
2: Company Time.
4: Breaking news. Bentrovati, tutto pronto al Policlinico Gemelli per accogliere Papa Leone, che tra oggi e domani sarà operato per la rimozione di un nodulo al polmone. Pronta una stanza al decimo piano, ma non l'appartamento dove furono ricoverati i papi Wojtyła e Bergoglio, perché in ristrutturazione. Preoccupato ma fiducioso il segretario di Stato Pietro Parolin.
5: Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito, e normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverlo.
4: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv. Sventrato un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne, Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, dispersi altri 11. Una delle due navi è affondata. Il premier Rade ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo il KO all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in classifica, senza punti dopo 6 turni di Serie A, ha esonerato il tecnico Stroppa. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
8: E tu, sei pronto?
9: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
8: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
9: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
0: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
0: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima

0: Gomez, Benny Blanco con Sunset Boulevard. Allora siamo riusciti a trovare il contributo audio
1: originale
0: di, che citavi prima, ovvero di qualche strafalcione detto da giornalisti o
1: era il TG3, è diventata veramente iconica, lei la amiamo tutti, quella che diceva così.
2: Edizione intorno alle 23:40 circa, alle 23:40 circa scusate, 23:40 circa. Buon proseguimento di serata.
0: Abbandonata proprio.
1: L'amo.
0: Non ce l'ha fatta.
1: L'amo perché un po' mi ci rivedo e mi aveva fatto ridere il commento: chi circa trova. Poi ne abbiamo un altro paio che in realtà è per sentirci meno soli.
0: È vero, sentiamo.
1: Perché errori li facciamo anche noi.
3: Ora ci sono le previsioni del tempo con il nostro Luca Ciceroni.
1: Sì. Lui lo amo.
4: Allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio, ma io l'ho letto solo domenica, da martedì da mercoledì.
1: Cosa dici?
4: E diceva Luca, ma Alex è impazzita, mi mette musica inglese, mi mette...
3: Luca Ciceroni evidentemente non sentiva.
0: Evidentemente. E poi c'è chi era...
1: Aspetta, questo mi ha fatto ridere.
0: Perché
1: tutti l'hanno ascoltato per un bel po'. Nessuno l'ha fermato subito, gli ha detto guarda Ciceroni sei in diretta.
0: Volevamo
1: tutti sentire il proseguo di questa storia.
0: Però sulla musica inglese lì si sono fermati.
1: Poi lui.
5: Su IEFC27 che uscirà avrà un valore complessivo lo rifaccio, mi sono impapinato.
1: Sì, peccato che era in diretta.
0: È stato bello.
1: È un po' come noi. Dai, lo rifacciamo.
0: Infatti, solo che lui non poteva farlo perché era ovviamente in diretta direttamente dalla partita e via. Però vedi, queste cose sono belle, ci fanno sentire bene.
2: Buon proseguimento di serata. Radio.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono Giulia Bresch con Serenamente, 12:29. Mi raccomando, restate qui perché tra poco...
1: Tra poco si gioca 50 euro per voi.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Bentrovati, tutto pronto al Policlinico Gemelli per accogliere Papa Leone, che tra oggi e domani sarà operato per la rimozione di un nodulo al polmone. Pronta una stanza al decimo piano, ma non l'appartamento dove furono ricoverati i papi Wojtyła e Bergoglio, perché in ristrutturazione. Preoccupato ma fiducioso il segretario di Stato Pietro Parolin.
4: Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito, e normalmente queste cose quando sono presi in tempo, ecco, si riesce a risolverlo.
3: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv. Sventrato un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne, Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, dispersi altri 11. Una delle 2 navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Inter Bruges e Via Real Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo il KO all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in classifica, senza punti dopo 6 turni di Serie A, ha esonerato il tecnico Stroppa. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Metal Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Spiller insieme a Sophie Lee Baxter, questo è Groovy Jet. Allora è arrivato il momento di giocare, per cui sigla.
1: Snack Botti, chi buono.
0: Allora, abbiamo appena finito di studiare la coreografia di Footloose.
2: Sì, ho il magone. Mi sono spaccata un'anca e un ginocchio. Ma ne sono molto orgogliosa.
0: Ma fantastico.
2: Va bene, la insegneremo anche a voi.
0: Potrei farlo con l'altra gamba adesso. Vedi, si impara già a ballare a specchio.
2: Va bene, è arrivato invece un momento molto serio, che è quello del gioco quotidiano che facciamo tutti i giorni in collaborazione con i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che mettono in palio per voi un buono spesa di 50 euro e soprattutto che appoggiano e sostengono un progetto molto bello che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
0: Sì, all'interno del sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia trovate tutti i marchi, i brand, le imprese del territorio che producono sul territorio. Ovviamente gli stessi prodotti li trovate nei punti vendita Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
2: Partecipare, tesoro, è molto semplice. Basta che ci mandate un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Suspense.
0: Grazie Isabella.
2: E mi sento un po' posseduta ogni tanto. In quale paese europeo quale paese europeo è nato storicamente il croissant?
0: Sentiamo.
2: Il nostro cornetto. A. Francia. B. Austria. C. Italia. O D. Belgio.

0: Barry Can Dance con Swim Swim Swim. No, Dance Dance Dance. Vabbè. Oh, è un'azione.
1: Nuota.
0: Va bene, 12:45 è arrivato il momento di premiare uno di voi che si porterà a casa il buono spesa del valore di 50 euro.
1: Sì, però prima dobbiamo fare la verifica, perché è vero, domanda semplice, ma in tanti siete...
0: Inghippo, vi siete fatti ingannare, caduti. Vi siete fatti ingannare dal nome croissant. In realtà il croissant non è nato in Francia, come sembrerebbe dal nome, ma è nato in Austria, nello specifico a Vienna, con il nome di Kiffel. Tra l'altro nacque come per celebrare la vittoria degli ottomani, ok? Quindi fecero il simbolo della mezzaluna, forma del croissant di adesso, chiamato Kiffel, che significa cornetto o falce di luna. Poi arrivò a Parigi solo qualche anno dopo, 200 anni dopo, nel 1800.
1: Se l'avessero fatto dopo, gli avrebbero fatto il corno invece. Sì. Abbiamo vinto,
0: sì, esatto. Così, ci staremo mangiando un corno.
1: Allora, portarsi a casa il buono spesa oggi è... Alberto di Treviso.
0: Bravo, Alberto,
1: adesso ti arriva il messaggio che ti identifica come vincitore. Mi raccomando, segui tutte le istruzioni subito contenute nel messaggio.
0: Mi raccomando, è una minaccia.
1: Sì,
0: tutti
1: subito,
0: gli altri.
1: Entro luna, così.
0: Ci riproviamo domani, tranquilli.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Asolo Dolce, da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
1: Arriva Egidio Ferrante dalla redazione con i titoli principali di Company News e ovviamente l'attenzione è rivolta verso l'estero.
4: Sì, con l'avviso alla NATO della Polonia. Attenti alle azioni di Mosca, avverte Varsavia. Roma, il Papa al Gemelli per l'intervento al polmone. L'economia con le parole del ministro Giorgetti alla Camera. Poi l'ex Silva, continua la protesta dei lavoratori. La cronaca e lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
11: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
13: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 590 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
14: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics.

0: che bello, no. Guarda, il saggio di fine anno di quest'anno, ma secondo me, delle scuole di musica sarà questa. No,
1: ma
0: perché,
1: dai,
0: no, perché,
1: sei
0: perché voglio dire, è bella, per i duetti, è molto carina. Secondo me, comunque,
1: asfaltate anche Arietta e Angelina Mango dopo Taylor Swift l'altro giorno, che potrebbe fargli la chitarrina.
0: Invece, per il passato, avete risentito Johnny It's Jazz con Shattered Dreams.
1: Invece, prima di salutarci, piccola chiosa rispetto a quello che ho detto prima, perché ho usato un termine sbagliato e secondo me si è fraintesa la storia del croissant. Okay. Possiamo mai lasciarvi senza la storia corretta del croissant, sia mai che stanotte non dormite. Secondo la tradizione, il dolce nacque a Vienna durante l'assedio dei turchi ottomani del 1683. I fornai, che erano svegli di notte per lavorare, sentirono i rumori degli scavatori ottomani e diedero l'allarme, salvando quindi la città. Per celebrare la vittoria, crearono un panino a forma di mezzaluna, simbolo della bandiera ottomana, chiamato Kiffel.
0: Della serie ce la siamo magnata così. Che bello, vedi mai fidarsi dei fornai.
1: Piccolo refuso perché avevo detto una piccola stupidaggine prima.
0: Allora, su questo ovviamente noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento a domani a partire dalle 11 fino alle 13 con Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJM.
1: Mi raccomando, amigos y amigas, fate i bravi. Adesso la parola ad Egidio Ferrante con le Company News delle 13. Ciao!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 12.59, un minuto alle 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il ministro degli esteri polacco Sikorski invita la NATO a prepararsi ad una risposta decisa di fronte ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'aumento delle operazioni di destabilizzazione russe, ha spiegato, incrementa il rischio di vittime. E mentre proseguono gli attacchi di droni russi in Ucraina, il premier bulgaro Radev denuncia altri due attacchi a navi del Mar Nero, definendoli inaccettabili. Radev convocherà l'ambasciatrice russa. Papa Leone sarà ricoverato stamani al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento a polmone. L'operazione si è resa necessaria per la rimozione di un nodulo scoperto durante controlli di routine. Tutte le udienze del pontefice sono state annullate fino al 20 ottobre. Nessuno si aspettava questo intervento, ha dichiarato il segretario di Stato, Cardinale Parolin. Il ministro dell'economia Giorgetti ha presentato il DPEF alla Camera, definendo la situazione attuale come complessa. Programmare a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze, cambiamenti di tensioni politiche è assai complicato, ha dichiarato, aggiungendo: riteniamo di dover confermare la rotta del consolidamento mentre si annunciano nuvoloni all'orizzonte. Il Fondo Monetario Internazionale ha alzato le previsioni sulla crescita economica dell'Italia. L'istituto ha portato le stime sul PIL per il 2026 allo 0,8%, più 0,3% rispetto a luglio. Per il 2027 la stima è migliorata di un decimale, attestandosi allo 0,6%. L'economia mondiale ha retto, ma è sotto sforzo, avverte il Fondo Monetario, sottolineando come la resilienza sia messa a dura prova da shock geopolitici e debito elevato. Gli operai dell'ex Ilva di Taranto proseguono la mobilitazione dopo lo sciopero generale di 24 ore proclamato in tutti i siti del gruppo. La protesta ha portato al blocco di 2 statali. A Genova un presidio permanente H24 è stato allestito davanti alla prefettura in attesa dell'arrivo del ministro Piantedosi. Atteso un consiglio dei ministri con un decreto per misure per l'indotto e per i dipendenti diretti. La giudice d'appello del lavoro di Milano ha annullato la sentenza di primo grado riguardante il risarcimento dovuto da Ilaria Salis ai suoi ex collaboratori. Il motivo del ricorso e del conseguente annullamento è un vizio di notifica. La decisione della giudice d'appello rende di fatto ineseguibile la precedente condanna. Oggi è la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Per l'occasione l'ISPRA ha messo a punto uno strumento per misurare la fragilità del sottosuolo nelle città. Ce ne parla Francesco Lavigna, esperto dell'istituto.
6: Diciamo che con l'indice UGF, che è appunto questo numero che noi abbiamo messo a punto, componendolo attraverso tutte quelle che sono le caratteristiche del territorio, riusciamo a produrre una una valutazione numerica che ci dice quanto una città è più o meno caratterizzata da una serie di effetti dovuti al suo assetto geologico o al clima. L'importante è non vedere questo numero come una classifica in termini negativi.
5: E questo metodo consente anche la nascita di una carta d'identità geologica, giusto?
6: Sì, perché questo strumento produce una scheda dove, appunto, oltre questo indice di cui parlavamo prima, vengono rappresentate le principali caratteristiche del territorio, i fenomeni che insistono, quelli che sono stati importanti nel passato e che hanno già provocato delle problematiche, ma è ancora più importante, non vengono mostrati solo gli aspetti negativi ma anche quelli positivi, quindi le potenziali risorse che un territorio ha per via del suo assetto geologico. Il vantaggio che noi auspichiamo è che nelle città dove viene fatta questa analisi ci sia una maggiore consapevolezza dei non esperti, quindi dei cittadini, per conoscere di più il territorio e quindi essere anche più pronti ad aspettarsi quei fenomeni che magari non vengono presi in considerazione semplicemente perché magari non sono avvenuti proprio recentemente in quella città, ma che nel passato hanno interessato una determinata città. E un altro aspetto positivo è che le città vengono raggruppate per caratteristiche simili e di conseguenza in futuro città che hanno problematiche o risorse simili possono imparare le une dalle altre in un'ottica di scambio.
5: Iniziata la perquisizione nell'istituto agrario di Riccia nell'ambito dell'inchiesta sull'avvelenamento di Sara e Antonella Di Elsi con la ricina. Gli inquirenti cercano tracce di ricerche sull'avveleno su oltre 70 computer. L'indagine si allarga ad altri istituti della zona e coinvolge anche consulenti informatici legati alle vittime. Un cyberattacco di proporzioni inedite ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte tra l'11 e il 12 ottobre, ignoti hanno manipolato i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati, portando banchi frigo e celle congelatrici a 50 gradi. L'attacco ha causato la distruzione di tonnellate di alimenti freschi e surgelati, con danni per decine di milioni di euro. Lo sport calcio, il Torino conquista i primi 3 punti casalinghi della stagione battendo l'Udinese 2-1 all'Olimpico. Torna a sorridere anche l'Atalanta che supera il Venezia 3-1. Il tecnico dei Veneti Giovanni Stroppa è stato esonerato. E da oggi riflettori sulle sfide di Champions. Stasera si giocano Inter Bruges e Villarreal Napoli. Domani toccherà a Roma e Como. Il meteo oggi bel tempo e stabilità su tutta la penisola, variabilità solo sul basso Tirreno e sull'Adriatico con isolati fenomeni possibili, ovunque temperature senza variazioni e miti con massime tra i 19 e i 24 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: secco?
1: Ho fatto una roba brutta, Ponte, lascia che te lo dica.
2: Cosa hai fatto?
1: Mi sono fatto tentare, cioè avevo in tasca
3: cosa hai fatto?
1: E perché l'ho aperto un minuto prima non lo so. In onda? Dimmi.
3: Ma soprattutto perché una roba così zuccherata che fa male ai denti poi? Perché?
1: Ma lo ciucci e basta. Metti qua.
3: Per chi non lo sapesse e non avesse capito, ha aperto uno dei quei lecca lecca a forma sferica.
1: Disegnati da Dalì, lo sapevi?
3: Per non...
1: No, non sto scherzando, lo sai non... che la... Il logo,
3: sì,
1: quello de Chupa,
3: sì,
1: l'ha disegnato Dalì.
3: Okay.
1: E doveva campare in qualche modo. Non è una presa per il culo.
3: No,
1: l'ha disegnato Dalì.
3: No, ma immagino, certo. Sono notizie per cui io non metterei nemmeno la sigla, guarda, a questo punto.
1: Ma pensa che l'ha disegnato Dalì a qui.

0: 0.
1: Allora, fai tu per favore.
2: Lasciamo passare intanto, almeno quello.
1: Panna e fragola.
2: Bene.
1: Pensa, me l'ha regalato mia nipote.
2: Ah sì? Oh. Beh, pensa, tua nipote è così furba.
1: Grazie, Fiorella.
2: Da non mangiare i chups chups e te invece.
1: Lidame.
2: E te invece sei così bravo.
1: Sono in tempo di dentiera ormai, quindi.
2: Il passo è breve,
1: Già.
2: È quello.
1: Già. Questo è il regalo che diamo in tutta quanta nella nostra catena di ristoranti di cinesi, giapponesi. La famosa catena Melo Sushi.
2: Sì.
1: E questo è il gadget finale.
2: Certo, quando te ne vai via.
1: No.
2: Dovrò andare avanti tutta la puntata così? Guarda, oppure hai intenzione di
1: lo
2: lo scaravento fuori dalla finestra? Facciamo. Ecco.
1: Vedi che mi capisce tanto.
3: Primo.
1: Mi passi.
2: Ce l'ha lì la.
1: Ah, eccola qua, grazie. Allora. Abbiamo un contributo dal mio da ridere perché me lo ricordo bene. Abbiamo un contributo dalla regia. Prego.
4: La sera prima vi viene un cagotto, il giorno dopo non gareggiate?
5: Esatto,
4: gareggiamo anche con la febbre. Io ho gareggiato anche con 40 di febbre, con una spalla che non girava. Poi dipende da quanto uno lo vuole, ok? Perché è sempre quello il parametro che dobbiamo tenere in considerazione, quanto lo vogliamo.
1: La riconosci?
4: Però entriamo,
2: certo,
4: già durante gli allenamenti che farete durante la stagione nella forma mentis, di dire ok, oggi magari non sto al 100%, sto al 60% perché ho gola, al 70% perché ho mal di pancia.
1: La voce?
4: Entro e dopo cinque il massimo, perché
2: è la regina delle
4: nuotatrici in un giorno di gara.
1: Riconoscimi la voce?
2: Sì, è la regina delle nuotatrici.
1: Esatto.
2: È la pelle.
1: È la fede
2: esatto. Pelle.
1: Federica Pellegrini. Questo perché? Perché ci serve come viatico, ti piace questa parola? Per parlare di nuoto. Nel senso che noi non abbiamo mai affrontato questa cosa. Ma tu come ti sei messo a nuoto?
2: Beh, sono cresciuto in una città di mare.
1: Vabbè, magari te ne andavi in montagna, non ti è mai piaciuto, non sai nuotare.
2: Sì, benissimo.
1: Quindi te la cavi.
2: Quindi me la cavo bene.
1: Bene, sì. Perfetto, va bene. Anch'io non me la cavo malaccio, magari non ho la tecnica, però insomma. Però ho scoperto una cosa.
2: Sì.
1: C'è un sacco di gente che non sa nuotare.
2: Ah.
1: Cioè, è dato per scontato nella mia vita. Dice Megalo, sai nuotare tu?
6: Sì, ho anche i brevetti.
1: Ah, pensavo anche i braccioli. Brevetto di che, scusa?
2: Scusa, sei stato...
6: Non ti ricordi il delfino, rana, dorso? Ti davano i brevetti quando andavi a fare il corso.
2: Ah, lui ha i brevetti, esatto, addirittura.
1: Scusa, dice Megalo, mi fai la rana? Sono brevettato.
2: Scusa se ridiamo, perché i brevetti...
6: No,
2: non
6: sei
2: mi
6: un coglione,
2: non mi ricordavo i brevetti per i vari stili. Comunque, la domanda di oggi.
1: La domanda di oggi è questo: sapete nuotare oppure no? Quindi fate parte di quella categoria che a noi ci stupisce, cioè non sapete nuotare, ok? E se invece sapete nuotare, qual è il vostro livello? E se come il DJ Megalo avete pure i brevetti? 333-2688-688.
2: Io pensavo da bagnino, come David.
1: Sì, anch'io qualcosa del genere, come David Cassano, però invece no. Vabbè.

0: allora, che rapporto avete con il nuoto? Lo praticate, lo fate, che stili conoscete? Oppure siete fra quelli che non c'è nulla di male, non hanno mai nuotato perché magari cresciuti in montagna tutta la vita e hanno detto non ho mai imparato a nuotare.
1: Non ve ne è mai fregato niente.
2: Avete ancora i braccioli a 50 anni?
0: Può essere. Oppure stai... Ma no... Puoi stare anche sulla parte bassa del
2: a fare niente.
0: C'è gente che sta tutto il giorno solamente con l'acqua fino ai polpacci.
2: E sa nuotare benissimo comunque, non... magari.
0: Sì, però.
2: Quello è più una scelta di vita.
0: 333-2688-688. Fateci sapere. Non mi interessa, grazie.
2: Vado a fare una nuotata.

0: ristorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Siamo partiti un po' su questa wave oggi, quella un po' porno.
1: Sì.
0: Perché abbiamo parlato di ciucciare all'inizio della trasmissione, sì, per poi switchare invece sul nuoto.
1: Sì.
0: Tu direi, ma come noi facciamo di quelle connessioni, ragazzi, che non avete idea? Allora, attenzione, quindi oggi vi abbiamo chiesto una cosa molto molto semplice, molto terra terra, molto banale: come siete messi a livello di nuoto? Ma perché l'abbiamo chiesto? Perché questo è quel periodo dell'anno anche, sì, dove si passa dal aver sguazzato durante l'estate allo scegliere magari la piscina dove andare a fare 4-5 barciate
1: per servono per tenersi in forma. Perché si dice che il nuoto sia uno sport completo
0: sì.
1: Quindi chi lo pratica perché magari va durante il fine settimana a farsi due basche, così giusto
0: alla
1: per tenersi
0: fiera dell'ovvio per due soldi.
1: Ma sì, ci sta, ci sta. Infatti c'è qualcuno che dice: guardate, io ho imparato a nuotare ultimamente,
0: ah vedi,
1: in
0: bello,
1: età avanzata. Però adesso vado a farmi il fine settimana un due vaschette ogni fine settimana. Carlo,
0: comunque noi vogliamo anche quelli. Beh, intanto ti faccio sentire il citofono, vai.
2: Ciao. Allora, io sì, so nuotare anche bene, avendo fatto anche nuoto, quindi stile libero, dorso, rana, quella che mi riesce ovviamente meno, perché comunque non l'ho fatto molto,
1: sì,
2: e ho a delfino, a farfalla, per me è la stessa cosa, però sì, nuoto tutta la vita, è un bello sport, mi piace tantissimo, grandissima anche la Federica.
1: Idem i miei figli, poi ha aggiunto come messaggio vicino. E c'è da dire che effettivamente delfino, farfalla, ragazzi,
0: Sono impegnativi.
1: Penso,
0: Però posso dirti, io vorrei anche quelli che sono fermi ancora al cagnolino.
1: Sì.
0: Che nuotano ancora a cagnolino.
1: Okay. Che l'hanno mai provato.
0: Vogliamo anche quelli là.
1: Chi è? Sapevo che arrivava. Avevo questa sensazione quando si parla di brevetti e di nuoto.
3: Se non sai nuotare, io ci posso pensare. Sono David.
1: Ha cambiato il punto di contatto.
3: Ha cambiato zona.
1: Il colpo di contatto. Senso.
3: Perché qui ho la spallina del mio meraviglioso costume rosso.
1: Come?
3: Ma io non posso.
1: Ma scusi, lei non porta semplicemente i boxer rossi?
3: No. L'integrale come Pamela Anderson, scusi.
1: Che immagine orrenda.
3: Poi quell'altro mi ha copiato.
1: Borat.
3: Bravissimo, ha capito subito dove andavamo a
1: parare. Ho capito. Cioè, lei mi va in giro col costume.
3: Sì, esatto.
1: A mo' di perizoma.
3: Esatto.
1: Rosso,
3: esatto. Io sono un veterano.
1: Un veterano. Non voglio chiedere.
3: Del nuoto.
1: Del nuoto, sì.
3: Un veterano del
1: sì,
3: nuoto.
1: Ho capito.
3: Esatto.
1: È uno che sa nuotare molto, ma molto bene.
3: Scusi, mi faccia capire, lei come se la chiava nel nuoto?
1: No, io me la cavo abbastanza bene. Lei non può andare sempre di doppi sensi. Io me la cavo abbastanza bene nel nuoto. Non ho bisogno di aiuto.
3: Stile libero?
1: Perfetto.
3: Farfalla?
1: Bene.
3: Delfino?
1: No, così, sì.
3: Cavallo nano?
1: No, cavallo nano non conoscevo questo stile.
3: Vede che ha dei problemi? Forse ha bisogno di un aiuto.
1: No, non mi interessa.
3: Vuole che le insegni lo stile cavallo nano?
1: Non mi interessa il cavallo nano, grazie. Okay.
3: Mi alzi un braccio?
1: Sì.
3: Così?
1: Sì.
3: Mi alzi anche l'altro?
1: Sì.
3: Oscilli le braccia un po' così?
1: Sì, no.
3: Vede
1: no,
3: che
1: no,
3: ha bisogno di aiuto?
1: Ho bisogno di aiuto.
3: Vengo subito ad aiutarla.
1: Non mi interessa, grazie.
3: Vuole il mio salvagente, Luca? Vuole? Arrivo!

0: Dip Trap, The Fantasia.
1: Qui siamo in modalità lo stile, la classe, l'eleganza. Questa è Radio Company, questo è Belli Conte 4.0, la pausa pranzo insieme alle nostre bracciate.
2: Allora, sono arrivati diversi messaggi di amici che, diciamo, fanno un po' la stessa cosa, un po' per giustificare. Cioè,
1: lo dice, stile cavallo nano?
2: No, io e il nuoto abbiamo un rapporto complicato, so fare solo lo stile sasso. Ciao ragazzi, da Maura.
1: Tu ti metti lì.
2: Ok. No, ciao, il mio stile è il sasso, giù subito fino in fondo, Deborah, un'altra. Qualcuno varia, cioè dice: ciao ragazzi, il mio stile di nuoto è mattone, entro in acqua e vado subito a fondo, non so nuotare, ciao Alberto. Va benissimo, cioè nel senso che comunque sì, abbiamo chiesto anche chi non sa nuotare, quindi immagino che chi scrive sasso, chi scrive mattone siano quelli che non sappiano nuotare. Ma la mia curiosità sta anche nel fatto di capire perché non avete mai imparato. Perché vi fa paura l'acqua? Perché temete l'acqua? O perché... vi fa paura se andate al mare non sapere cosa c'è sul fondo, perché c'è gente che per esempio nuota solamente in piscina, oppure proprio per un fatto che non siete cresciuti in una città di mare o vicino a una piscina?
1: Vale la pena dire una cosa: è più difficile nuotare in piscina che al mare.
2: Certo,
1: perché al mare, essendoci l'acqua salata, hai la possibilità, vieni tenuto su. Per cui, insomma, se siete al mare, provateci senza farvi prendere dal panico.
2: Ma se
1: vi mettete a morto. Se tu ti stendi.
2: Ma se sei sull'acqua bassa, quella da spiaggia, tipo.
1: Vabbè, vai dove c'è un po' di più.
2: Abbiamo spiagge in Italia dove c'è anche quelle nostre, dove devi fare 8 km prima di raggiungere la zona più fonda che non tocchi.
1: Beh,
2: più.
1: Allora non nuotare, fine. Problema risolto.
2: Basta che ti metti un attimo e provi a galleggiare.
1: Sì, esatto. Anche perché effettivamente comunque bastano 20 centimetri. E scoprirai che comunque il corpo galleggia abbastanza bene. Inoltre, in piscina non è che vai proprio sotto sotto, a un certo punto ti fermi perché hai l'aria che sta nei polmoni che. A un certo punto, tipo sottomarino. Sì. Però
2: amo il nuoto e ogni domenica mi faccio 40 vasche.
1: Ah, però da bagno.
2: No, nel senso che si fa 40 vasche.
1: 50 metri più. Quanto è lunga una vasca da 50 metri?
2: A meno che non sia una piscina da 25, però di solito 50.
1: 40. Facciamo che sono. Però dai, non è male.
2: Se è una olimpionica sono 50-50 per fare 100.
1: Esatto.
2: Se è una più piccola,
1: io
2: puoi
1: credo
2: fare
1: che lui si riferisca all'olimpionico, che non è male.
2: 40 vasche non è
1: male. No, non è male, no.

0: e Tinder,
1: okay,
0: e Grindr anche,
1: okay.
0: Allora attenzione, parliamo di nuoto. Come ve la cavate? Siete bravi? Siete delle ciofeche? Lo stile sasso abbiamo visto che va particolarmente forte. Ce lo raccontate in questa puntata 333-2688-688.
2: Company, Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Un grande classico, la regina di cuori dei Litfi, ma qui su Radio Company, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalon, nel club degli ignoranti tra pochissimo, ma prima chiudiamo la questione legata invece al nuoto.
1: A proposito di nuoto, c'è chi prima gli abbiamo chiesto ma perché stile sasso, stile mattone, cioè non avete mai imparato, non vi piace l'acqua, avete paura della profondità. C'è chi ha scritto stile sasso perché non sono mai stata brava e perché non so respirare tra una bracciata e l'altra. La risposta di Mauro:
0: devi tirare fuori la testa dall'acqua
1: lateralmente, se cioè, te la tieni sempre sotto
0: quando fai
1: tre bracciate e poi stai fermo a morto.
0: Esatto, quando mi fai il movimento verso l'indietro la testa ti viene da tirare da su, quindi
1: sì.
0: No.
1: Ma c'è gente che magari non tira su abbastanza la testa ogni due bracciate comunque.
0: No, ogni tre. No, ogni tre, perché così alterni uscita a destra, uscita a sinistra.
1: Sì, ma è uno. Vabbè, adesso non mi viene in automatico, però diciamo che quando è...
0: Siamo degli insegnanti di nuoto eccezionali.
1: Dai.
0: Vabbè ragazzi, c'è una citofonata o sbaglio?
2: Ciao ragazzi, beh nuoto bene dai, quando ero proprio più giovane 2500 metri in 40-45 minuti più o meno, in vasca da 25 naturalmente. Ho una figlia che ha fatto nuoto agonistico fino all'anno scorso, portava a casa anche delle medaglie nazionali, quindi secondo me il nuoto è uno sport completissimo e da fare.
0: Perché beh, diciamolo, il nuoto è uno sport completo.
3: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Anche oggi risposte sbagliate per entrare nel club degli ignoranti, per entrare anche oggi, ma per portarsi a casa la tessera bisogna vedere se l'avete già vinta, ovviamente non potete rivincerla.
0: Beh, no,
1: però
0: motivi,
1: quelli che invece per la prima volta entrano nel club potrebbero accaparrarsi la tessera oggi.
0: Esatto, allora vi faccio un esempio di parola con cui potremmo giocare se la parola fosse rana.
1: Eh?
0: Rana.
1: Rana?
0: Rana.
1: Lo stile rana? R-A-N-A.
0: R-A-N-A.
1: Oppure i tortellini.
0: Anche potrebbe essere. Attenzione okay, perché è una parola che può avere molti significati, quindi non fatevi ingannare. 3332-688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato oggi è proprio rana.
1: O rana. Beh,

0: Club degli ignoranti, allora. La parola di oggi, amici.
1: Rana.
0: La parola di oggi è rana.
1: Rana, nuova giostra del Luna Park. Dopo il Tagadà, c'è il rana.
0: Il rana, certo.
1: Ciao, Chiara.
0: Mette un po' in difficoltà la parola di oggi, te lo dico.
1: Rana è un tipo di acconciatura, va molto di moda a Ravenna e a Napoli. A volte di colore verde. Rana.
0: No. Vedo. Però è separato.
1: Sì, ma lei ha detto non è un tipo di acconciatura, non ha separato la parola.
0: Ah, ok.
1: Ha detto,
0: me l'hai
1: ha messo,
0: separata tu per farmi capire.
1: E na per farti capire.
0: Ah, ok. Okay. Allora non c'è cartellino.
1: Ciao ragazzi, Samuele da Padova, tesserato. Run è un modo di parcheggiare l'auto, prendendo due posti invece che uno, così da aprire le portiere senza toccare le altre auto.
0: Ah, comodissimo. Parcheggio.
1: È anche un parcheggio bastardo, posso dire.
0: Così come c'è il parcheggio a spina di pesce, c'è anche il parcheggio a rana. Mi piace.
1: Allora, rana è una persona abilissima a nuotare, ma diversa. Diversamente alta.
0: Ah, quindi uno piccolo.
1: La rana.
0: Okay.
1: Allora, Ale sentiamo, da Pordenone.
0: Sentiamo, c'è il citofono. Vai. Allo?
2: Rana è il nome dell'anfibio stivale che indossa Giovanni quando mangia i tortellini.
3: Ciao, belli e conte. Il rana è una nuova.

0: di oggi è rana. L'hai scelta apposta per farmi un po', per mettermi un po' in difficoltà, eh? Vai.
1: Allora, rana, il nuovo detto: donna rana, tanta fama.
0: Ah, ok, bene. Interessante.
1: Rana, noto locale di Ibiza, Serena da Padova.
0: Hanno fatto la chiusura venerdì scorso.
1: Rana, signora pettegola che salta continuamente da un argomento all'altro.
0: La signora rana, okay. Ci sta. Sentiamoci.
1: Ci
0: topano,
1: sono
0: dai.
1: Abiti in lana e quelli in rana. Quest'ultimo è un tessuto tecnico specifico per andare in acqua senza inzupparsi.
0: Beh, Andrea. Interessante anche questo, bravo Andrea. Sentiamo il citofono.
2: In Veneto dice un albanese: ti rana e me strino.
3: Ciao belli conte. La rana è un tipo di pianta cuneiforme che cresce solo alle foci dei fiumi di montagna.
4: Rincoglionimento associato notti anomali.
5: Qui è Claudia Asia di Valeggio sul Mincio. E per noi rana potrebbe significare ovviamente scritto R puntato A puntato N puntato A puntato rutto acquatico non autorizzato.
0: Hai capito? Che classe, eh? Vabbè, che poi tra parentesi Valeggio sul Mincio se ne intendono i tortellini, quindi potevano parlarci di tortellini. Allora, ci fermiamo?
1: Ci fermiamo.
0: Perché dobbiamo decidere il video.

0: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi

0: Sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
1: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Siamo pronti a premiare.
1: Ciao belli conte. La rana è un tipo di pianta cuneiforme che cresce solo alle foci dei fiumi di montagna.
2: Bravo, bravo, bravo. Andrea,
0: Andrea,
2: si porta
0: vero?
2: A casa.
0: E ad Andrea arriverà ovviamente la nostra tessera del Club degli Ignoranti. E da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, appuntamento a domani.
2: Ciao.
3: Radio Company Time.
0: E 2, 3.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Company. Radio Company.

0: ci sono i piscagli di Radio Company.
1: Ma buon pomeriggio, ci siamo anche oggi, siamo arrivati al Magic Box di Treviso.
2: Oggi ce la siamo presa veramente con calma, con comodo, caffettino tattico.
1: Io sono partito mezz'ora in ritardo rispetto alla scorsa volta, sono arrivato uguale.
2: E infatti ho detto, guarda che bello, adesso ci facciamo un bel giretto per Treviso. Tra l'altro oggi la temperatura fuori è perfetta, amici
1: miei. È
2: per
1: quello che sono venuto in maniche corte e pantaloni corti.
2: Ma non ti vergogni, no, vabbè.
1: Fino al 31 di ottobre.
2: Bravo, amico mio. Buon pomeriggio, amici, noi siamo i Piscelli. Ciao Chicco.
1: Ciao Joe.
2: Ciao a tutti voi, a quelle persone che magari ci stanno ascoltando dalla macchina, ma anche a quelle persone, soprattutto a quei ragazzi che stanno rientrando dalla scuola e si trovano proprio qui in piazzetta Aldo Moro Treviso. Quindi potete trovarci fino a dicembre, non soltanto noi, ma anche altri nostri colleghi. Per esempio, il primo programma che ti viene in mente che verrà prossimamente.
1: I Brutti ma Simpatici.
2: Ottimo, cioè, ci salutiamo.
1: Conte, insomma, seguiteci sui social per scoprire di giorno in giorno quelli che sono i nostri appuntamenti. Noi non lo vediamo, ma volevamo salutare Stefano Conte,
2: assolutamente,
1: che è lì con il suo computerino a segnare i dati dei
2: Ciao,
1: vincitori.
2: Ciao Stefano Conte, ti vogliamo bene. A proposito di Treviso, ricordiamo anche che quest'anno siamo proprio media partner delle Fiere di San Luca. Quindi un sacco di premi, perché avete la possibilità, non li regaliamo noi.
1: Ferma il tempo,
2: potete vincere anche tra l'altro una card esclusiva per andare sulle giostre, insomma, quindi venite proprio a Treviso, ma fate anche un salto alle Fiere di San
1: Luca. Quindi mi porti alle giostre o no?
2: Oggi sì, ti porto a fare gli aeroplanini, ti va? Okay.
1: Sì, brucomela,
2: quelle cose lì.
1: Va
2: dai, 3332688688, numero che tra poco vi servirà perché ci sono le qualificazioni per la nostra Lasbeu.
1: Sì. Detta anche borraccia dei Piscelli.
2: Sì.
1: Intanto però iniziamo con The Sophie Tucker, War Republic.

0: Sophie Tucker con War Republic, si chiama Tsunami. Siete su Company Amici, ancora buon pomeriggio in diretta da Piazzetta Aldomoro da Treviso all'interno del nostro Magic Box. Ho trovato una cosa molto interessante che secondo me va raccontata.
1: Sì,
0: per esempio,
1: per forza, proprio,
0: guarda, proprio così scelto. Perché voglio entrare con il piede giusto all'interno di questo programma.
1: Ho paura.
0: Ma lo sapevate che calciare i testicoli di un uomo produce 9000 unità di dolore che equivale a partorire 160 figli? Porca miseria.
1: Vedi, quindi, che avevamo ragione.
0: Avevamo ragione allora. Avevamo sempre avuto ragione.
1: Nella fai da uomo donna? No,
0: allora perché sai, ti dicono, voi non sapete, cioè giustamente le donne molte volte dicono, voi non sapete che cos'è il dolore, perché obiettivamente partorire è una delle cose più dolorose che esista al mondo.
1: È anche un paragone insensato. Non siamo progettati per partorire.
0: Noi uomini?
1: Cioè, lo fossimo, dici, ok, vabbè, proviamo, ma fare questa cosa qui non ha tanto senso.
0: No, beh, certo, però non siamo neanche progettati per ricevere dei calci sui testicoli.
1: Come se
0: dire.
1: Un angelo ti dice, tu non sai cosa vuol dire volare. No,
0: perché non ho le ali, però. Effettivamente è la stessa cosa. Però vedi che finalmente hanno trovato un paragone, cioè la storia del tirare un calcio sui testicoli, effettivamente il dolore che ne produce è leggermente superiore al parto. Okay. Pur durando molto meno. Perché il problema del parto, non avendolo mai provato, ovviamente non posso parlare, alziamo le mani. Secondo me non è tanto il parto in sé, ma quanto dura l'atto del parto. È quello che è il dolore che ti ammazza.
1: Ma anche il parto in sé.
0: E anche il parto in sé, certo.
1: Immagina una
0: ma
1: testa
0: il dolore.
1: Che esce,
0: certo, assolutamente. Noi invece, quando riceviamo un calcio sui testicoli,
1: non è che finisce lì.
0: Inizia, ha una durata X.
1: 5 minuti.
0: Sì, dipende. Poi quelle storielle del saltare, ragazzi, non funziona. Io salto e ho ancora più male.
1: È peggio perché sbattono poi.
0: Esatto, e già sbattono troppo.
1: Abbiamo iniziato
0: precedente.
1: Da grande parlando di palle oggi. Mi piace questo martedì al Magic Box.
0: Mi raccomando, amici, rimanete lì perché tra poco è il vostro momento.
1: Per fortuna. Go!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Pischelli! Spot!
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Veste lui.
9: Veste lei.
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: È tempo di pensare all'estate.
13: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Cancale dei Colors con Partenope su Radio Company, ma adesso il nostro Millennium Mix.
1: Esatto, siamo pronti con i tre dischi scelti da Mauro Tonello. Si inizia dal 2012 con Maroon 5 e Wiz Khalifa, la loro Payphone.
2: Millennium Mix, i suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix.

0: Sempre e solo tre i dischi del Millennium Mix. Si conclude questo proprio con Beyoncé Around the World Girl, poco prima invece Adele con Rumor Exit, mentre all'inizio i Maroon 5 che sono quelli di Bari, Maroon 5 con Wiz Khalifa, la loro Payphone, tre dischi scelti da Mauro Tonello che ovviamente domani torneranno sempre alla stessa e medesima ora.
1: Esatto, sicuro come la morte, però sicuro, brutto sì, da ovviamente. Dire però bello da percepire.
0: Bello, ma d'altronde ragazzi la morte va accettata per quella che è, nessuno può scappare, che uno dice
1: certo, non associamo Mauro Tonello alla morte,
0: no,
1: questo
0: assolutamente no, non era questa la nostra intenzione. Amici, buon pomeriggio ancora da Piazzetta Aldo Moro da Treviso, noi siamo i Pischelli, segnate il numero 333-2688-688
1: perché tra pochissimo si gioca i Pischelli Games, c'è l'eredità in palio, una fish per l'estrazione di venerdì, quindi restate con noi.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Gio, siete i miei preferiti. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Lui è Saif, parlare d'amore, 14:36, i Pischelli in diretta da Piazzetta Aldomoro, Treviso, il Magic Box e
1: bravo.
0: si gioca,
1: che cosa amico mio, dobbiamo dirlo in coro, allora, perché infatti giochiamo ai
0: Pischelli Games, un coro grandioso,
1: va bene, la gente che l'ha urlato anche fuori dal nostro Magic Box, va bene lo stesso. Allora amici, Pischelli Games, anche oggi vi regaliamo una fish per accedere a quella che sarà ovviamente l'estrazione finale di venerdì alle ore 14:45 per portarvi a casa la borraccia dei Pischelli.
0: Per tutta la settimana si gioca all'eredità, questa modifica che abbiamo fatto al nome perché non abbiamo
1: noto
0: i programma per l'eredità.
1: Ad un noto programma che ovviamente conoscete, tra poco Chicco vi fornirà appunto tre parole, voi al 333-2688-688 tramite messaggio scritto dovete infatti trovare quella parola che accomuna le altre tre.
0: Oggi aumentiamo il livello, cioè? Se ieri era molto facile per far assaggiare un po' il gioco agli amici a casa.
1: Questa puntina.
0: Oggi 333-2688-688, quale parola diciamo raggruppa
1: queste tre queste che tra tre. Poco ti, ci dirai, vai.
0: La prima è Lennon.
1: Ok, la seconda?
0: Ringo.
1: Sì.
0: Harrison,
1: ok. Manca, vabbè. Erano tre le parole, vabbè, giustamente.
0: È il gioco delle tre parole, scusami.
1: Vabbè, la quarta.
0: Dico tre.
1: Cioè,
0: non dico la quarta.
1: C'è una band da tre, no?
0: Non la dico.
1: Vabbè. Dai, 333-2688-688, trovate quella parola che racchiude all'interno di sé appunto le tre parole che Chicco ha detto poco fa. Okay. Ripetiamole l'ultima volta.
0: Lennon, Harrison e Ringo.
1: 333

0: Ed Sheeran con Overpass Graffiti su Company. 14:43, amici, in diretta da Treviso, in diretta dal nostro Magic Box con i Pischelli Games. Allora, domanda davvero molto molto semplice, sì. Anche le tre parole che sono state date davvero molto facili, ma ripetiamole una ultima volta.
1: Allora, era Lennon,
0: sì,
1: Harrison e Ringo.
0: Ringo. Ovviamente mancava McCartney, ma ovviamente la soluzione era Beatles.
1: Esatto. Era bravissimo. Troppo facile dire McCartney.
0: Esatto, bravissimo però il nostro Ale. Beh, era facile anche dire Lennon, se per questo. Bravissimo il nostro Ale, molti ovviamente i messaggi corretti abbiamo dovuto scegliere e in maniera completamente randomica è capitato proprio Ale. Il quale numero finisce con queste tre cifre, 280, quindi Ale, se ci stai ascoltando e il tuo numero finisce appunto con 280, sappi che ti è stata assegnata la fiche numero 2 e lo ricordiamo ancora una volta, venerdì ore 14:45.
1: C'è l'estrazione.
0: Tutti i vincitori parteciperanno appunto per la manche finale.
1: Sì, estraiamo un numero da 1 a 5 e ogni settimana, pensa tu, questo programma ti regala una borraccia in acciaio nera con il logo dei Pischelli, la Moscato Edition.
0: Esatto, da 750 ml, non mi pareva, mi pare davvero assurdo fare anche pubblicità per la nostra borraccia, però vabbè, non importa, comunque sappiate che potete portarlo ovunque, anche perché è davvero bella comoda, sì. E bella resistente.
1: Io non la utilizzo perché l'ho appoggiata su
0: anche
1: un...
0: Anche io, vabbè, che c'entra, pure io l'ho mobile. L'ho appoggiata lì.
1: Quindi mi raccomando, mantenete segnato il numero, il 333-2688-688, perché anche domani si giocherà ancora.

0: praticamente alla fine della prima ora. Tra poco si parla di lavoro, ma di lavoro, film, serie TV, cartoni,
1: esatto,
0: animati,
1: bravo.
0: Tutto un calderone.
1: Diciamo lavori associati proprio ai film e alle serie TV. Quindi abbiamo bisogno della vostra, ma tutto questo tra poco.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione?

0: ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Miley con Base Persuades chiude la prima ora dei Pischelli in diretta da Treviso. Tra poco 3332688688, mi raccomando, perché abbiamo bisogno della vostra voce.
1: Ecco, hai parlato troppo, eravamo puntuali, adesso un minuto dopo le 15.
2: Vabbè, dai.
3: Radio Company Time.

0: Seiso alle 15.04 su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Fischelli. Si incomincia ultima ora insieme fino alle 16 in diretta dal nostro Magic Box qui a Treviso, a piazzetta Aldo Moro. Ma adesso abbiamo bisogno di voi, quindi 333-2688-688, lavori e serie TV barra film.
1: Sì, quante volte vi è capitato di guardare una serie TV, sì, un film, un cartone animato e voler fare il lavoro del protagonista o di uno dei protagonisti del film?
0: È vero, è vero. Per esempio, io
1: non
0: penso.
1: Non vale il porno attore.
0: No, no, okay, beh, chiaro, ad esempio. Quindi non vale la serie TV su Rocco, quella.
1: No,
0: lì.
1: No, no, no, no, quella,
0: però,
1: con Borghi.
0: Quella con Borghi. Però, per esempio, io, grandissimo fan di Un Medico in Famiglia, come okay, ben sai, quindi mio papà, grande, fin da piccolo, classico, mi ha cresciuto praticamente con Il Medico in Famiglia. C'è stato un piccolo periodo della mia vita dove, influenzato dai protagonisti, ho detto: ma sai che quasi quasi
1: voglio prendermi una malattia,
0: voglio diventare medico. No, ho detto quasi quasi voglio diventare medico. E ho avuto questo pallino qui, sì, verso, vabbè, una branca in particolare, poi ho mollato.
1: Quale branca?
0: No, non posso dire in onda.
1: Eh?
0: Dai, sarebbe troppo banale dirlo. Ah. Vabbè, poi ad un certo punto ho detto: vabbè, no, è impossibile.
1: Non vale il gioco del dottore.
0: No, bisogna studiare tantissimo e comunque non credo di avere queste capacità. Però, vabbè, comunque avevo quel pallino lì. Che bello essere dottore. Perlomeno come veniva mostrato all'interno della serie TV, era molto figo.
1: Quanti hanno voluto magari diventare autrici di libri gialli prendendo spunto dalla
0: signora
1: Fletcher?
0: Giallo, vabbè, fatalità. Quindi oggi 333-2688-688, la domanda è davvero molto semplice.
1: Quindi messaggi scritti e vocali, mi raccomando vocali, perché oggi li gestisce Joe dal Magic Box. Ricordiamo questa cosa. Vi è mai capitato di guardare un film o una serie TV e voler fare il lavoro di uno dei protagonisti?
0: Quindi diteci quale serie TV e ovviamente anche quale lavoro volevate fare.
1: Astronauti, meccanici, film sulle macchine.
0: Film tipo Fast and Furious, il ladro, ma allo stesso tempo
1: Fare il Toretto della situazione.
0: Esatto,
1: dai.
0: Quindi gente che si è rasata a zero per assomigliare a Dominic Toretto, sì, perché poi molte volte c'erano influenze anche di quel tipo.
1: E
0: dai,
1: che hanno iniziato a bere diesel.
0: 333-2688-688, quindi lavori che avreste voluto fare perché ispirati proprio da quella serie TV che in quel momento storico stavate guardando.

0: Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Company. Chi? Dall'altra parte, magari guardando la serie su Fabrizio Corona,
1: ha desiderato per un attimo
0: diventare un paparazzo.
1: Guarda un po'. Beh, è un lavoro, beh, non solo tramite Fabrizio Corona,
0: Spider-Man.
1: C'era anche un bel film proprio con Vittorio De Sica, Christian De Sica, e Massimo Boldi e molti altri che facevano i paparazzi.
0: Vero.
1: Anche lì, quindi film iconico. Dai, 333-2688-688, vi abbiamo chiesto, guardando determinate serie TV o film, i protagonisti molte volte fanno dei lavori del tutto normali che fatalità però diventano proprio oggetto di desiderio per chi guarda quella serie.
0: Salutiamo Jessica, ciao Piscelli, a me sarebbe piaciuto fare la spia, tipo la serie TV Chuck, avete presente? Quella che andava in onda su Italia 1 tra le 17.30 e le 18.30. Occhio.
1: Mia, facevi tu i palinsesti.
2: Pomeriggi.
1: Facevi tu i palinsesti di Mediaset.
0: Ma io sapevo l'ora in base al programma che sai, la vita secondo Jim sanciva la
1: 19.
0: Fine del tuo pomeriggio.
1: Sì, è vero.
0: Che
1: è
0: dovevi
1: vero.
0: Dedicare allo studio, ma hai guardato tutta la programmazione di Italia 1.
1: Praticamente non avevi studiato affatto. Dai, aspettiamo altri messaggi. 333-2688-688. Quale lavoro avreste voluto fare guardando una serie TV e quindi osservando che cosa svolgevano i protagonisti di quella serie TV?
0: Tra poco la storia di uno che aveva il sogno di aprire un bar. Lo avrà aperto o non lo avrà aperto?
1: Tra poco lo ascolteremo.
3: Ora ci sono i Piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i Piscelli.
5: Hai in programma l'inaugurazione del

0: per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno, nuove sfide, grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va?
9: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buon pomeriggio da Fischelli, in diretta da Treviso dal nostro Magic Box. Lavori che avreste voluto fare guardando una serie TV. Prima, per esempio, o anche film, hai menzionato proprio Fast and Furious. Pensa che io ho scelto proprio la scuola, cioè la specializzazione
1: Davvero?
0: Meccanica all'interno di Unitis, proprio perché avevo un po' il pallino di mettere mani sui motori.
1: Sporcarti
0: anche perché,
1: con l'olio.
0: Sì, sì, sì, anche perché io sono il classico tipo che magari ti apre il cofano, ad un certo punto ti guarda e ti dice: è da buttare 2000 euro la centralina, è da cambiare sicuro.
1: Oppure andare in un negozio e chiedere: hai due bombole di NOS?
0: Sì, esatto. Che tra l'altro è anche illegale il nitro, il cosiddetto nitro da usare in Italia. Vabbè, che non importa.
1: Però ci
0: peccato.
1: Sono i kids su eBay, se volete.
0: Allora, sentiamo voi. Ad esempio, abbiamo dei vocali. Adesso te li faccio anche ascoltare.
1: Dai, dai, tu
0: Do
1: che
0: you
1: sei,
0: want, ti
1: tu
0: va?
1: Che sei multitasking in questo Magic Box. Sentiamo.
0: Allora, Irina.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao,
2: sono
1: ciao.
2: Irina.
0: Sì.
2: È sempre stata appassionata dei film Cobra 11.
0: Ok.
2: E non ero piccola, però,
0: vabbè, però.
2: Mi piaceva un botto e volevo diventare un poliziotto che rincorre le altre macchine.
0: Beh, bello, ciao. Però. Ciao, ciao, ciao Irina, però bello. Penso se guardava Rex, voleva diventare Rex.
1: Un cane.
0: Un cane.
1: Una.
0: Oh no, non posso dirlo. Okay.
1: Salutiamo Enrico, ero bambino, ho sempre adorato costruire cose dal nulla. All'epoca usciva Ritorno al Futuro, l'inventore era la giusta direzione.
0: Quindi ci sta, grande Giove,
1: grande
0: da lì hai
1: Giove.
0: Avuto l'illuminazione.
1: Sbattere la testa sulla piastrella.
0: Abbiamo poi un altro vocale, sentiamo.
1: Vai, sentiamo.
0: Ste, cosa dice Ste?
3: Sì, uno dei film che ho guardato e che dopo ho anche fatto corsi è stato Cocktail con Tom Cruise,
0: certo.
3: Quando facevano il barman in
0: okay.
3: Le discoteche che facevano quella,
0: non ho presente quel film
3: style, roba del genere.
0: Sì.
3: E quello è stato uno dei cinema che mi sono ispirato nel mio lavoro e che tuttora faccio,
1: okay.
3: Che
1: bar. Grazie a Tom
3: faccio
1: Cruise
3: faccio Cocktail così, però una volta li facevo. Ciao.
0: Quindi praticamente
1: una volta faceva il barista, che quindi era il famoso audio che dovevamo mandare prima e
0: sì, vabbè, poi si è invertito perché Irina è arrivata e mi ispirava molto di più. Dai, 333-2688-688.
1: Quale lavoro avreste voluto fare guardando una serie TV o un film? Aspettiamo i vostri vocali perché oggi Gio li taglia personalmente.

0: Gli Imagine Dragons con Waves su Radio Company. Si parla di quei lavori che in qualche modo ti hanno ispirato guardando film o serie TV.
1: Per esempio abbiamo Antonio che ci racconta una storia. Una storia molto particolare che adesso sentiremo. Devi darmi soltanto il tempo, amico mio,
0: di schiacciare tasti.
2: Certo, Antonio. Sì. Allora, da piccolino mi ricordo che guardavo i film di Bruce Lee.
1: Sì.
2: E quando uscivo di casa, che ho appena visto un film di Bruce Lee, allora con i miei amici andavo lì. Cominciavo lì a tirargli calci, pugni, così per giocare.
1: Vabbè,
2: mi prendeva veramente tantissimo.
1: Vabbè, ma scusami un attimo, noi parliamo di lavori che desideravate fare, cioè, ok, molto probabilmente
0: il lavoro
1: uno dice, vabbè, voglio fare il lottatore,
0: karateka.
1: Voglio fare il karateka, cosa, sì. Come si può dire, voglio fare il combattente, ecco, va bene.
0: Il pugile, poi, andiamo, vai.
3: Sì. Ciao Company,
1: ciao.
3: Da piccola guardavo sempre i mille sciro e volevo diventare una pallavolista.
1: Pure tu, ok.
3: Adesso che sono cresciuta, guardo più film horror e mi piacerebbe fare qualche tortura a qualche mia collega, soprattutto quelle che hanno la lingua un po' bifurcata.
0: Si può dire, no?
3: Una piccola torturina, così.
1: Quindi praticamente, che ne so, solo enigmista, a quanto pare Erika vorrebbe diventare una serial killer, ok?
0: Poi, ciao ragazzi, a me sarebbe piaciuto essere una delle Charlie's Angels.
1: Ok, beh, dai, serie TV e film anche.
0: Isabella.
1: Grandissimi, molto molto belli. Dai, 333-2688-688, quali lavori avreste voluto fare guardando per esempio un film o una serie TV? Abbiamo citato, che ne so, Un Medico in Famiglia, oppure La Signora in Giallo, quindi
0: la
1: scrittrice di romanzi gialli.
0: Che
1: oppure...
0: poi metteva sempre il dito dappertutto per subentrare.
1: Sì, diciamo che capitava sempre in situazioni in cui non sarebbe dovuta capitare.
0: Un po'
1: dai.
0: Particolari.
1: Quindi pensando a serie TV, film, quali lavori avreste voluto fare? 333-2688-688.

0: chiama Lucky Ones, Topic e Carte Blanche qui su Radio Company alle 15.33. So, caro Gio, che hai ancora dei vocali con lavori da sogno.
1: Ma perché ascoltare dei vocali quando possiamo anche leggere dei messaggi? Per esempio, qualcuno dice il pelato della Brazzers, ma non mi è andata proprio uguale.
0: Vabbè, qual è
1: il problema? I capelli erano più lunghi del solito? Lo so, amico mio. Oppure c'erano altre questioni in sospeso.
0: Sulla lunghezza.
1: Poi
0: sicuro.
1: Marta scrive: ciao Pischelli, io invece sognavo di avere un ristorante e cucinare polpette come in Marrabbio di Chismilicia.
0: Mai visto?
1: Chismilicia? No, non l'ho visto neanche io, ma tutti sanno Chismilicia.
0: So che cos'è Chismilicia, ma non l'ho mai visto.
1: Perfetto, ottimo.
0: Salutiamo Mauro che dice: il prete guardando Don Camillo.
1: O Don Matteo.
0: Ma che cosa? Ma
1: bello però. Poi abbiamo un vocale.
0: Ce l'abbiamo.
1: Sì.
2: Volevo essere detective, come Colombo.
1: Sì.
2: Con anche il suo stesso trench.
1: Davvero.
0: Trench che non è French.
1: Raga, possiamo parlare, ma quanto sono belli i trench? Cioè, che aria autunnale danno i trench?
0: Poco fa hai dovuto farmi un disegno per spiegarmi che cos'è un trench.
1: Esatto, a te ho dovuto spiegarlo. Per me i trench sono davvero fighi. Fanno proprio uomo, sì. Pure donna.
0: Anche uomo abbastanza misterioso, tipo quelli dei film dove aprono e ci sono siringhe, delle cose messe nelle tasche.
1: Ecco perché Mauro Tonello in questo momento ha il trench, tra l'altro. Perché ieri ce l'aveva.
0: Davvero?
1: E mi fa: non posso aprirlo. Io: perché non posso aprirlo?
0: Come mai?
1: Che deve nascondere quest'uomo?
0: Pallottole in qualche modo. Dai, 3332688688. Tra poco altri vostri messaggi.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Pischelli di Radio Company.
5: Spot. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: Per questa pubblicità 0824 437 32.
12: C come Company, C come C Radio.

0: il nuovo singolo di San Giovanni. Ok, buonanotte su Radio Company 15:42. C'è un messaggio che mi ha fatto molto ridere
1: da parte di chi?
0: Lisa, che dice io volevo essere come la signora in giallo,
1: pure lei
0: vedova.
1: No dai, ma che palle, ma dai davvero.
0: Sì.
1: Poi allora aspetta, altri mestieri, altre cose, per esempio abbiamo
0: X-Files,
1: quindi tipo un alieno, oppure molti hanno detto anche che ne cavolo ne so 007 e quindi essere una spia appunto per il governo inglese.
0: E c'è qualcuno che fa una giusta osservazione,
1: cioè, che cosa
0: soprattutto
1: dice?
0: Lavori che non facevano mai perché facevano tutt'altro e tu te lo chiedevi come cavolo arrivano a fine mese.
1: Bye.
0: Anche la signora Fletcher quando aveva il tempo di scrivere i suoi romanzi gialli, perché se effettivamente andava a cercare di capire chi era il colpevole,
1: perché c'era quella voglia di riscatto anche quando magari facevi dei lavori che non erano così particolarmente belli. Ma alla fine la vedi sempre nei film che partono praticamente da questa situazione di disagio e poi piano piano c'è questa scalata verso il successo, che chiaramente rimane un film. Però una cosa è vero, quando tu, secondo me, e ne stavo parlando fatalità proprio con una persona anche prima di cominciare la diretta, quando vuoi qualcosa e la desideri, ma
0: così
1: la desideri
0: tanto,
1: davvero così tanto, quindi anche magari un lavoro, ci arrivi.
0: Prima o poi ci arrivi,
1: magari più poi che prima.
0: Sì.
1: Però, ragazzi, quanto è vero il Dio, ci arrivi.
0: Non abbandonate le vostre idee, i vostri sogni, anche perché c'è la famosa grafica che gira sui social,
1: cioè
0: del tipo che scava.
1: Sì.
0: E si ferma poco prima di arrivare ai diamanti.
1: Ai diamanti, no?
0: E un'altra persona si è spinta più in là e le ha trovati.
1: Per esempio, quanti film sulla radio hai visto?
0: Tantissimi.
1: Sì. E ad un certo punto non così tanti.
0: No.
1: Non così tanti,
0: io
1: non credo.
0: Su Netflix a rotazione ogni tanto cerco radio per vedere se ne escono di
1: escono
0: nuovi.
1: Escono di nuovi, però ad esempio quando guardavi quando ho guardato un film sulla radio, appunto, ad un certo punto mi si è attivato quel meccanismo in testa: porca miseria, guarda quanto è bello quel mestiere, io ci devo arrivare assolutamente.
0: A te manca ancora nell'albo dei film sulla radio il film di Howard Stern.
1: Lo so, è un grandissimo.
0: Cioè, come fai a non vedere Private Parts? È impossibile.
1: Non l'ho ancora visto perché purtroppo nel mentre ho avuto
0: sono
1: da fare.
0: Sono passati 80 anni da quel film.
1: Amici, ancora un quarto d'ora insieme ai Pischelli, ve lo ricordo, ve lo ricordiamo, siamo in diretta appunto da Treviso dal nostro Magic Box, piazzetta Aldo Moro, quindi guardando dei film, magari anche la vostra, che ne so, serie TV preferita. I protagonisti, come spesso accade, facevano dei lavori anche del tutto normali e apparentemente accessibili. Ecco, lavori che avete desiderato fare soltanto guardando un film. Raccontateci.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love su Radio Company. Fischelli, gli ultimi 10 minuti in diretta dal Magic Box.
1: Esatto, poi ci ritorneremo esattamente tra 2 settimane. Passa molto tempo, però ti posso assicurare una cosa, perché sì, prima guardavo il calendario, ho dato un paio di un'occhiata.
0: Non ti sto dando una notizia negativa,
1: positiva. Pensa che saremo qui anche fino al 27 di dicembre.
0: Quello è il problema.
1: E esattamente il 24, nonché di vigilia di Natale, non ci saremo noi.
0: No?
1: No.
0: Peccato, avevo già pronto un maglione bruttissimo di Natale da portare come lo scorso anno.
1: Ma quel maglione bruttissimo come lo scorso anno molto probabilmente lo metterà Stefano Ferrari o Pietro, insomma i due, perché
0: non c'era Igor.
1: No brutti ma simpatici, già confermato, già la grafica fatta, pubblicità ovunque.
0: Ferrari ha detto no, ha detto figurati se il giorno del mio compleanno io vado in giro.
1: Ma scusa, vuoi non festeggiare proprio a Treviso che ti portano addirittura la cioccolata e il vin brûlé?
0: Paga da bere a tutti,
1: ci risentiamo tra poco con i saluti. Go!
2: Ora ci sono i fischelli di Radio Company.
3: Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e

0: Jugel con Ultra Natè, si chiama Moving to the Sun. Amici, siamo arrivati alla fine, è finita la puntata di questo
1: possiamo
0: 13 di ottobre.
1: Fare un attimo un check per capire, i brutti ci sono dall'altra parte,
0: allora,
1: confermato?
0: Basta soltanto dire, Stefano Ferrari sa che il 24 dicembre deve essere al Magic Box a Treviso?
1: Qualcuno risponde dall'altra parte? Nessuno!
0: Nessuno, bene, perfetto, beh, d'altronde, sei stato zitto vuol dire che lo sai, a lui va bene così.
1: O si è ricordato.
0: Amici,
1: di
0: grazie,
1: cosa.
0: Ci risentiamo ovviamente domani a partire dalle 14 con una nuova puntata dei Pischelli, ma adesso appunto vi lasciamo con i brutti ma simpatici.
1: Se quindi... ci sono per davvero,
0: speriamo di sì, grazie Chicco.
1: Grazie Gio, a domani!

0: Company.
1: Ah, guarda che puntualità, le 16.
0: Che bravi.
1: Ah, sì.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Marrakesh e Gue con Casini qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma Simpatici. A proposito di grandi frequentatori di Casini,
1: cosa? Di Casini, certo.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ferdinando, intendi?
0: Sì, certo.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, mettiamo la sigla.
0: Dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Buon pomeriggio anche a Gianluca Pacini, che si sta occupando della parte tecnica e che in tua presenza è tesissimo.
0: Perché cosa c'entro
1: perché
0: io?
1: Perché ha paura di sbagliare, capito? Cioè, sai che tu sei uno molto preciso e poi, cioè, se per caso vengono fuori cose, cioè,
0: tu da anni mi stai dipingendo come una sorta di tiranno quale io effettivamente
1: fai vedere i denti.
0: Sono come il conte Vlad.
1: Vediamo gli artigli.
0: Non si finisce mai di impalare. Va bene, allora inizia qui una nuova puntata, quella del martedì del 13 di ottobre 2026 di Brutti ma Simpatici, ogni giorno, everyday.
1: Esatto.
0: Dal lunedì al venerdì, tra le 16 e le 18, poi anche un Brutti ma Domenica,
1: sì,
0: molto croccante, molto selvaggio,
1: sì,
0: molto esotico, tra le 5 e le 6 del pomeriggio del D di festa.
1: Che per fortuna è registrato, perché sennò, come oggi,
0: cominceremmo a vederci un po' troppo.
1: No, rischierei di arrivare in ritardo.
0: Perché?
1: Non so se hai notato, oggi sono arrivato 10 minuti fa.
0: Sì, ma, beh, no, forse.
1: Però non dirlo alle risorse umane.
0: Ma hai fatto anche di peggio.
1: No,
0: comunque,
1: ho detto a Claudia di timbrare all'una per me.
0: Ah, ok. Hai lasciato il dito, l'hai svitato ieri.
1: Esatto,
0: molto bene, perfetto.
1: Esatto. Va bene, cominciamo, amici, forza.

0: Garrix e Bono Vox e Soci, quindi YouTube con Fireflies qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Mi fai sorridere perché stavo parlando fuori onda. Cos'è? Gemini, giusto?
0: Gemini,
1: Gemini. Che sulle cose di attualità non è molto.
0: Non è ferratissima.
1: No. Cos'è che l'hai chiesto di un album?
0: Parlavo del secondo estratto dall'ultimo album dei Kings of Leon.
1: Ok.
0: Mi ha detto che non esiste né il singolo né l'album. Ho tentato di convincerla, sì. Che poi è Gemini, cioè comunque ha la voce femminile anche sul, sì, telefono, quindi le do del.
2: Ha cominciato a risponderti,
0: cioè.
2: Ma non è vero,
0: no,
2: te lo stai inventando,
0: no,
2: amore.
0: No, non mi ha scritto scusa o le mie cose, cioè, ma ha proprio scritto che non esiste, capito? Ad un certo punto ho desistito, perché cosa vuoi dirla?
1: Ti dico io che cosa le hai detto, scusa amore, hai ragione tu.
0: È certo.
1: Beh, è normale.
0: Ci vediamo domani.
1: Esatto, a tra poco.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area, con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
8: E tu, sei pronto?
9: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
10: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
9: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
11: Tempo di fitness?
12: Tempo di allenarsi?
11: Tempo di Combat Mania!
13: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
14: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
15: Ma è fantastico!
14: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
16: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
17: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: The Bauscia qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove adesso parliamo di invecchiamento.
1: Beh, no, allora stavo leggendo questa
0: cosa
1: di Martina,
0: riguarda,
1: di Martina Colombari. Tutti riguarda l'invecchiamento, che discorsi sono, no? Cioè, leggevo questa cosa di Martina Colombari che ha lasciato un'intervista. Sai che insomma, vita... Martina Colombari ha avuto una vita abbastanza impegnativa, diciamo.
0: Movimentata soprattutto per questioni legate al figlio Achille, se non erro.
1: Certo, esatto. E allora dice: parla della sua menopausa, no?
0: Sì.
1: Ha 51 anni, ma comunque è sempre stata una bellissima Madonna, c'è niente da dire. Poi
0: minchia,
1: da punto... hai detto
0: per Bacco.
1: Ah, ecco, no?
0: Poi caratterialmente
1: non so che persona sia, ma non l'ho mai conosciuta e quindi non mi posso esprimere, però dal punto di vista estetico non si può dire che non sia una bella, diciamo, nata bella e effettivamente bella forever.
0: rimasta
1: bella forever.
0: D'altronde è un bellissimo uomo anche suo marito, no? Cioè Costa Curta. Io me lo farei. No, sto scherzando.
1: aspetta, guardami bene negli occhi mentre dici: io mi farei Billy Costa Curta. No, quell'occhio là non mente mica.
0: No.
1: Dice: abbiamo tutti una data di scadenza, ma io voglio invecchiare bene. Sai che sulla data di scadenza è un po' brutale come cosa.
0: È per quello che prima stavi sollevando la tua t-shirt.
1: Sì, sì. Io sono già scaduto.
0: Dove è scritta qua?
1: No, io sono già scaduto. Cioè,
0: ah, per
1: basta.
0: Quello. È vero, della muffa ogni
1: però,
0: tanto.
1: Però ho una cosa che ho notato. E qui si collega bene, ma non ho ancora trovato una spiegazione. Magari qualcuno che ci ascolta, che più ne sa di noi, può darmi una spiegazione per questo fatto. Ed è una cosa che oggettivamente tu stesso puoi notare, mi stai guardando, cioè di fronte a me. Io ho una cosa per la quale non so come mai, ma i capelli mi crescono tantissimo.
0: Anch'io, guarda,
1: cioè,
0: mi
1: stavo guardando allo specchio prima, cioè mi sono andato a tagliare i capelli 3 settimane fa e sembro di nuovo Bud Spencer, cioè, ma Bud Spencer quello lì, sai, quello in mezzo al deserto con i capelli tutti arruffati.
0: Sì.
1: Ed erano corti, come fanno in 3 settimane a crescere così tanto? Cioè,
0: non
1: qual è
0: so.
1: La motivazione? Ho cercato su internet, ma non c'è una spiegazione chiara.
0: Non lo so, ma sai qual è la cosa che mi lascia più perplesso?
1: Qual è?
0: È che tu abbia i capelli e la barba lunga,
1: sì,
0: ma tu ti rasi le balle ogni settimana.

0: Tiffany, Clean Bandit con Zara Larsson e ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura agli esteri il ministro degli esteri polacco Sikorski invita la NATO a prepararsi ad una risposta decisa di fronte ad un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'aumento delle operazioni di destabilizzazione russe, ha spiegato, incrementa il rischio di vittime. E mentre proseguono gli attacchi di droni russi in Ucraina, la Bulgaria denuncia altri due attacchi a navi nel Mar Nero, definendoli inaccettabili, convocata l'ambasciatrice russa. La settimana scorsa due navi mercantili erano già state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. A voi la linea.
2: Arrivano Giulie e Bresh. Radio
3: Company. Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: David Guetta, Hypeton, You and I, Me and You, che poi nella versione originale era un pezzo dei Delegation, come ci insegna Mauro Tonello.
1: Assolutamente sì. Adesso però una piccola pausa ce la
0: e
1: facciamo.
0: Poi?
1: E poi c'è il momento lì.
0: Là.
1: Bene.
2: Su Radio Company, rotti, ma simpatici.
3: Spot. Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
9: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: máquina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, zero problemi
2: e zero discussioni, esatto. Scusa, apro e chiudo parentesi velocissima, sto leggendo una serie di notizie brutte, sì. Tra cui questa che dice, non so, Padova, pizza e cocaina da asporto, locale chiuso dal questore.
1: E io in sottofondo.
2: E siccome stavamo cercando la domanda da fare agli ascoltatori, sì. Sento in sottofondo uno che mi è qui a fianco che fa, sì. Siete d'accordo? E a qualsiasi notizia è un siete,
1: sì,
2: d'accordo.
1: Alcune anche brutte, abbiamo fatto brutte, un po', sì, del black humor. Io ho semplicemente, vabbè, detto siete d'accordo?
2: Esatto.
1: Ma non è così che funziona, no, questa mezz'oletta. Non vi, no, chiediamo, no, se siete d'accordo, ma vi chiediamo un'altra cosa e ci aspettiamo da voi una risposta via WhatsApp, Telegram o SMS al, funzionano ancora gli SMS, al 333-2688-688.
2: Allora Teramo abbatte il drone del vicino che sorvola la sua proprietà.
1: Perché
2: denunciato.
1: Il drone del vicino è sempre più verde,
2: più in alto, certo, sì. Va bene. Allora il drone che sconfina, quell'altro che tira fuori il fucile.
1: Spara,
2: chiaramente mi dice, mi dà fastidio sulla mia proprietà ed ero spaventato dal rumore. Quando io ho detto la parola rumore, Stefano Ferrari mi ha detto, e voi siete d'accordo?
1: Esatto, siete d'accordo?
2: No, stiamo parlando di rumori, sì. Il qui presente signore Stefano, sì, ha appena scoperto che mi dà fastidio una cosa che lui non avrebbe mai detto in,
1: no,
2: termini di rumore.
1: Non lo sapevo.
2: Non lo sapevi?
1: Dici.
2: Mi sembrava di averlo già detto, però.
1: No.
2: Vabbè, è il rumore del cucchiaio che sbatte dentro il Tupperware. Cioè, quel rumore che fa la plastica.
1: Sembrava più un'altra cosa, sembrava buon, sembrava da film porno, però.
2: No, lascia stare.
1: Dovresti venire in.
2: Infatti, per quello che non vengo mai in cucina da voi, perché è pieno di Tupperware, è pieno di cucchiai, di forchette che ci sbattono dentro.
1: Infatti.
2: Io sono. Questa cosa qui mi manda i matti proprio.
1: Infatti. Allora, cosa vogliamo chiedere ai nostri scultatori?
2: Non hai detto la tua, Non hai detto la tua.
1: Io, bambino che piange.
2: Bambino che piange.
1: Sì.
2: Dai.
1: Gianluca, la tua? Non ne abbiano male quelli che hanno dei figli piccoli. Cioè.
3: Ne ho.
1: Non ne ha.
2: Qualsiasi rumore fatto da una donna.
1: Esatto.
3: Smettila.
1: Viene nell'orticaria.
3: Oddio, che schifo.
1: Quindi al 333-2688-688 vi stiamo chiedendo qual è il rumore che vi dà più fastidio,
2: sì,
1: quello,
2: esatto,
1: più fastidioso.
2: Esatto, il rumore che vi dà più fastidio, spiegatecelo, ditecelo al 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali.

0: È un pezzo che a te piace moltissimo, questo Magazine 60, sì. Don Chisciotte.
1: Ce ne sono tanti di dischi così, ma questo
0: è il tuo.
1: Questo mi piace.
0: Questo è tuo, molto bene. Invece oggi vi abbiamo chiesto di farci sapere al 333-2688-688 qual è il rumore che ritenete più fastidioso, quello che vi dà più fastidio.
1: Allora, una domanda che non ha mai fatto nessuno alla radio, ma noi abbiamo le motivazioni per cui vi facciamo le domande, cioè non è che le facciamo così tanto per.
0: Assolutamente,
1: solo
0: assolutamente.
1: Per prendiamo la palla al balzo, come disse il.
0: Come dissero le tue mutande oggi pomeriggio.
1: Sì, è vero, ho notato che mentre stavo facendo lavoro mi è fuoriuscito. No, scusate, non è niente di volgare, però. Non so, forse se si può dire.
0: Va bene. Ti è uscito.
1: Mi è fuoriuscito un testicolo dalle mutande.
0: Dalle mutande.
1: Me ne sono accorto così,
0: molto
1: non so
0: bene.
1: Per quale motivo.
0: Perché hai le mutande di tua figlia,
1: no,
0: quelle
1: no,
0: di Peppa Pig col fiocchettino rosa.
1: No, sono larghe per quello. Vabbè.
0: Okay.
1: Ciao ragazzi, a me il rumore che dà più fastidio è quello di uno che mangia con la bocca aperta, Katia.
0: Ah, ok, sì, sì.
1: Che dovrebbe stare un po' con te.
0: Sì, perché a me piace mangiare come una lontra, a volte lo faccio apposta.
1: Mamma mia. Basta, il rumore sordo che fa un uovo quando cade per terra.
0: Un uovo?
1: Spock.
0: Ah, un uovo?
1: Spock.
0: Ah, ok.
1: Quello,
0: perché
1: quello.
0: Il maiale che cade da
1: quello, quello fa spec. Quello fa spec.
0: Okay.
1: Un bollitore di non so cosa che hanno i miei vicini di casa.
0: Ah, ok. Sono quelli che fischiano praticamente.
1: Sì, può essere.
0: Sono quelli all'antica.
1: Ok, il pappagallo che hanno comprato i miei.
0: Ah, ok.
1: Allora, sono. No, perché.
0: Cosa?
1: No, stavo per dire che sono uccelli impegnativi.
0: Sì, beh, beh.
1: No, ma se, no, dai.
0: No, sta bene in questo programma e anche in un film porno, non c'è nessun problema.
1: Dai. Quando si mangia in una tavola tutti insieme, in silenzio, senza rumore di sottofondo, e si sente ogni minimo particolare della masticazione altrui, verissima sta cosa. Un po' come quando sei in una camera. Sei mai stato in una camera anecoica?
0: Eh? Cos'è?
1: Cioè, sai cos'è una camera anecoica?
0: No.
1: È una camera dove praticamente il rumore è tendente allo zero. Poi ce ne sono alcune che sono più o meno forti, diciamo.
0: Sì.
1: Ma ti dà una sensazione veramente spiacevole dopo un po'. Che teoricamente non riesci a starci dentro per più di 15 minuti.
0: Ok.
1: Perché arrivi addirittura a sentire il battito del tuo cuore.
0: Ah, sì?
1: Cioè, una roba
0: bella
1: pazzesca.
0: La camera necrotica?
1: Sì, no, no, anecoica.
0: Ah, ok.
1: La TV a volume alto. Mia figlia che ci sente benissimo. Tipo, se parlo al telefono in un'altra stanza, sente tutto. Mette il volume a tra 27 e 30,
0: che,
1: numeri proibiti.
0: Che tanto, sì.
1: Per me è impossibile rimanere nella stanza. Io, se sono da solo, il volume lo tengo al massimo tra 13 e 18.
0: No, come la guerra, 13,
1: è,
0: no, era 15.
1: No,
0: diciamo.
1: non è il mio caso. Sentiamo.
2: Quando sei in corriera, iniziano a tirare su col naso il catarro e poi lo degustano.
0: Sì, è quella roba.
1: Che schifo.
0: Sembra un maiale, a dire il vero, però.
1: Che schifo,
0: sì,
1: dai. È vero. Che schifo.
0: Beh, si fa.
1: Però mi è venuta fame.

0: Ocean House, Jubel qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Abbiamo un po' esagerato, diciamo la verità.
1: Sul serio?
0: Sì.
1: Ma diciamo, per me è normale.
0: Non è una gastronomia questa, diciamo. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: L'economia, il ministro Giorgetti ha presentato il DPF alla Camera. Programmare a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze, cambiamenti, di tensioni politiche è assai complicato, ha dichiarato, aggiungendo: riteniamo di dover confermare la rotta del consolidamento mentre si annunciano nuvoloni all'orizzonte. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha alzato le previsioni sulla crescita economica dell'Italia. L'istituto ha portato le stime sul PIL per il 2026 allo 0,8%. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare. Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
3: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San

0: più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: C come Company, C come C Radio.

0: e basta. Annalisa, madame, amica qui a Radio Company, brutti ma simpatici, andiamo a chiudere la mezz'oretta a vostra disposizione. Esatto, siamo in ritardo, quindi proprio un vocale, uno scritto. Vi abbiamo chiesto qual è il rumore più fastidioso per voi.
1: Allora, io non sopporto proprio lo scarico di certe moto che fanno un casino della Madonna, che li si sente anche fino all'altra via. Sì, e poi non sopporto i piagnistei dei bambini, i capricci dei bambini, le urla, i pianti dei bambini. Ciao,
2: Giada
1: da Trieste.
2: Giada, sono d'accordo, Giada, ma non sugli scarichi delle moto, a me piacciono.
0: Ah, ok.
2: Cioè, anzi, quando sento in lontananza una moto che arriva di quelle lì, o anche una macchina sportiva,
0: mi gaso
2: tutto.
0: Bene, mi fa piacere.
2: Il coperchio del water quando ti scivola è fastidiosissimo. Il bagno è piccolo e il rumore ti frantuma i timpani.
0: È vero. Pam! È vero, perché poi ci sono le piastrelle che ovviamente riflettono, riflettono il suono, no?
2: Certo.
0: E quindi
2: certo,
0: ti arriva proprio dentro alle orecchiette.
2: Pensati che dopo 10 minuti arrivano dei droni a controllare. 17:03
3: Radio Company Time. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: mi fa piacere quando io noto delle cose e poi queste cose, ma ovviamente poi le notano tutti o comunque le hanno già notate anche molte altre persone, e poi queste cose diventano dei meme, cioè diventano delle cose, delle, un po' delle caricature su
1: ispirami,
0: internet.
1: Ispirami, ispirami.
0: Sì, c'è questa pubblicità delle, delle capsule del caffè, credo che sia insomma su canali del tipo D-Max o cose di questo tipo.
1: Quindi canali per maschi?
0: No, ma anche come si chiama l'altro invece? Aspetta, l'altro canale invece, quello che fa programmi tipo sulla casa, aspetta, mi sfugge il nome.
1: Vabbè, non so, vabbè, non mi ricordo.
0: Sì, vabbè, comunque i canali tipo del National, National Geographic, sì, quelle sì, cose lì, eccetera. C'è questo signore, insomma, di una certa età che vende questa, questa macchina per caffè con le capsule e così via. Ma hanno fatto dei montaggi molto serrati e a un certo punto devono aver ricavato da un'altra frase il numero verde da chiamare. Ora, la, la frase che contiene il numero verde ha tutt'altra intonazione, tutt'altro spirito e tutt'altra potenza rispetto al resto della frase. Tant'è vero che, insomma, sembra che a un certo punto questo signore venga colto, non so, da un infarto.
1: Ma è possibile che sia Tiziano Crudeli?
0: Non lo so.
1: C'è
0: però
1: scritto il cognome?
0: No, lo so, guardalo, è questo qui, vedi?
1: Certo che è Tiziano Crudeli.
0: È Tiziano Crudeli? Sì,
1: sì, sì.
0: E chi è, scusa?
1: No, è proprio fatto lui così.
0: È fatto lui così?
1: È fatto lui così.
0: No, perché infatti l'hanno trasformato in un meme, dove c'è lui a un certo punto che urla sto numero verde.
1: Lui è un meme, non è un uomo. Lascia stare.
0: A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Sport. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Tempo di fitness?
11: Tempo di allenarsi?
10: Tempo di Combat Mania!
11: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
12: Ehi, Paolo!
4: Viola.
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
15: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
16: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Qualcosa per te in Liga qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Passiamo da Tiziano Crudeli, che comunque è telecronista calcistico.
1: Sì, sì, mi hai fatto vedere. Io non lo conoscevo, perché non essendo un appassionato di calcio, capisci,
0: sì,
1: io non
0: pazzo.
1: Seguo.
0: Pippo mio! Allora, rimaniamo però in tema calcio. È incredibile, sì, ma vero, in tua presenza.
1: Sì, però in realtà poi alla fine si vira questa cosa. Praticamente prende una piega un po' diversa, perché riguarda un'intervista che è stata fatta ad un allenatore di una squadra ceca.
0: Sì.
1: Ok, lui si chiama David Olela.
0: Olela, sì, anche se mio zio lo chiama Olela.
1: Olela.
0: C'è Olela, Olequa.
1: Olela. Esattamente. che è stato intervistato da una giornalista che potrebbe essere l'equivalente di Diletta Leotta.
0: Sì, al quadrato, secondo me, perché
1: cieca,
0: è veramente un pezzo di...
1: Sì, sì, è una bella donna, Allora, inevitabilmente, i telespettatori si sono accorti di una cosa, di un dettaglio molto particolare. Sì. Che questo allenatore
0: ceco, che è cieco,
1: cieco della Cecchia, l'allenatore cieco, non ha mai guardato direttamente questa giornalista. Cioè, lei l'ha intervistato alla fine dell'ennesima sconfitta della sua squadra.
0: Sì.
1: E lui non l'ha mai guardata. Cioè, fissava qualsiasi altro posto tranne che guardare lei.
0: Sì.
1: E sai che, insomma, in questo periodo si possono accendere anche discussioni del tipo sessista, no? Cose
0: assolutamente,
1: cioè, anche più gravi.
0: Anche perché, cioè, la signorina mi aveva un po' della mercanzia in esposizione.
1: Sì, sì, vabbè, insomma,
0: ma è normale.
1: E la realtà invece dei fatti è completamente diversa, perché alla fine, dopo essere diventato praticamente un meme in Cecoslovacchia, a un certo punto questo allenatore si è dovuto ritrovare a dare una risposta.
0: Sì, okay? Gli hanno chiesto perché non l'avesse mai guardata.
1: Perché non hai mai guardato quella giornalista, che peraltro è molto bella?
0: Esatto, lui all'inizio ha detto perché mi hanno detto che si diventa ciechi.
1: No.
0: Poi gli hanno detto ma lei è già cieco.
1: No, esatto. Ecco. La risposta che lui ha dato in modo molto franco, e questo gli fa onore ovviamente, perché qualcuno avrebbe potuto prenderlo in giro, è successo. In realtà dice: mia moglie mi ha proibito di guardarla.
0: Ok, sì.
1: Ok, cioè non voleva che io guardassi.
0: È gelosa.
1: Mi aspetta a casa, quindi devo obbedire. E lui ha obbedito, cioè non l'ha guardata.
0: Non è un patriarcato al contrario, non è matriarcato questo, non è un patriarcato al contrario.
1: Gelosia, vabbè,
0: ci ha fatto sorridere.
1: Sono storie vecchie come la notte dei tempi, diciamo.
0: Sì, assolutamente.
1: No? Vabbè, insomma, comunque è divertente sta cosa, per lui un po' meno,
0: sì,
1: e forse anche per la moglie, credo.

0: Weekend qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca, la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, dichiarando la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di AVS per aver licenziato due assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il procedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata. Accolta la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. A voi.
1: Per la prima volta in assoluto Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari collaborano ad un singolo. L'idea era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca. Nello stesso pezzo volevamo fare un paragone con il mondo della musica e di come gli artisti vengono fatti fuori da questo mercato musicale sempre più spietato, ha detto Fibra, che sentiamo con i Pinguini in Goya. Radio.

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, e adesso una piccola pausa, ma tra poco torniamo con Cervelli in Fuga.
1: Esatto, 50 euro come sì. sempre di buoni carburanti San Marco Petroli in palio. Tra poco vi spiegheremo come fare per partecipare a questo fantastico gioco del mezzo pomeriggio.
0: Cosa hai detto?
1: Non so.
0: A tra poco.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Don Love del disco di Rihanna con Calvin Harris e ora Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Devi essere veloce, Grigo.
3: Assolutamente.
0: Allora, Cervelli in fuga, anche oggi si gioca per vincere, per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
3: Che vi ricorda che c'è il Revo che vi permette di fare il pieno di gasolio HVO SMP, quindi HVO di San Marco Petroli, gasolio prodotto da fonti 100% rinnovabili, che è utilizzabile da subito sui veicoli compatibili e che garantisce le prestazioni di sempre. E in più, fino al 31 dicembre, che cosa fai a Capodanno? No, fino al 31 dicembre Revo costa meno del gasolio tradizionale.
0: Molto bene, molto bene. Yeah. Allora, vediamo le categorie: gastronomia siciliana, capitali americane, calcio inglese oppure Guns N' Roses.
3: Guns N' Roses.
0: Bene, li ripetiamo: gastronomia siciliana, capitali americane, calcio inglese e Guns N' Roses.
3: Guns N' Roses.
0: Bene, sceglietene una e scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Dopodiché vi faremo la domanda in diretta, le tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Più veloce di così non si può. Gastronomia siciliana, capitali americane oppure calcio inglese o ancora Guns N' Roses al 333 2688

0: italiani brutti ma simpatici. Qualcuno in regia tempo fa mi ha detto: no, si dice Kintsugi. No, ma
1: Kintsugi,
0: ma del disco dice Kintsugi.
1: Ma
0: hanno risposto: no, ha sbagliato lei.
1: Ah, infatti, sì.
0: Va bene. Allora andiamo per gastronomia siciliana. Parliamo con Lisa, che ci ha detto che la figlia è in bicicletta. Le hanno ritirato la patente per caso?
2: Pronto?
0: Sì, le ha già ritirato la patente per caso? Lisa.
2: Sì, è in bicicletta a 3 anni, quindi portate pazienza se sentite urlare.
0: Va bene.
1: Ok, speriamo di non farla cadere.
0: No. Allora, gastronomia siciliana, Lisa, te ne intendi?
2: Insomma, così.
1: Beh, ci puoi provare, anche perché io sto per farti la domanda della categoria appunto gastronomia siciliana, poi ti darò le 3 alternative di risposta, quindi A, B e C. Ovviamente soltanto una è quella giusta e poi dirò via con il tempo. Da quel momento hai 10 secondi per rispondere, mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Ok.
1: E allora ci mettiamo la coppola, ci spariamo un bel minchia e andiamo con la domanda della categoria gastronomia siciliana.
0: Cosa c'è da godere così?
1: È sempre un godimento la gastronomia siciliana.
0: Vabbè.
1: Allora, Lisa, la domanda è questa: quale celebre vino liquoroso, originario dell'omonima città, è impiegato anche nella preparazione dello zabaione? A, il prosecco. B, il Barolo. C, il Marsala. Via con il tempo.
2: Marsala.
1: Il Marsala?
0: Sì.
1: Anche perché tu mi insegni.
0: Sì, sì, sì.
1: Marsala è proprio una città.
0: Intanto, prima
1: siciliana.
0: Di tutto. Prima di tutto. E poi anche perché tra quelli che hai detto è l'unico liquoroso alla fine.
1: Sì, è vero, tu che sei un esperto, bello trinchetto, come alzi il gomito tu.
0: Va bene.
1: Grande sollevatore di Ceres.
0: Sì, ma brava Lisa, complimenti.
1: Brava.
0: 50 euro che ti arrivano a casa, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati e potrai fare così il pieno alla bici di tua figlia.
0: Esatto. Ciao.
2: Grazie.
0: Lisa.
2: Ciao.
3: Tutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Sol, Bruno Mars e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Ancora economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta della sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità, e di una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione, lo rende noto l'Istat. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza

0: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: È il momento di cambiare tecnologia? Con i tecno-incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
10: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
11: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
9: Vai su laradiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
12: La tua

0: Star Woman, l'ultimo di oggi di Brutti ma Simpatici.
1: Esatto, è stato un piacerone.
0: Piacere mio.
1: Per quanto mi riguarda, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della parte tecnica. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Stefano Conte.
3: Ciao. Noi siamo la
4: family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
4: ciao a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Sport.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Biagio Antonacci featuring Saif, che abbiamo sentito con Spirituale, abbiamo sentito in apertura di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista in questo 13 di ottobre 2026. Vai che incominciamo!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ci sta.
1: Ma qui siamo tutti
0: è
1: in
0: una
1: lista!
0: Roba, sì.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, come ogni sera poi, dalle 18 e qualche minuto, anche oggi insomma 18 e 8 si va a incominciare Tutti in Lista, quindi insomma poche parole per ricordarvi ancora una volta che noi ci siamo per due ore e per noi intendo dire Stefano Conte insieme a Gianluca Pacini.
3: Ciao Cuoricino.
0: Che saluto, un argomento che arriverà fra poco, che vi coinvolge, che vi chiama subito a entrare in lista con noi, quindi a dirci la vostra, soprattutto con le note vocali che sono quelle che preferiamo, poi se proprio non ce la fate la nota scritta, però sapete che noi diamo sempre precedenza alle note vocali e poi Happy Vibes è il nostro effetto, tutto questo in due ore per accompagnarvi nel vostro rientro a casa, speriamo, se avete finito di lavorare, quelli che non finiscono che comunque ci tengono in sottofondo, quelli che stanno facendo sport e sono tantissimi, lo so che durante il tragitto, mentre si allenano, addirittura in palestra ci tengono in sottofondo, in palestra c'è gente che stira, tantissimi. Li abbracciamo tutti quanti, si ritrova al Bar Conte fra poco per dirci la vostra. Oggi parliamo di sentimenti, ma partiamo da una notizia che addirittura ha un anno, ma poi vi spiegherò il perché. Intanto Lady Gaga conduci Runway.

Duci, allora, discorso molto ampio, perché torna a circolare in questi giorni un'intervista di Alessia Marcuzzi, che aveva rilasciato sia il settimanale Chi, ma secondo me l'aveva rilasciato anche al Corriere della Sera, quindi aveva rilasciato più di un'intervista, dell'anno scorso, quando uscì la prima stagione di The Traitors Italia, che è una trasmissione che sta per ritornare su Prime, anche nella seconda stagione, arriverà verso inizio di novembre, ok? Quindi l'intervista ritorna a essere attuale perché viene ripescata proprio per il lancio della seconda stagione. La seconda infatti arriverà il 6 di novembre su Prime Video. A proposito di tradimenti, lei dice, cioè questa è la dichiarazione che lei ha rilasciato: noi siamo fatti per essere fedeli, è un lavoro da fare insieme. Cioè, per lei dice: non siamo fatti per, perché se è così, dichiarata così, sembra che dica no, non siamo fatti per essere fedeli, è un lavoro da fare insieme. Oggi la vera trasgressione è cercare di rimanere uniti. Ripeto la frase che ha rilasciato nell'intervista: non siamo fatti per essere fedeli, è un lavoro da fare insieme. Oggi la vera trasgressione è cercare di rimanere uniti. Per lei il tradimento vero è tradire se stessi. È una bugia bianca detta per evitare una sofferenza a qualcuno, non è un tradimento. Però in realtà tutto ciò viene fuori perché dice: noi in particolare non siamo nati per essere fedeli, siamo traditori. Allora qui, cioè, mi sorge spontanea la domanda da farvi oggi: secondo voi si nasce fedeli o la fedeltà è un lavoro da fare ogni giorno in due? Lo so che è ampio come discorso, però visto che lei parte con questo presupposto, secondo voi si nasce fedeli? E per fedeltà intendo dire che uno, nel momento in cui decide di non stare più con una persona, perché anche quello è tradimento, per quanto uno dice ma l'ho fatto sul finale della relazione, no, si è traditori, e quindi praticamente confermate la teoria della Marcuzzi, anche se sul finale della vostra relazione passata o delle vostre relazioni passate avete lasciato qualcuno, ma prima avete tradito, cioè nel senso avete tradito e poi vi siete messi con qualcuno. Quindi vi chiedo: secondo voi si nasce fedeli o la fedeltà è un lavoro da fare ogni giorno in due? Considerando anche il termine delle vostre relazioni, cioè se prima di mettervi con qualcun altro avete tradito per mettervi con quest'altro, vuol dire che siete traditori secondo la teoria, e se invece siete di quelli che hanno finito il rapporto e una volta terminato il rapporto vi siete messi con qualcun altro, non siete traditori. 333-2688-688, non inalberarti Gianluca, perché può essere così. 333-2688-688, ditemi la vostra, messaggio vocale, messaggio scritto. The Black Eyed Peas, Pumping.

0: Ah, partendo dalla frase dell'intervista di Alessia Marcuzzi, non siamo fatti per essere fedeli, non siamo fatti per essere fedeli, è un lavoro da fare insieme, oggi la vera trasgressione è cercare di rimanere uniti. Secondo voi si nasce fedeli o la fedeltà è un lavoro da fare ogni giorno in due? Perché? Perché secondo questa teoria, nel momento in cui tu stai finendo un rapporto e non va più bene e già ti metti con qualcun altro, cioè cerchi qualcun altro, nel momento in cui stai con la persona, diciamo, che stai lasciando, è una sovrapposizione, quindi là è un tradimento e quindi si nasce per tradire. C'è qualcuno che mi scrive: beh, ci sono tante storie, neanche una uguale a una mia amica. Per esempio, è capitato che il marito non la guardava più da 6 mesi. Lei si sentiva sempre più frustrata, sempre più isolata, ha trovato un uomo che gli ha fatto un po' di avance, lei si è innamorata e così ha lasciato il marito e ha continuato la storia con un'altra persona. Però dipende sempre da coppia a coppia, non è mai sempre uguale, il motivo è sempre di entrambi. Qua non stiamo cercando il motivo, stiamo solamente tentando di capire, in questo caso la tua amica che ha sovrapposto il rapporto con un altro è traditrice, cioè è nata traditrice anche lei, pur essendo stata così, cioè non ha voluto chiudere il rapporto ed è nata traditrice. Condividete questa idea oppure no? Dateci il vostro pensiero, noi ritorniamo fra un attimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: botta di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: C come Company, C come C Radio.

0: per Anna. E allora oggi siamo partiti da questa domanda legata a Alessia Marcuzzi, che in un'intervista dell'anno scorso al settimanale Chi è tornata a circolare in questi giorni, perché sta per uscire questo programma dove il gioco in cui mentono tutti e sospettano tutti quanti, che mi sembra sia anche un po' un film che sia uscito sulla stessa linea in questo periodo. Parlando di tradimenti, lei dice che non siamo fatti per essere fedeli, che la fedeltà è un lavoro da fare insieme, il vero tradimento è tradire se stessi. Al di là di questa dichiarazione a Marcuzzi, vi giro la domanda, ve la faccio ancora più semplice: si nasce traditori o lo si diventa dettato dalle circostanze, dalla situazione, perché magari nel percorso dei sentimenti uno diventa traditore? Perché secondo la Marcuzzi prima o poi tutti si è traditori e quindi si finisce per tradire. 333 2688 688, sentiamo.
1: Per me si nasce fedeli, perché okay, una persona tradisca bisogna che venga, nel mio caso, fatto qualcosa di veramente grave, ma non tradirei comunque, ti mollerei e dopodiché prenderei la mia strada, ma nasco fedele personalmente.
0: Quindi onestà verso se stessi soprattutto, anche perché insomma uno dice magari cioè che la prima a tradire tradisco me stessa, nel momento in cui non chiudo il rapporto e invece inizio con un altro stando ancora con te è il primo tradimento. Ah, per quelli che magari hanno dei dubbi, noi camuffiamo anche la voce, perché c'è qualcuno che magari ha paura di rivelarsi. C'è Toman con

nasce traditori o lo si diventa? Partendo dalla Marcuzzi. Allora, sto con mia moglie da 26 anni, ci scrive. Abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, siamo molto uniti, ci rispettiamo, scherziamo, non ci prendiamo troppo sul serio, ci abbracciamo e baciamo in pubblico senza problemi, tanto che a volte ci considerano anormali. Da un po' ho notato qualche sguardo ambiguo verso un'altra persona. Ne abbiamo parlato, ma lei sostiene che sia solo una mia impressione. Lo spero. In effetti, ciò che dice Alessia Marcuzzi è vero. A volte è davvero difficile non cadere in tentazione. La difficoltà è proprio quella. Un po' perché magari si sta da troppo tempo insieme, un po' perché magari le passioni che c'erano all'inizio diminuiscono. E quindi la teoria per cui si nasce tutti i traditori e la fatica è quella di restare fedeli, ci può stare. Grazie intanto per il tuo messaggio. C'è Erika con

0: Relation, l'abbiamo sentita. Allora, la domanda è semplice: si nasce traditori, lo si diventa anche quando si è nel finale del rapporto, cioè un po' di onestà, terminare prima un rapporto e poi iniziarne un altro. Sentiamo che c'è in lista.
1: Ciao, per quello che mi riguarda, non si nasce traditori. È semplicemente se a te che opinione hai di te stessa.
0: Sì.
1: E che persona sei?
0: Sì.
1: Io, per esempio, non tradirei il mio compagno se
0: okay.
1: sono col mio compagno
0: sì.
1: e prendo una sbandata per un'altra persona,
0: certo.
1: mollo il mio compagno e poi vado a farmi la mia vita con quest'altra persona.
0: Ok.
1: Conosco gente che è anche vicino a me che sì. sono delle traditrici seriale.
0: Sì.
1: Se qua tradiscono perennemente i partner,
0: sì.
1: ma lì non è una questione di essere traditrici, è una questione di essere degli altri, non te ne può fregare nessuno di essere solo, quindi di essere salata, quindi per non essere salata
0: quindi dici che è una questione di egoismo. Grazie, grazie, c'è Fastboy con Music

0: Si chiama Music Sounds. Stasera stiamo parlando di tradimenti. Siamo partiti dal caso della Marcuzzi. Si nasce traditori o lo si diventa? C'è qualcuno che dice: no, ma se io cambio mentre sto cercando la novità e chiudo là, è tradimento lo stesso, ragazzi. È tradimento lo stesso. Forse ho questo pensiero, dice l'amico di prima, perché la persona con cui ha avuto questi scambi di sguardi so per certo che è un traditore seriale. Sì, ma in quel caso non farti troppe paranoie tu. Se non è mai accaduto e non è mai successo, e se fino adesso non ci sono stati i motivi, anche se la persona che sta dall'altra parte, diciamo così, c'è sempre la tua controparte che non dovrebbe, si usa il condizionale, tradire, perché se dai garanzia comunque che fino adesso sia andato tutto liscio e che il rapporto sia andato bene, cioè quale dovrebbe essere il motivo scatenante per cui non, cioè uno va poi a tradire? C'è qualcuno che dice invece e scrive, lo dice il detto, l'occasione fa l'uomo ladro, ma solo l'uomo ladro o anche la donna ladra? Perché a questo punto giro anche la domanda. Torniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Fatti per essere fedeli, dice la Marcuzzi, si nasce traditori, da lì la domanda, si nasce traditori o lo si diventa con il tempo? Anche la donna, risponde l'uomo di prima, o la donna di prima dice l'uomo come essere umano in generale, quindi per rifare tutta la frase, l'occasione rende l'uomo ladro, fa l'uomo ladro, è in realtà riferito anche all'aspetto femminile. A proposito di risposte, c'è qualcuno che scrive, secondo me, domanda sbagliata. Dice Gianni, si nasce curiosi, non traditori, perché dice, si nasce curiosi, non traditori, il tradimento è quello che fai della curiosità. Chi sa tenerla a bada è fedele, chi non ci riesce no. Quindi uno o nasce curioso o non nasce curioso, ma questa però è una giustificazione, perché dovrebbe essere il sentimento a legarti alla persona, a far sì che tu non te ne vada a tradire, se no, cioè, che curiosità, cioè, tutto quello che ti incuriosisce vai a testare, cioè. C'è qualcuno invece come Teresa mi scrive, mio marito mi ha tradita e dice che è stata una debolezza, per me si nasce deboli o forti, e qua invece c'è la variazione deboli o forti, lui è nato debole e io sono nata forte, infatti ho preso la porta e me ne sono andato. Ecco, questa è stata la soluzione. Voi che ne pensate? Diteci la vostra.
1: Ma se una tradisce o no, ma fatti i cazzi tuoi, no? Che campi cent'anni.
0: Sì, ma in questo caso, essendo una domanda diretta e soggettiva, mi interessava l'opinione, quindi anche se lei per una volta non si è fatta i cazzi suoi, è venuta a raccontarmela, a me interessava di più. C'è Ence con R&B.

tutti in lista, stiamo parlando di tradimento sì, tradimento no, partendo dalla dichiarazione insomma provocatoria secondo me anche della Marcuzzi che dice si nasce traditori, e a questo punto noi vi abbiamo girato la domanda: si nasce traditori o lo si diventa con il tempo? C'è qualcuno che gli abbiamo cambiato il nome, perché mettiamolo così, mi serviva per dare la risposta di Fabrizio, in realtà non si chiama Fabrizio, e dice si nasce traditori e si muore traditori, io lo so perché sono uno di loro, ho provato a cambiare, non ci sono riuscito, meglio dirlo subito alla persona che hai davanti. Sì, ma se lo dici alla persona a cui hai davanti, caro Fabrizio, ho inventato, cioè poi rischi che alla fine, cioè la persona non stia con te, perché dice se ammetti già questa tua debolezza rischi che scappi a gambe levate. C'è Sfera e Basta con Lontano.

0: per così chiudere, diciamo, questa parte, ma non l'abbiamo ancora finita perché stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi a proposito di tradimento. Si nasce traditori sì, si nasce traditori no. C'è un messaggio da parte di un'amica che scrive: buonasera, io purtroppo ero dalla parte di chi ha subito i tradimenti in continuo. Perdonavo subito, poi ho detto basta, sono sola, è molto difficile avendo la responsabilità anche per i figli, ma col tempo ho capito che dovevo farlo per salvaguardare la mia salute. Venivo ignorata completamente, mi incolpavo e anche avendo occasioni non ho mai tradito. Se si nasce non lo so, ma è una decisione, non si può dare la colpa per mancanze eccetera. In questo caso però dai praticamente la conferma alla Marcuzzi, cioè la persona che ti stava dinanzi è nata traditrice, evidentemente, e quindi tu perdonavi e continuavi a perdonare. Te, invece di indole, sei una persona che non tradisce, perché anche se avessi avuto l'occasione per le mancanze che ci sono state da parte del tuo compagno, non hai tradito. Quindi dai ragione alla teoria marcuzziana a questo punto, chiamiamola in questo modo. Cioè, si nasce traditori da una parte e poi dall'altra anche chi subisce innumerevoli tradimenti non tradisce perché evidentemente è nato fedele, quindi insomma ci hai dato la conferma marcuziana della cosa. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo con questa teoria.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 3.

0: spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
3: Radio Company.
2: In Campania,
3: in Italia,
2: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Prima Cure con l'Alibi, brano del passato, brano del presente, siete all'interno di Tutto in Lista. La domanda legata al tradimento: si nasce traditori, lo si diventa con il tempo? Teoria marcuziana per cui tutti nasciamo traditori, bisogna solamente resistere e forzare questa cosa della fedeltà, perché sennò è innata la tendenza a tradire. Si nasce con un carattere, ci scrive Noemi, poi la vita ti mette alla prova. C'è chi nasce più fedele, chi meno, ma non è una condanna, puoi sempre decidere, e la tua decisione è la cosa più importante. Cioè il fatto di avere la testa e il controllo su ciò che sei e su ciò che potresti essere, anche nelle situazioni più difficili, dove magari la tentazione è veramente tanta e forte, perché poi bisogna mettere in discussione anche gli aspetti che non hai davanti in quel momento. Essere impulsivi in certe occasioni diventa molto molto più semplice. Controlliamo l'ora, vai, le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Via libera oggi di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Mobilitazione a oltranza giorno e notte degli operai ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore, proclamate altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica, la cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatte, Milano ha concluso a più 0,04%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

dell'Happy Vibes, come ogni sera all'interno di Tutto in Lista, l'occasione e l'opportunità di scegliere fra tre pezzi, e che pezzi precedentemente scelti, quindi piccolo assaggio per voi, ve li facciamo ascoltare 2-3 secondi, dovete decidere se volete il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Noi sommiamo il tutto, le preferenze, e vediamo quale di... ce ne sono stati in gara a sorpresa che hanno vinto rispetto ad altri, quindi non si sa mai nella sera. Uno dice magari vince quello là, è scontato, invece non è detto, la vostra preferenza potrebbe cambiare veramente il risultato. 333-2688-688 come sempre il numero a cui rivolgersi. Pezzo A di stasera è Roxette, Listen to Your Heart. Listen to-

attenzione per il pezzo B degli Evanescence. Pezzo C, No Doubt, Don't Speak. È la verità, sono tutte e tre belle, non saprei quale scegliere, anche se io il mio ago della bilancia pende al centro, lo so. Pezzo A quindi Roxette, pezzo B Evanescence, pezzo C No Doubt. Quale di queste tre volete risentire? Mandate i vostri messaggi, avete il tempo di una canzone. C'è Kungs con Theophilus London Galaxy.

0: di Emily, che qualcuno giustamente dice sui social viene associata al video della scomparsa purtroppo di Ayrton Senna, la data è quella del primo maggio 1994, molti video hanno questa canzone in sottofondo. A noi semplicemente è piaciuta perché è stato un testa a testa, poi insomma storia abbastanza particolare anche quella di Emily con il suo ragazzo nel gruppo degli Evanescence, non voglio ritornare su questa storia qua, certo è che è stato un testa a testa, cioè alla fine eravate praticamente tutti in parità, per un punto sono arrivati i primi gli Evanescence, quindi siamo stati felici anche noi, dai, oggi pomeriggio di aver sentito questo pezzo qui. Abbiamo però una novità, c'è Taylor Swift che arriva con Passion Zero, il suo nuovo singolo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo,
2: new track,
3: new track,
1: una nuova traccia.

0: nuovo singolo all'interno di Tutti in Lista. Noi ritorniamo fra poco, sarà il momento degli effetti. Spot.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29912.
6: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: sun.
1: Ultimamente sta circolando anche una versione di questo pezzo qua di Ugel insieme a Imal Angel oltre a te, fatto da TikTok, dove c'è una che lo prende in giro e fa vabbè dai, perché ormai tutto diventa veramente virale. Mentre noi siamo pronti con il nostro effetto anche stasera per tutti in lista in questo 13 di ottobre 2026, con quale effetto giochiamo? Intanto spieghiamo, magari per qualcuno che è arrivato per la prima volta su Radio Company dice: ma cos'è sta roba dell'effetto? L'effetto è in realtà un gioco che si fa spessissimo sui social, sui real, sul computer, basta metterci la faccia su questi social e vi danno una risposta come se fosse un oracolo sulla vostra personalità, sul vostro carattere, sul futuro, su come potrebbe andare la prossima settimana, su come potrebbero andare i prossimi anni. E ogni giorno noi troviamo uno diverso, giochiamo con qualcosa di diverso. Oggi abbiamo ritrovato come gioco, grazie alle indicazioni che ci darete voi, la vostra personalità in base a ciò che bevete. Per la serie dimmi che cosa bevi, ti dico chi sei. Questa è il gioco. Volete anche voi conoscere la risposta in base a quello che è il drink che consumate più spesso? Che so, caffè, caffè al ginseng, caffè macchiato, gin tonic, spritz. Cioè, quando arrivate al bar, qual è la prima cosa che chiedete? Cappuccino? Cioè, può essere l'aranciata, la Coca-Cola. Cos'è che bevete più spesso? Mandateci il messaggio, attenzione però, non solamente così, perché mi serve il vostro nome. Vi voglio chiamare per noi, quindi il nome e la bevanda che consumate più spesso. Al 333-2688-688, dimmi che cosa bevi, vediamo che persona siete. E poi vediamo anche se vi ci ritrovate, perché voglio anche quello, mica è una democrazia, cioè vogliamo risposte di tutto. Justin Bieber!

spesso quella che quando arrivate in un bar, che so, la birra, lo spritz, il gin tonic, la Coca-Cola, beh, partiamo intanto dal caffè, visto che Cristina sembra che sia una consumatrice di caffè senza zucchero, però lei. Caffè senza zucchero. Sei una persona schietta, indipendente e con le idee chiare, non ami i giri di parole e preferisci affrontare la realtà così com'è. Hai un carattere forte e selettivo, ma chi riesce a conquistare la tua fiducia scopre anche il tuo lato più dolce. Quindi Cristina è una che non ha bisogno di addolcire le parole per farsi capire, ma magari con le persone giuste sa esserlo e come. Se ti ci ritrovi, Cristina. C'è Mario, che lui, diciamo, ha come preferenza sia il caffè, però ha messo anche il chinotto, quindi come bevanda chinotto mettiamo anche Mario Chinotto. E vediamo: sei una persona originale, con gusti ben definiti e poco influenzabile dagli altri. Hai un carattere un po' imprevedibile, magari all'inizio sembri riservato, ma quando trovi la compagnia giusta sai tirare fuori un'ironia che sorprende tutti. Mario è uno che non segue la massa, preferisce essere ricordato per quello che è piuttosto che piacere a tutti quanti. Se ti ci ritrovi, Mario, fra un attimo ne scopriamo altri in base alla bevanda, chissà com'è il vostro carattere. C'è Ariete con Angelina Mango, che bella.

Che bella vita, che bella la canzone di Arietta insieme a Angelina Mango, che come ho detto in più di un'occasione a me dà un sapore di quelle canzoni anni 90, fine anni 90, non lo so perché. Allora c'è Francesca che mi risponde e dice: ragazzi, ma che caffè, che chi, no? Cioè qua prosecco tutta la vita. Mi fa sorridere Francesca, quindi prosecco, vediamo che cosa dice in base alla carezza. Sei frizzante, solare, ami goderti la vita senza aspettare sempre l'occasione perfetta. Hai una bella energia, ti piace stare in compagnia e sai trasformare anche una giornata normale in un momento da ricordare. Quindi Francesca è una che porta allegria, ma attenzione, dietro quel sorriso potrebbe nascondersi una donna che sa benissimo come ottenere quello che vuole. Capito? Brava Francesca. Annalisa! Annalisa, invece andiamo sull'orzo macchiato senza schiuma e poi orzo macchiato senza schiuma in bicchiere di vetro, possibilmente ti è... Sai quando c'era la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo che ordina il caffè e dice: ecco, me l'ha fatto ghiacciare. Allora, Annalisa, sei una persona attenta ai dettagli e sai esattamente cosa vuoi, anche nelle piccole cose. Non ami il caos e preferisci seguire i tuoi ritmi, ma hai una personalità curiosa e un lato originale che emerge quando meno te lo aspetti. Annalisa è una che non lascia niente al caso e se chiede una cosa senza schiuma, non provare a portargliela con la schiuma, perché se no ne nasce un caso. Vi ritrovate in queste descrizioni dell'oracolo, fatecelo sapere. Intanto abbiamo Adela con Ain't In Lake.

0: Annalisa mi ha scritto: sì, è vero, sono pesante, ma non così rompicocò. Grazie Annalisa, ovviamente noi quando rispondiamo con l'oracolo si scherza su ogni cosa. Anche Rossella per esempio che ci scrive: ciao company, sono Rossella da Trieste e io ogni volta che entro in un bar chiedo il famoso K in B. Traduzione, perché sapete che a Trieste c'è, per chi non l'ha mai frequentata, c'è tutta una tradizione sul caffè che è completamente diversa dal resto di... Il K in B sarebbe il cappuccino in bicchiere, quel B abbreviato è in bicchiere di vetro. Però il capo servito a Trieste, cioè il cappuccino, non è il cappuccino come lo intendiamo nel resto d'Italia. Là dovresti ordinare il caffè latte. Il capo sarebbe il macchiato caldo. Quindi sarebbe un macchiato caldo servito in bicchiere. Tradotto per l'oracolo, perché se no non ne viene fuori. È un macchiato caldo servito in bicchiere di vetro. Sei una donna di carattere, ami le cose fatte a modo tuo, hai le idee chiare, sei quello che vuoi e difficilmente ti accontenti di una soluzione qualsiasi, hai anche un lato tradizionale, ma con una personalità vivace che non si lascia mettere i piedi in testa. Quindi Rosy è una che sa ordinare il caffè con precisione, probabilmente anche la vita degli altri, se glielo lasci fare. Se glielo lasci fare, se no non si permette. Grazie Rossella, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo tornare fra pochissimo con Tutti in Lista, state lì.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi.

0: Momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania. Un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
1: Io scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Rimane Mol, siamo arrivati in chiusura, grazie a tutti voi che avete giocato con le cazzai e la loro Animal, Edwin Collins, A Girl Like You, brano nel passato, finisce qua Tutti in Lista, vi lascio con Igor Pezzi, Le sue cose da pezzi, grazie da parte mia Stefano Conte, grazie anche a Gianluca Pacini, ci ritroviamo domani alla stessa ora, cioè alle 18.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 5 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Ombra su Company. E allora iniziamo. Iniziamo
1: su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ah, lo sai che ogni tanto le cose da pezzi, caro Pacini, sembrano un po' un Luna Park, eh? Lo sai?
2: Sì, lo so.
0: Diamo il senso un po' di una parca, giusto noi? Ok, buonasera a tutti. No, perché stasera parleremo anche delle antiche fiere di San Luca, che insomma si svolgono a Treviso dal 2 al 25 ottobre. Ho voluto partire così perché ci sarà anche qualche vincitore, ma poi vi spiegherò di cosa si tratta, dopo lo dico. E poi pensando a quello che è la bellezza di un Luna Park, no? Il coinvolgimento di un Luna Park, ho detto... Ma noi adesso non so se siamo belli come Luna Park, però tutto sommato ogni tanto facciamo un po' così, no? Facciamo un po' di Luna Park alla radio. Vabbè, come sempre, prima di partire c'è il consiglio della sera e poi ho riordinato tutti gli argomenti di questa sera. Sono veramente tanti e quindi avremo la possibilità anche di condividerceli tra di noi. La cosa che mi piace di più è quando un ascoltatore dice un punto di vista, racconta il suo punto di vista sull'argomento e poi c'è l'altro che lo segue. Questa è un po', fa un po' community questa cosa. Caro Gianluca Pacini, che oggi tu sei un maratoneta. Lo voglio dire a tutti.
2: Mi piace.
0: Tu sei il maratoneta delle radio, cioè il maratoneta delle regie della radio. Da quante ore sei
2: non... Ma vabbè, dai, non le conto più.
0: Okay. Dobbiamo sostenere Gianluca Pacini fino alle 22, mi raccomando. Dai, allora il consiglio sulle giornate impegnate bene, le giornate perse, le giornate vive, le giornate da non perdere. Allora queste cose ce le dice lo sciamano.
3: Se in una giornata impari una cosa e fai un sorriso, non è una giornata persa. Roberto Giacobbe.

0: Rock su Radio Company, le cose da pezzi. Noi siamo dei giocherelloni, allora abbiamo deciso di giocare subito. Giochiamo subito con Luna Park, giochiamo subito con le antiche fiere di San Luca. Intanto dovete mandarmi dei messaggi, pronti, Perché ci sarà un vincitore tra di voi. Ricordiamo il periodo 2 ottobre 25 ottobre, quindi sarà bellissimo e meraviglioso, ci andremo anche noi di Company, quindi sarà veramente, c'è anche un angolo dedicato a Radio Company, quindi noi vi aspettiamo. Ecco, a giro ci saremo anche noi come speakers, ma a proposito di giro ci sarà la possibilità di vincere una gold card questa sera grazie a Radio Company. Questa sera pensate che questa gold card vi darà la possibilità di fare 30 giri nelle attrazioni del Luna Park. Allora, potrei farlo in due modi. Adesso ci pensiamo, ok? Potrei dirvi una parolina magica, il primo che me la dice al 333-2-688-688 vince questa gold card. Oppure potrei premiare il messaggio più bello che mi mandate dei vostri Luna Park, della giostra preferita della vostra vita. Accettiamo anche tipo lo zucchero filato, ovviamente, che ne so, qualsiasi, i card, poi non lo so, le catene, le gabbie, il brucomela, chi non è mai stato nel brucomela? Quindi potremmo fare anche così, caro Pacini, perché tutti noi quando siamo piccoli, da quando eravamo piccoli, siamo andati nei Luna Park e quindi alla fine ci finiremo tutti alle antiche fiere di San Luca dal 2 al 25 di ottobre a Treviso. Quindi ditemi, qual è la vostra attrazione, la vostra giostra preferita, quella che avete già fatto l'antica fiera di San Luca, quella che andrete a fare? Ditemelo al 333-2-688-688. Il messaggio più carino, più bello, più creativo potrebbe vincere la gold card alle antiche fiere di San Luca.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
7: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: American Swim, Jensen's Dance su Company, signori e signore, chi ha vinto? Chi ha vinto la Golden Card dell'antica fiera di San Luca? A Treviso stiamo parlando del Luna Park, Giulia, facciamo gli applausi a Giulia che ha scritto un messaggio che ci ha colpito in maniera particolare, poi gli leggiamo anche gli altri perché siete stati naturalmente in tanti. Allora, i dischi volanti mi ricordano quando ero piccina che adoravo, che andavo con il mio papi. Mi sembravano così alti e grandi e io mi sentivo al sicuro con lui. Che bello, ma che bello. Cioè noi ci siamo immaginati questa scena dolcissima, dolcissima. E chissà quante scene così dal 2 al 25 di ottobre si potranno vedere alle antiche fiere di San Luca a Treviso. Poi vediamo gli altri messaggi arrivati. Chi ci ha scritto gli autoscontri? Ciao Raffi. Poi abbiamo anche un audio, giusto Pacini? Invece c'è Silvia, pesciolino rosso per liberarlo nell'Adige. Adesso è diventato una balena rossa, cioè una balena rossa così grande nell'Adige che voi neanche non la conoscete. Cioè sapete che i pesci rossi, se voi li lasciate poi diventano grandissimi, è vero sta cosa. Anche se mia madre gli diceva che non andava bene. Grazie Silvia, sentiamo l'audio.
1: Allora, la mia attrazione preferita resterà per sempre Colorado Boa.
0: Il Colorado Boa
1: a Gardaland, sì. E quello che mi fa pensare, chissà se in questo tronco è salita Lady Diana.
0: Può magari essere, sì, perché poi c'è stata, è passata, sì. Ricordiamo che c'è questa foto di Lady Di. Poi un altro messaggio, il disco volante, le catene, insomma siete stati in tanti, grazie di cuore. La casa degli specchi, il mio enigma preferito, Charles da Vicenza e via. Poi salutiamo anche Corinne da Trieste, grazie. Giulia ha vinto, ma noi giocheremo ogni sera, quindi domani sarà sicuramente il turno di un altro di voi, quindi continuate insomma a seguirci perché 30 giri, attenzione, la Gold Card vale 30 giri al Luna Park delle antiche fiere di San Luca. Arriva Restylist.

0: Shaken su Company. Tra poco parleremo degli attacchi ai frigoriferi. Sono stati attaccati i frigoriferi, ragazzi. Ti giuro. Allora, hacker attaccano i frigoriferi dei supermercati in Francia. Tonnellate di cibo a rischio. Tra poco ne parleremo. Io mi immagino una riunione virtuale degli hacker che si dicono: oh, ma abbiamo attaccato tutti. Siamo andati al Ministero della Difesa, la NASA, la NATO, abbiamo fatto tutti. Tutto qua. Che famo? Frigoriferi! E vanno ad attaccare i frigoriferi. Hanno staccato la corrente a una catena a un sistema, ecco, di rifrigerazione a centinaia di punti vendita. Mamma mia, fa ridere da un lato, ma ci fa riflettere dall'altro, perché ormai non siamo più al sicuro, punto. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C'Company, C'Radio.

Allora, cari signori e signore, naturalmente, tutti, state attenti ai frigoriferi. Che vi devo dire? State attenti ai frigoriferi. Sapete perché? In Francia è successa una catena di supermercati, ben 300 punti vendita, si sono trovati al mattino, io ho sorrido, con i freezer, i frighi spenti, tonnellate di cibo avariata, hanno avuto subito un danno, non lo so, incalcolabile per certi aspetti. Sapete cosa è successo? Un gruppo di pirati informatici, comunemente chiamati hacker, si sono riorganizzati e hanno trovato le vulnerabilità informatiche di quei sistemi. Capito? Io l'ho buttata a sorridere perché sembra che siano riuniti. Ho detto: va qua, abbiamo attaccato tutti. Abbiamo attaccato i sistemi sanitari, i sistemi di sicurezza di qualsiasi cosa. Il Louvre, visto che siamo in Francia, la NATO, cioè, sapete cosa? Ci siamo un po' annoiati. Che facciamo ora? Ci buttiamo sui frigoriferi. Via. È come un'azienda che cambia strategia. Via sui frigoriferi. Questo in realtà fa pensare molto, fa pensare molto, perché internet è un po' una giungla, bisogna stare attenti, ci sono le famose porte, no? Per chi se ne intende, le famose porte, tra virgolette, là c'è la vulnerabilità, uno può entrare nel tuo sistema, dare moto, perché è quello che hanno fatto questi, capito? Cioè hanno bruciato, incredibile, danni incalcolabili, un disastro, e vabbè, questo è quello che succede un po' in giro per il mondo, però state molto molto molto attenti, quindi... Non ti dico un corso di informatica, ma sfruttiamo internet anche per informarci su queste cose, come proteggerci al meglio. Noi abbiamo, lo posso dire Gianluca, abbiamo Francesco Tonolo qua e Riccardo Picello che sono dei geni e ci stanno proteggendo in ogni modo. Che metti le risate? Guarda che è vero. Comunque anche la radio è basata, uguale, è legata a internet. Quindi state molto attenti e mi raccomando, quando andate nei supermercati, andate la sera a fare la spesa, perché la mattina non si sa mai. Arriva Matt Simon con Weekend Better.

0: better. Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente, bel disco e soprattutto anche bel testo, perché un po' dice accogli la vita così, vivila soprattutto, come arriva, ecco, affrontala serenamente e lasciati andare. Bellissimi testi, giovanissimi, molto belli. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con un grande successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paolo!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Giona con Danzetteria a chiudere la prima ora delle cose da pezzi qui su Company, e tra pochissimo parleremo di un nuovo termine che va, come sempre, a così a descrivere una categoria: il maxing, cioè il nuovo trend di chi vuole stare da solo, stare bene e star single da solo. Il maxing.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:30.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:03 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
7: alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
6: Devi dire Belli Conte 4.0.
7: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
6: Bravo!
7: Dal lunedì al venerdì su Radio Company c'è il Belli Conte Show 4.0.
6: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

0: amore dilemma, baby che è gue. Potrebbe diventare un dilemma l'amore, specialmente se non trovi mai un partner, che poi c'è chi sta single per scelta, perché sta bene, e chi invece fatica. Sapete cosa è successo? È nato un nuovo trend, solo maxing. È, diciamo, l'unione di due parole sta a significare il fatto di stare da soli e star bene da soli, perché ovviamente adesso io vi faccio un po' quello che ho studiato ovviamente da questa notizia. In buona sostanza deriva un po' dai social tutto questo, perché è l'unione di due parole: solo, che vuol dire star da soli, e maxing, che è un aggettivo per portare al massimo un qualche cosa, quindi da solo che stai bene. Questo è un po' il significato. Sta spopolando su TikTok, la generazione Z è la prima ovviamente ad aver dato il via a questo trending del solo maxing, che ripeto vuol dire stare bene da single. E ci sono tanti, c'è anche un po' la stanchezza sul fatto di frequentare le app di dating, quindi per rincontri, e perché anche lì probabilmente non si cava il ragno dal buco. Ecco, adesso quelli un po' più, diciamo, datati di età direbbero basta app eccetera, vai al bar, vai al pub, conosci, qualcosa nasce, no? Forse è meglio. E chi invece magari continua. Ad ogni modo, quello che una volta si diceva scapolo o si diceva zittellone o zittellona, adesso si dice solo maxing, capito?
1: È nuovo per termine, che sono così rimasto single fino a oggi.
0: Esatto,
1: è per questo che sono rimasto single fino a oggi.
0: Sarebbe bello sapere, conoscere il punto di vista di chi sta ascoltando la radio ed è un solo maxing, quindi di quelli che sono single e stanno bene da soli. Se volete possiamo aprire qua il dibattito al 3332 688 688. Ma ancora spazio alla musica, arriva Daring con Superstar.

0: Jarin Superstar, siete su Radio Company e questa sera le cose da pezzi stanno parlando del solo maxing, nuovo termine coniato dalla generazione Z sui social, più che altro su TikTok, per definire una persona che sta single e sta bene da single, il zitellone di una volta in buona sostanza. Però in realtà il zitellone è quello che non è riuscito a trovare, invece il solo maxing ha deciso di star bene così, capito? C'è Caterina che dice: no, veramente ho scoperto che sto bene da sola con bimbi. Attenzione, perché qua c'è già una storia, deduco, no? In passato, sei da sola con bimbi. Se arriva qualcuno che vale la pena, ma insomma, volentieri, ma per ora vedo intorno solo casi umani. Dobbiamo fare una puntata sui casi umani e ne abbiamo tanti, giusto? No, dico che tutti noi abbiamo dei casi umani, quindi verrebbe fuori una puntatona, caro Gianluca Pacini. Noi invece ci formiamo un attimo, caffettino della sera, che poi a quest'ora forse è meglio con te, e dopo ritorniamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Mulini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini e questa Radio Company, e stiamo parlando di George Clooney. Stiamo per iniziare a parlare di George Clooney, no? Quindi George Clooney anche quest'anno è stato, lasciatemelo dire, il più bello al cinema. Sì, sì, lo so che poi, però cioè, oggettivamente era il più bello alla Festa del Cinema di Venezia, poi il mio occhio è caduto più sulla sua Mal che su lui, però sono oggettivo effettivamente. E sapete cosa sta per mettersi a fare? Il ristoratore sta per investire dei soldi in Provenza, nel sud della Francia, ma qual è la cosa che ci accomuna? Che vuol portare un ristorante italiano, cioè vuole fare un ristorante di lusso in un'ex pizzeria chiuso da un anno circa, e lì vuole un po' ricreare quello che è, insomma, la vita, diciamo, degli anni, un po', come posso dire, degli anni anche 50 e 60, quindi è molto bella tutto questo. Sì, sì, sì, sì. E quindi, insomma, vedremo cosa succederà. Qualcuno ha aperto una piccola polemica, dice: ma scusa, con tutti i soldi che c'hai, bene che investi, ma investi in Italia, no, non in Francia. Però lui ha risposto e dice: però attenzione, che quella zona della Francia è molto affascinante, molto bella, sa un po' proprio di bella vita, di quelle dei nostri anni 50 e 60, e ci passa un sacco di gente famosa. Io dico: bene, importa il Made in Italy, va bene. Io, secondo me, sì, bravo George Clooney. E poi non è noto, o meglio, scusate, è noto, non è da oggi, che lui ama l'Italia, insomma, ha comprato anche ville sul lago di Como, ha avuto donne italiane, insomma, è un amante dell'Italia, oltre che essere un amante proprio. George Clooney, vabbè, andiamo con Sam Mochel con My Tape.

0: Kessuji, Elisa su Radio Company, alle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Noi prima della pausa però ci siamo messi d'accordo di parlarvi di una cosa che, se ve la leggo così, sa di provocazione, ma non lo vuole essere. Al ristorante basta menù per bambini. Quindi immaginatevi un ristorante, non la solita pasta al pomodoro, la cotoletta, le patatine, i wurstel, il gelato per i bambini. No, uno chef famoso propone altro, ma in senso costruttivo. Tra poco ne parliamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Lifestyle, Jason Derulo su Company. Prima si parlava del menù. Del menù dei bambini che verrà tolto, che si vuole togliere il menù dei bambini al ristorante. Letto così potrebbe anche essere suonare male, no? Perché dice come? È che la pasta al pomodoro, la cotoletta, le patatine, i wurstel, il gelato, il baby menù, quello che costa di meno, come fai a toglierlo? Invece, secondo uno chef che si chiama Davide Oldani, uno chef stellato tra l'altro, al festival C'è più gusto di Bologna, che è dedicato all'educazione alimentare dei bambini, dice: ma perché dobbiamo quasi obbligarli a mangiare quello e sempre quello? Perché il menù per bambini quello è, poi ci mette la pizza e abbiamo fatto l'unplain. Perché invece, a proposito di educazione alimentare, non gli facciamo assaggiare anche altri cibi? Secondo me è molto meglio, quindi si tratta di educarli fin da piccoli a altri gusti. Poi magari a livello di costo magari ne parliamo, sarà comunque ridotto, no? Perché non mangeranno mai la quantità degli adulti. Però secondo me questa iniziativa di questo chef Davide Oldani, io la sposo. Effettivamente, si va al ristorante, c'è un momento di condivisione, si parla, se no si mangia sempre le stesse cose. Già noi adulti mangiamo sempre quello, almeno voi, non lo so, ma io quando vado sempre alla ricerca, poi alla fine casco sempre su quella. Guai se arrivo in pizzeria, cioè in pizzeria proprio è bello che leggo tutte le pizze, poi alla fine panf, salamino e quattro formaggi, sempre così. Invece tu, Pacini, sei un varietà da questo punto di vista, invece oppure no? Oppure sei...
1: Io mangio di ogni.
0: Non vai al ristorante, quindi... tu? Ah, di ogni, tu sei proprio così.
1: Se non trovo più...
0: Sei un po'. La tua bocca è un porto di mare, entra chiunque, così, va, mangi, basta, così proprio. Che schifo, mamma mia. Vabbè. Giovanotti con Samurai J.

Lizzo con Ariana Grande su Company, signori. E dopo la casa di carta arriva la casa di cacca. L'avete vista su Netflix, vero? La casa di carta? Io sì, l'ho vista tutta. Eravamo in periodo Covid, ricordo. E poi arrivò, sentite un po', dalla casa di carta alla casa di cacca. Sì, abbiamo deciso di fare questa notizia a quest'ora, non a caso, perché degli scienziati, o meglio, nella rivista scientifica Science Alert in India, è stata raccontata questo esperimento che ho fatto in India, hanno utilizzato del materiale proveniente da impianti di trattamento dei funghi fecali da esseri umani, ok? Va bene? Ecco, lo hanno essiccato, l'hanno riscaldato, temperature comprese tra i 300 e i 450 gradi, eccetera, in un ambiente con poco ossigeno, ottenendo un materiale che si chiama biochar. Cos'è successo? Poi lo hanno ridotto in polvere e lo hanno riutilizzato come fosse cemento. Ok, quindi parliamoci chiaro, la cacca viene surriscaldata, scaldata molto, ok, temprata in questo caso, viene essiccata sostanzialmente e poi viene frantumata in polvere come il cemento, stessa cosa. Morale della favola, cosa succede? Che i campioni con determinate percentuali di questo materiale, il biochar, hanno resistito di più alla flessione. Capito? Cioè la flessione è aumentata la resistenza alla pressione è aumentata del 42%. In sostanza, cosa è successo? Che quelle pareti sono più resistenti rispetto al cemento tradizionale. Avete visto? Mica quando andiamo là a scaricare, mica tutto va perso. E poi la natura ci insegna che tutto si trasforma, tutto ritorna. Dobbiamo sempre imparare dalla natura. E intanto le carte bianche con Topic, Lucky Ones.

0: Grazie a Riddle, Gigi D'Agostino, un evergreen immancabile. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Bruno Mars su Radio Company, e finisce anche oggi la puntata delle cose da pezzi. Gianluca Baccini, grazie dalla regia, grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi. Domani ritorneremo subito dopo, rimanete lì perché partirà Un Sacco Belli, la versione Rewind, giusto? La replica. La replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli, e poi c'è Yesterday con Gianluca Baccini e Fabio De Magistris. Questa volta ti ho citato per primo, hai visto?
1: Sì, sì.
0: Ok. Buonanotte, vi voglio bene, un abbraccio. Ciao.
2: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:04 della sera.
9: Radio Company Time.

0: Company.
1: Bitch, get it, yo.
0: Radio Company, Sacco Belly. Hot. Presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix. DJ Nick.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: Ciao ovviamente dal tuo braccio destro.
3: Hyper.
2: Che è tuo, non è mio, perché aiuta te, non aiuta me. Per cui io me la cavo con la Sandity, va bene?
0: Hey Daniel, what the fuck?
2: Ok. Va bene ragazzi, dai, comincia la nostra retta insieme, questo programma dove praticamente in un'ora mettiamo insieme tantissime canzoni. Poi vi diamo anche, ogni puntata abbiamo un'ispirazione diversa. E l'ispirazione di questa settimana è una classifica. La classifica si chiama Top 100 DJs e mette assieme, secondo, diciamo così, una sorta di voto popolare, quelli che sono i 100 DJ migliori del pianeta. Allora, noi ci focalizziamo sulla top 3, perché nella top 3 quest'anno, oltre ad esserci, diciamo così, un nome forse un po' inatteso, un nome scontato, ma c'è anche un nome di un italiano. Lui si chiama Matteo Milleri, è nato a New York, è cresciuto a Berlino, figlio di un papà decisamente famoso perché è l'amministratore delegato di Essilor Luxottica. Non siamo diventati un programma di economia, però insomma, se suo papà fa quello, fa quello, ed è una superstar internazionale. Lui si chiama Anima e sicuramente l'avrete riconosciuto. Segue in questa classifica la posizione numero 2, visto che alla 3 c'è Anima, Martin Garrix, probabilmente un pochettino meno atteso, olandese, e in testa alla classifica invece passiamo in Francia e c'è ovviamente David Guetta, che insomma direi che è abbastanza scontato, visto che da un po' di anni lui domina praticamente tutte le tipologie di classifica che riguardano la musica elettronica. Però noi intanto ci portiamo a casa questa bandierina del Made in Italy anche in questo mondo, nel mondo delle grandi produzioni elettroniche, dei grandi DJ elettronici. E quindi primo blocco di questa puntata sarà fatto per andare ad esplorare proprio queste prime tre posizioni. Apriamo con la numero 1, David Guetta.
0: Music.

le famose 50 sfumature di grigio, se ve lo ricordate, prima ancora appunto Martin Garrix assieme a Bono degli U2, quindi non proprio una robetta. C'è anche The Edge in questa canzone che si chiama We Are The People, e abbiamo aperto con Titanium di David Guetta. Tempo di break, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: eccoci pronti per il super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Super classico di oggi, attenzione, è molto particolare, siamo tra il 1991 e il 1992. La mano che ha fatto questo disco è austro-americana. Il produttore si chiama Peter Rauhofer. Conosci DJ Nick tu Peter Rauhofer? Ti vedo poco preparato, però insomma è stato un ottimo remixer con uno pseudonimo un po' più noto, che è quello di Club 69. Però insomma nel 91 si è inventato un progetto che si chiamava Danube Dance, e la canzone super classico di oggi è Unique. Radio.

0: Oro, la canzone si chiama Finally e ci porta a volare verso un altro spazio di questa puntata di Un Sacco Belli.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Il momento Luna Park, ragazzi, tre canzoni tamarre messe insieme per voi. Poi voi, insomma, avete la possibilità di scegliere quella che vi piace di più. Quale giostra, secondo voi, quale attrazione è più adatta per ognuna di queste? Vi dico quali sono le tre che ci spariamo oggi nel momento Luna Park, che poi potete riascoltare anche durante la settimana all'interno del Belli Conte 4.0. Allora, mettiamo insieme oggi le manine di DJ Nick, mixano Art of Love, City Sale, Danny Tenaglia con Music in the Answer in questa versione nuova. E poi Buddha Funk con Shiny Disco Balls.
1: Radio Company, momento

0: Company, momento Luna Park.
1: Ed eccole qua le palle splendenti, scintillanti di Huda Funk. Danny Tenaglia prima, Hard of Love per aprire invece questo blocco. Ragazzi, qua per lo spazio Luna Park la scelta è difficile, non lo so. Uno è un po' fighetto, Danny Tenaglia, però gli altri due, ragazzi, trash, devo dire trash allo stato puro. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Attenzione signori e signori, ladies and gentlemen, siamo entrati in un territorio minato, è il territorio del 6x6, 6 dischi mixati in 6 minuti dal DJ Nick. Sentiamo cosa ha messo insieme oggi, vediamo se le riconoscete tutte. Go. Company Hot Sacco Belly 6x6.

0: Zacco Belli. Sei per sei.
1: Ed eccoli qua i sei pezzi che hanno composto il 6x6 di oggi. Li avete mentalmente shazammati? Psicologicamente shazammati tutti quanti? Siete stati bravissimi, campioni del mondo. Bravi, bravi, bravi. Bene, 6x6 ovviamente tornerà nella prossima puntata, sempre magistralmente miscelato dal nostro DJ Nick.

George Michael, la canzone si chiama Flawless, in questo spazio di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company, dove ci approprinquiamo verso il momento del gioco dove non si vince niente. Raccogliamo consigli, se avete voglia di darceli fatelo adesso, c'è un numero di telefono 333-2688-688, c'è la possibilità di scrivermi direttamente su Instagram o anche su Facebook se avete voglia, anche su TikTok, insomma ci sono mille modi. Daniele Belli tutto attaccato con il trattino in fondo, e quindi lì ci potete scrivere, scrivete a me, e insomma quale consiglio per una sigla di cartone animato per chiudere questa puntata? Personaggi rosa oppure robottoni? Lo scopriremo tra poco.

Questo era Jim Class Heroes, Cupid's Shockhold e Alanis Morissette con Head Over Feet. Una chiusura abbastanza tranquilla per essere un sacco belli, ma come sentite, insomma, siamo già in modalità gioco dove non si vince niente. Qual è il cartone con cui chiudiamo? Vi avevo detto, saremo più sul maschile o più sul femminile? Più sul femminile o più sul maschile? Sentite un po' voi.

questo, ragazzi, era il disco cartoon che chiude la puntata di oggi di Un Sacco Belle. Ce la siamo giocata con un disco decisamente maschile, un robottone proprio degli anni 80, ovvero Daltanius. Non mi resta che salutarvi, ma quando c'è la replica molto più che replica, ragazzi, lo sapete che siamo, ci possiamo sparare, diciamo così, questo piccolo privettino firmato dal DJ Nick.

0: finalmente arrivati alla fine. C'era un piccolo prologo direttamente dalla regia. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Vi ricordo un po' di cose prima di andarmene. Intanto ringraziamo DJ Nick, ringraziamo tutta quanta la crew. Poi dopo altre cose da segnalarvi. Se vi siete persi qualche puntata, radiocompany.com, la sezione podcast, trovate tutte le puntate. Se invece volete un sistema ancora più pratico e semplice, ricordatevi l'app Stream, all'interno della quale trovate ovviamente la versione di Un Sacco Belli programma, questa che state ascoltando. Trovate la versione di Un Sacco Belli il podcast, invece, dove ci sono tutta quanta una serie di interviste. Preparatevi perché è stato lanciato il promo, quindi settimana prossima parte una nuova stagione, quindi seguiteci. E poi ovviamente trovate tutti quanti i contenuti del mondo Radio Company. Grazie per essere stati con noi. Da Daniele Belli è tutto. Ciao DJ Nick, ciao, alla prossima puntata. Ciao.
1: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Stream e su tutte le piattaforme.
2: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci! Spot!
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

Ritrovati a tutti, io sono Fabio De Magistris, c'è lo spazio dedicato a Company Yesterday che ritorna quindi anche stasera, martedì 13 ottobre, il nostro secondo contatto di questa settimana. Un saluto lo mando a Gianluca Pacini, naturalmente, che è con me in regia, sarà lui come sempre ad occuparsi della parte tecnica, a mixare tutte le canzoni che abbiamo da riascoltare. Due ore da passare assieme, approfittiamone subito, sentiremo in questa prima parte Robbie Williams con Supreme, poi Beyoncé assieme a Sean Paul, ritroveremo anche Shaggy, Alanis Morissette, Fatboy Slim, Zucchero, Bruno Mars e per partire Mary Winans, Puff Daddy assieme

0: Bruno Mars, uno dei suoi grandi successi era Looked Out of Heaven, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Adesso però ci fermiamo, una brevissima pausa per noi.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio Cere nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
0: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
2: It's a new generation.
3: Company Yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
0: Radio Company Yesterday.
4: A quest'ora della sera c'è un appuntamento qui su Radio Company che, come avete sentito, si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, cioè Gianluca Pacini in regia. Noi continuiamo con altra musica, quindi non perdete le canzoni che abbiamo scelto una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Sono i grandi successi di qualche tempo fa. Tra poco Laura Pausini assieme a James Blunt, poi ritroveremo Chivalry, Artful Dodger, Room 5 con Make Love, Estelle, Sophie Alex Baxter, Duck Sauce. E per ripartire Gavin DeGraw c'è Chariot.

0: tante canzoni come sempre da sentire all'interno di questo appuntamento Company Yesterday. Per qualche minuto anche Duck Sauce e Barbara Streisand, che chiude praticamente la nostra prima ora di stasera. A tra poco. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Padova. Company Radio Company Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
0: Questa è Radio Company, ben ritrovati ancora a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday. Parte adesso infatti la nostra seconda ora di questo secondo contatto della settimana. Gianluca Pacini è in regia, altre canzoni quindi da sentire assieme, quelle di Gym Class Heroes. Poi ritroveremo The Scripts con Will I Am. Ritroveremo J-Ax con il Chile, Florida, Adventures of Stevie V, poi Michael Jackson, Rihanna e subito Destiny Child con

0: Qualche minuto con Rihanna, uno dei suoi più grandi successi è sicuramente la canzone che abbiamo riascoltato, SOS, l'abbiamo scelta per arrivare ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo, ritorneremo però tra qualche istante.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Oh, baby.

La musica di Radio Company, protagonista della vostra serata. Io sono Fabio De Magistris, siamo all'interno di Company Yesterday, quindi a quest'ora solo i successi di qualche tempo fa. Ne approfittiamo subito, sentiremo tra poco Fits and Tantrums, poi Mats Langer, James Blunt, Lenny Kravitz, John Newman, Smash Mouth, Ligabue e subito Vasco Rossi, cioè Vieni Qui.

l'energia di Ligabue chiude il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto della settimana con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, grazie a voi naturalmente per essere stati qui con me su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì, tornerò con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the party.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia.